Interrogate, Tituba confessò, forse sotto tortura, di aver incontrato il diavolo e di aver visto altre persone partecipare a riti satanici. Questa confessione scatenò il caos. Tra il giugno e il settembre del 1692, oltre 150 persone furono accusate di stregoneria. 21 furono giustiziate, tra cui 19 impiccate e 2 morte durante gli interrogatori. Giles Corey, un anziano contadino, subì una morte terribile, schiacciato da pesanti pietre per essersi rifiutato di confessare. Dietro queste accuse, però, non c'erano solo superstizioni. Salem era una comunità divisa e le tensioni economiche, le dispute sui confini delle proprietà e le rivalità religiose giocarono un ruolo cruciale. La stregoneria divenne un'arma per risolvere vecchi rancori e mantenere l'ordine sociale. Alla fine del 1692, il governatore William Phipps sciolse il tribunale speciale che aveva condannato le streghe. Anni dopo, le autorità del Massachusetts riconobbero l'errore, dichiarando innocenti molte delle vittime e risarcendo le loro famiglie. Tuttavia, l'episodio rimase un simbolo di ingiustizia e delle conseguenze devastanti dell'isteria collettiva. Salem oggi è un luogo turistico, con musei e rievocazioni che celebrano le lezioni del passato. Ma la storia non è solo una curiosità da museo, ci parla anche del presente. Guardando al mondo di oggi, Salem trova echi inquietanti. Prendiamo l'Iran o l'Afghanistan, dove regimi autoritari esercitano un controllo rigido, spesso demonizzando comportamenti immorali per giustificare repressioni. In Iran, la morte di Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo, ha scatenato proteste globali. Come a Salem, l'intransigenza ideologica si traduce in un sistema che identifica nel male chiunque non si conformi. In Afghanistan, sotto il regime talebano, le donne subiscono accuse di immoralità per azioni banali come lavorare o studiare. In entrambi i casi, il controllo sociale si basa su un'idea di purezza che esclude la diversità e la libertà personale. A Salem, come in questi scenari moderni, le dinamiche sono simili: paura, potere e controllo. Accuse infondate e rigide regole diventano strumenti per soffocare il dissenso e perpetuare un ordine precostituito. I processi alle streghe di Salem non sono solo una storia del passato, ma un monito universale. Ci ricordano quanto sia pericoloso cedere alla paura e all'isteria, e quanto sia fondamentale difendere la ragione e la tolleranza. Come società dobbiamo vigilare contro le derive che vedono il male in ciò che è diverso o non conforme. Grazie per essere stati con noi su Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per esplorare insieme i legami tra passato e presente, tra storia e attualità. A presto!

Su Radio Cyberspazio, ora esploriamo la musica di Giuseppe Tartini con la sua sonata in fa maggiore, opera 1, numero 12, per violino e basso continuo, interpretata da Franco Gulli al violino, Antonio Pocaterra al violoncello e Bruno Canino al clavicembalo. Tartini, una delle figure centrali del primo Settecento italiano, è conosciuto per il suo stile innovativo e la grande abilità virtuosistica. Questa sonata, in tre movimenti, adagio, allegro, allegro, rappresenta l'eleganza e la complessità della scrittura violinistica di Tartini. Iniziando con un adagio lirico e meditativo, l'opera evolve verso un allegro centrale, vivace e brillante, che mette in evidenza la tecnica dell'esecutore, per concludersi con un secondo allegro, ritmico e coinvolgente. La sonata rispecchia la maestria di Tartini nel combinare espressività e virtuosismo, donando al violino una voce solenne e raffinata.

0: Abbiamo appena ascoltato la sonata in fa maggiore, opera 1, numero 12, per violino e basso continuo di Giuseppe Tartini, eseguita da Franco Gulli, Antonio Pocaterra e Bruno Canino. Un brano che, con il suo carattere elegante e virtuosistico, ci ha trasportato nella Venezia del Settecento, quando Tartini sviluppava un linguaggio musicale che avrebbe influenzato generazioni di violinisti. Una musica che unisce grazia e potenza, lasciando un'impronta duratura nel cuore di chi ascolta.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.
2: You're tuned in to Radio Cyberspazio, the station dedicated to classical music and art features. Here we explore the best of the public domain musical heritage, bringing you timeless masterpieces from the history of music. Stay with us for a sonic journey through composers and works that have shaped art and culture.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Cyberspazio, la station dédiée à la musique classique et aux rubriques artistiques. Ici, nous explorons le meilleur du patrimoine musical du domaine public, vous apportant des chefs-d'œuvre intemporels de l'histoire de la musique. Restez avec nous pour un voyage sonore à travers les compositeurs et les œuvres qui ont façonné l'art et la culture.
4: Está sintonizando Radio Cyberspazio, la emisora dedicada a la música clásica y a las secciones de arte. Aquí exploramos lo mejor del patrimonio musical de dominio público, trayéndote obras maestras atemporales de la historia de la música. Quédate con nosotros para un viaje sonoro a través de compositores y obras que han marcado el arte y la cultura.
5: Sie hören Radio Cyberspazio, der Sender, der sich der klassischen Musik und Kunst widmet. Hier erkunden wir die besten Werke des musikalischen Erbes im öffentlichen Bereich und bringen Ihnen zeitlose Meisterwerke der Musikgeschichte. Bleiben Sie bei uns für eine klangliche Reise durch Komponisten und Werke, die Kunst und Kultur geprägt haben.

0: Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica a cura di Marco Mattiuzzi che vi accompagna nel mondo dell'arte per scoprire ogni volta qualcosa di sorprendente. Oggi vi guiderò tra le geometrie impossibili e i paradossi visivi di uno degli artisti più enigmatici del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Pronti a scoprire come l'arte e la matematica si fondono in un gioco infinito di illusioni? Cominciamo!
1: L'arte di Escher è un viaggio ipnotico, un viaggio in cui il segno non si limita a disegnare, ma si moltiplica, si trasforma e dà vita a mondi in cui la logica viene continuamente messa in discussione. Escher non è un artista comune. Nelle sue opere, ogni elemento visivo è il frutto di una riflessione sul rapporto tra ordine e caos, tra il reale e il possibile. Pensiamo per un attimo a Relativity, la famosa litografia del 1948. In quest'opera vediamo scale che salgono e scendono senza mai giungere a una destinazione definita. Figure umane camminano in ogni direzione, sfidando la gravità, e lo spettatore si trova a chiedersi dov'è il sopra e dov'è il sotto. Escher crea un paradosso visivo che destabilizza la percezione. Eppure, ciò che colpisce è che tutto sembra funzionare perfettamente all'interno di questo caos apparente. Il segno per Escher è essenziale e allo stesso tempo rivoluzionario. Egli lo usa per costruire spazi, per ripeterli, per farli mutare sotto i nostri occhi. È un segno che segue la precisione di un matematico, ma con la sensibilità di un poeta. Lo vediamo in Metamorphosis, un'opera monumentale che attraversa varie fasi di trasformazione. Figure geometriche si evolvono lentamente in animali, edifici e paesaggi. Non c'è mai una linea interrotta. Tutto si muove in un flusso continuo, come se il mondo stesso fosse in perenne metamorfosi. E qui emerge un aspetto fondamentale della sua arte. Escher non rappresenta la realtà com'è, ma come potrebbe essere se osservata da una prospettiva diversa. Non si accontenta delle leggi conosciute, le sovverte, le piega e infine le ridisegna. Ma il punto chiave è il suo rapporto con la matematica. Escher non era un matematico di formazione, eppure il suo lavoro è stato oggetto di studio da parte di scienziati e studiosi. La matematica, per lui, era una forma d'arte del pensiero, un'arte astratta che poteva trasformarsi in arte visiva. Escher esplora concetti complessi come la tassellatura, la simmetria e le superfici impossibili, ma lo fa con un'abilità grafica che rende tutto immediatamente accessibile ai nostri occhi. Un esempio perfetto è Drawing Hands, del 1948, in cui due mani si disegnano a vicenda, creando un loop senza inizio né fine. Qui Escher ci pone una domanda sottile: che cosa è reale? Chi crea chi? È un'immagine che riflette non solo il suo amore per i paradossi, ma anche una profonda meditazione sulla natura della creazione artistica stessa. E poi c'è il legame con il surrealismo. Anche se Escher non si è mai considerato parte di quel movimento, il dialogo con artisti come Dalí o Magritte è evidente. Come loro, supera il reale per esplorare mondi onirici. Ma a differenza dei surrealisti, che spesso si affidano al caso o al subconscio, Escher costruisce le sue visioni con estrema precisione logica. Ogni linea è studiata, ogni illusione è il risultato di un calcolo. Non c'è nulla di casuale, eppure il risultato è magico.
0: E così si conclude il nostro viaggio nel mondo di Maurits Cornelis Escher. Se questa pillola d'arte vi ha incuriosito, vi invito a leggere l'articolo completo su estrosfere.it, dove esploriamo ancora più a fondo il genio di questo maestro delle illusioni. Vi ringrazio per averci seguito su Radio Cyberspazio. Vi aspetto alla prossima puntata di Pillole d'arte, curata da Marco Mattiuzzi, perché l'arte non finisce mai, basta saperla cercare. Alla prossima!

cari ascoltatori, vi proponiamo ora uno dei capolavori di Giovanni Battista Viotti, il concerto numero 22 in La minore per violino e orchestra. Questo concerto, che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica del suo tempo, è noto per aver influenzato compositori come Beethoven e Brahms. Viotti, con questo lavoro, ci regala un'opera di grande virtuosismo e sensibilità, dove il solista e l'orchestra si alternano in un dialogo profondo e ricco di colori. Il concerto si sviluppa in tre movimenti. Il moderato iniziale ci introduce in una dimensione maestosa, dove il violino solista dimostra subito la sua padronanza tecnica. Segue il dolce adagio, un momento di riflessione intima, dove il fraseggio del violino sembra sospeso sopra l'orchestra, in una melodia struggente e appassionata. L'opera si conclude con l'agitato assai, un finale di grande intensità ritmica, dove l'energia del solista esplode in un turbinio di note virtuosistiche. Ad eseguire questo magnifico concerto abbiamo il violinista Ulf Elsker, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Otmar Maga. La registrazione, della durata di 30 minuti e 45 secondi, è stata realizzata dall'etichetta Polyband.

0: Avete appena ascoltato il concerto numero 22 in La minore per violino e orchestra di Giovanni Battista Viotti, eseguito da Ulfelsker con l'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Otmar Maga. Un'opera che ha unito virtuosismo e profondità espressiva, trasportandoci tra le atmosfere del classicismo e del romanticismo. Restate sintonizzati per altri momenti di grande musica.
1: Su Radio Cyberspazio vi invitiamo ad addentrarvi in uno dei capolavori più enigmatici e affascinanti della musica barocca. La Sonata in Sol minore, nota come Sonata del Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, eseguita da Franco Gulli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Questa sonata è avvolta da una storia leggendaria. Tartini raccontava che una notte, in sogno, incontrò il diavolo, che suonava per lui un brano di tale bellezza e complessità da lasciarlo incantato. Al risveglio, colpito dalla potenza di quella visione, Tartini tentò di trascrivere la musica, dando vita a un'opera che definì la mia migliore, anche se ben lontana dalla perfezione del sogno. La sonata si articola in quattro movimenti: larghetto affettuoso, tempo giusto, andante, allegro, che tracciano un percorso emotivo e musicale intenso e inquietante. Nel larghetto affettuoso, Tartini introduce un tema dolce e meditativo, che contrasta con il tempo giusto successivo, un movimento più ritmato e regolare, dove il compositore mostra già le sue abilità tecniche e di variazione. Con il terzo movimento, l'andante, il tono si fa più misterioso e contemplativo, quasi come una preparazione al culmine drammatico dell'opera. È però nell'allegro finale che emerge il celebre Trillo del Diavolo, un passaggio di straordinaria difficoltà tecnica, dove il violinista deve mantenere un trillo continuo mentre esegue una melodia indipendente. Questo trillo rappresenta simbolicamente il patto con l'ignoto, la sfida dell'umano con il sovrannaturale. Tartini, noto per la sua ricerca sulla tecnica e sul timbro del violino, realizza qui una sintesi perfetta tra virtuosismo e profondità espressiva, creando un brano che ancora oggi sfida e affascina i migliori violinisti.

Abbiamo appena ascoltato la Sonata in Sol minore, sonata del Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, eseguita da Franco Gulli e Bruno Canino. Con il suo trillo leggendario e le atmosfere misteriose, quest'opera ci ha regalato un viaggio tra la tecnica più ardita e l'espressione più intensa, incarnando l'essenza stessa del virtuosismo barocco. Tartini ci ha mostrato come la musica possa esplorare non solo la perfezione tecnica, ma anche il tormento e la bellezza del sogno e dell'immaginario. Ci immergiamo ora nel mondo musicale di Muzio Clementi con la sua Sonata in Sol minore, opera 7 numero 3 per pianoforte, interpretata da Vincenzo Vitale. Clementi, considerato uno dei padri del pianismo moderno, ha posto le basi per lo sviluppo tecnico e interpretativo dello strumento, aprendo la strada a generazioni di pianisti. Questa sonata, composta da 3 movimenti, allegro con spirito, cantabile e lento, presto, esprime appieno la profondità e il virtuosismo di Clementi. Nel primo movimento, allegro con spirito, il compositore gioca con ritmi vigorosi e un fraseggio energico, che mette subito alla prova l'abilità dell'interprete. Segue un cantabile e lento, di grande intensità emotiva, dove il pianoforte diventa voce lirica e riflessiva. Infine, il presto conclusivo offre un'esplosione di vitalità e dinamismo, richiedendo precisione e agilità. Questa sonata incarna l'eleganza e la potenza della musica di Clementi, offrendo uno sguardo affascinante sulla sua arte pianistica.

Abbiamo appena ascoltato la Sonata in Sol minore, opera 7 numero 3 di Muzio Clementi, interpretata da Vincenzo Vitale. Un'opera che ha saputo unire intensità e virtuosismo, mostrando la genialità di Clementi come compositore e innovatore del pianoforte.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica a cura di Marco Mattiuzzi per Radio Cyberspazio. Oggi ci addentriamo nel mondo provocatorio e ironico di Maurizio Cattelan, un artista che ha fatto dell'inatteso il suo marchio di fabbrica. Parleremo di Comedian, l'opera che ha sconvolto il panorama dell'arte contemporanea, sollevando domande su cosa significhi veramente creare e attribuire valore all'arte. Nel dicembre 2019, durante Art Basel Miami Beach, una delle fiere d'arte più prestigiose al mondo, Maurizio Cattelan ha presentato un'opera apparentemente semplice, una banana acquistata in un supermercato, fissata a una parete bianca.

e caducità. Già questo introduce un tema potente. L'impermanenza non solo dell'arte, ma della vita stessa. In un mondo dove la conservazione e la durabilità sono spesso sinonimo di valore, Cattelan ribalta la prospettiva. Con il passare del tempo, la banana annerisce, marcisce e inevitabilmente viene sostituita, trasformando l'opera in una metafora tangibile della transitorietà. Ma non è tutto. L'essenza di Comedian non risiede nella banana in sé, ma nell'idea che rappresenta. Chi acquista l'opera riceve un certificato di autenticità, accompagnato da diagrammi e istruzioni per reinstallarla. Questo sposta l'attenzione dall'oggetto fisico al concetto che l'artista vuole trasmettere, un tratto distintivo dell'arte concettuale. È l'idea che conta e non la materia. Il titolo Comedian non è scelto a caso. La banana è un elemento iconico della cultura pop. Pensate ai cartoni animati dove le bucce fanno scivolare i personaggi o alla simbologia umoristica associata a questo frutto. Con questa opera, Cattelan sembra dirci che l'arte può essere anche ironica, leggera e non per questo meno seria. L'umorismo, tuttavia, si intreccia con una critica al sistema dell'arte. Le tre versioni di Comedian sono state vendute per cifre che oscillano tra i 120.000 e i 150.000 dollari. Questo ha scatenato reazioni contrastanti. Qualcuno ha gridato allo scandalo, accusando l'artista di speculare sul mercato. Altri hanno riconosciuto l'opera come un potente specchio delle contraddizioni dell'economia dell'arte contemporanea. In un'epoca in cui il valore delle opere sembra legato più al nome dell'artista che al contenuto, Cattelan mette il dito nella piaga. Cosa stiamo realmente acquistando? L'oggetto fisico? L'idea? O forse solo l'accesso a un sistema che ci permette di sentirci parte di un'elite culturale? Non possiamo ignorare la dimensione performativa di Comedian. Durante la mostra, uno spettatore, l'artista David Datuna, ha staccato la banana dal muro e l'ha bimangiata, proclamando che la sua azione fosse una performance intitolata Hungry Artist. Questo gesto, accolto con divertimento ma anche con perplessità, ha ulteriormente alimentato il dibattito, trasformando la semplice banana in un fenomeno mediatico globale. Per capire appieno l'importanza di Comedian, è utile guardare alla storia dell'arte. Già Marcel Duchamp, con il suo Fountain, l'orinatoio firmato R. Mut, aveva ridefinito il concetto di arte, spostando l'attenzione dall'oggetto al contesto e all'idea. In un certo senso, Cattelan si pone come erede di questa tradizione, aggiornandola ai tempi del capitalismo avanzato e della viralità digitale. La banana di Cattelan è quindi un ready-made contemporaneo, ma con una peculiarità. È deperibile, instabile e richiede una continua manutenzione. È un'opera che esiste solo nella sua continua rigenerazione, un paradosso vivente che riflette la complessità del nostro tempo. In conclusione, Comedian non è solo una banana attaccata al muro. È un'opera che parla della vita, della morte, del mercato, del tempo e del valore. È un invito a guardare oltre l'apparenza, a riflettere sulle convenzioni e sui paradossi che governano il mondo dell'arte e, in fondo, la nostra stessa esistenza. Grazie per essere stati con noi su Pillole d'Arte, a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per altre incursioni nel meraviglioso e talvolta assurdo mondo dell'arte.

celebri di Ludwig van Beethoven, interpretate da uno dei più grandi pianisti del Novecento, Vladimir Horowitz. Un viaggio sonoro in cui la tensione emotiva e la ricerca formale si fondono in una lettura unica, irripetibile. Vladimir Horowitz, il poeta del pianoforte, il funambolo dell'espressività, dona a queste sonate una voce intensa, interiore, spesso bruciante. Il suo tocco, capace di passare dal sussurro all'abisso, ci offre qui un Beethoven filtrato attraverso lo sguardo di un'intera epoca. Ludwig van Beethoven, compositore visionario, riscrive qui la grammatica del pianoforte. Tre sonate che non sono solo musica, ma filosofia in suono, passione scolpita nel tempo, resistenza trasformata in arte. Ascolteremo i seguenti brani. Sonata numero 14 in Do diesis minore. Opera 27 numero 2. Moonlight. I tempi sono adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. A seguire, sonata numero 8 in Do minore, opera 13, Pathétique. I tempi, grave, allegro di molto e con brio, adagio cantabile, rondò, allegro. E per finire, sonata numero 23 in Fa minore, opera 57, appassionata. Nei tempi, allegro assai. Andante con moto, variazioni, allegro ma non troppo. In questo disco, Horowitz ci consegna non solo una prova tecnica magistrale, ma una lettura profonda, quasi metafisica, del pensiero beethoveniano. Ogni movimento diventa un racconto, ogni pausa un segreto svelato. Da Radio Cyberspazio è tutto. Restate in ascolto. Perché la grande musica non si limita a suonare, ci interroga, ci accompagna, ci trasforma.

Abbiamo appena ascoltato tre capolavori assoluti della letteratura pianistica beethoveniana, scolpiti con tocco visionario da Vladimir Horowitz: la sospesa inquietudine della Moonlight Sonata, la solennità drammatica della Pathétique e, infine, la frenesia incandescente della Appassionata. Tre sonate diverse, ma legate da un filo comune: l'intensità emotiva che Beethoven ha saputo tradurre in forma musicale e che Horowitz fa risuonare con una chiarezza quasi spirituale.

Intimità lunare al turbine della passione, questo ascolto ci ha restituito la voce di un Beethoven ora introspettivo, ora titanico, ma sempre profondamente umano. Se l'arte pianistica di Horowitz ha ancora oggi la forza di toccare corde profonde, è perché riesce a parlarci non solo del compositore, ma anche di noi stessi. Da Radio Cyberspazio vi ringraziamo per essere stati con noi in questa esplorazione sonora. Restate in ascolto, perché la grande musica non finisce. Si trasforma e continua a parlare, anche nel silenzio.

Benvenuti a Passeggiate Storiche, la rubrica di Radio Cyberspazio che vi porta a spasso per luoghi incantati. Oggi Venezia ci apre le sue porte, svelandoci un assaggio dei suoi misteri e delle sue leggende. Perché Venezia non è solo una città, è un enigma adagiato sull'acqua, un labirinto dove il tempo sembra essersi perduto e dove ogni angolo racconta storie che attendono di essere scoperte. In questa passeggiata ci inoltreremo tra i suoi canali e le sue calli, accompagnati dal suono dell'acqua e dai sussurri delle pietre. Faremo tappa al Ponte dei Sospiri, carico di memorie e sospiri lontani, per poi proseguire verso Campo San Bartolomeo, dove lo sguardo complice di Carlo Goldoni sembra custodire segreti d'altri tempi. Attraverseremo il Ponte di Rialto, fulcro della vita mercantile veneziana, e ci spingeremo fino all'isola di San Lazzaro degli Armeni, uno scrigno di cultura e mistero che galleggia nella laguna. Ci addentreremo nel sottoportego dei Preti, dove si trova una pietra rossa, nota come il cuore di Venezia, testimone silenzioso di amori e promesse. Visiteremo poi San Pietro di Castello, antica cattedrale della città, un luogo sospeso nel tempo, prima di concludere in Piazza San Marco il centro solenne della Serenissima, che ancora oggi custodisce i suoi segreti sotto lo sguardo vigile del leone alato. Questi luoghi sono solo un assaggio delle meraviglie e dei misteri che Venezia cela, frammenti di un mondo sospeso tra sogno e realtà, tra il presente e un passato che non ha mai smesso di pulsare. Seguiteci qui su Radio Cyberspazio e lasciate che Venezia vi racconti le sue storie senza tempo, vi mostri i suoi angoli nascosti e vi sveli i suoi segreti più profondi. E allora immaginate di scivolare lentamente sull'acqua scura e immobile, sotto l'arco di pietra pallida del Ponte dei Sospiri. Un nome che evoca ombre, sussurri e destini spezzati, eppure, a prima vista, appare come un angolo incantato di Venezia. Costruito nel 600, il ponte collega il palazzo ducale con le prigioni, un passaggio sospeso, dove la luce della laguna giunge solo attraverso finestrelle strette e sbarrate. Un bagliore fioco, distante, è tutto ciò che i prigionieri potevano vedere. Per l'ultima volta, mentre attraversavano questo corridoio verso le celle buie e fredde. Si racconta che ogni passo qui fosse accompagnato da un sospiro, un soffio che racchiudeva la paura, la rassegnazione, a volte persino la speranza, di chi, da quel momento, sarebbe stato inghiottito dalla solitudine. Quella luce sfuggente della laguna che filtrava attraverso le grate era un'illusione di libertà per gli uomini e le donne che vi passavano. A volte, i gondolieri sostengono di sentire ancora i sospiri mescolarsi al vento che scivola tra i muri e le pietre, come se l'eco di quei respiri antichi vagasse ancora. Il ponte ha visto passare prigionieri di ogni tipo, dal soldato ribelle al ladro incallito, dall'innocente vittima di intrighi politici all'amante colpevole di passioni proibite. Ma uno dei più celebri fu Giacomo Casanova, l'audace seduttore veneziano, accusato di blasfemia e magia, imprigionato nelle celle della Serenissima. Casanova, con il suo spirito ingegnoso, escogitò un piano di fuga che rimane uno dei misteri meglio custoditi del ponte. Si dice che, mentre attraversava quel passaggio, gettò un ultimo sguardo alla laguna e giurò a se stesso che non sarebbe stato l'ultimo. E così fu. Una notte, armato solo della propria astuzia, riuscì a evadere, lasciandosi alle spalle quella prigione e quel ponte che ancora oggi porta il segno della sua audacia. Ma non tutti furono così fortunati. Per la maggior parte dei prigionieri, il Ponte dei Sospiri rimase l'ultimo passaggio verso una vita segnata, un confine invisibile tra due mondi, la libertà e la reclusione. Mentre passavano sotto quelle arcate, sapevano che avrebbero lasciato alle spalle tutto ciò che avevano amato, ogni speranza, ogni ricordo caro. E allora sospiravano,
nel buio, intravedendo per un breve, struggente istante il riflesso delle stelle sulla laguna. Oggi, a distanza di secoli, il Ponte dei Sospiri è divenuto una meta di pellegrinaggio per gli innamorati. Si dice che, se due amanti si baciano mentre passano sotto il ponte, il loro amore durerà per sempre. Forse perché il ponte ha ascoltato le storie più oscure, le lacrime e le promesse disperate di chi, in quella prigionia, sognava l'amore come unica via di fuga. È come se la pietra stessa del ponte conservasse l'essenza dei sogni, delle speranze infrante e delle promesse mai mantenute. E così, mentre la gondola scivola sotto il ponte, vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare quei sospiri, quegli ultimi sguardi rivolti alla luce della laguna, in un addio silenzioso, alla libertà. Procediamo ora verso Campo San Bartolomeo, dove il passato sembra mescolarsi con il presente, come il riflesso di una maschera che si dissolve nell'acqua. Qui, tra le calli strette e le abitazioni antiche, è come se le voci di mercanti, viaggiatori e artisti, custodite da secoli, sussurrassero ancora tra le ombre. Al centro del campo, su un piedistallo di pietra, Carlo Goldoni osserva il via vai della folla con uno sguardo ironico, quasi complice. La sua statua lo ritrae come un uomo del popolo, un osservatore silenzioso che sembra cogliere ogni segreto e ogni risata nascosta tra i volti anonimi. Goldoni, celebre commediografo, conosceva i passaggi nascosti e gli intrighi veneziani come nessun altro. Si dice che tra queste calli abbia ascoltato innumerevoli storie, colto frammenti di vite, di pettegolezzi e di incontri segreti. Immaginatelo, una sera di tanti anni fa, mentre si mescola alla gente comune, nascondendosi nell'ombra di una colonna, attento a ogni parola, a ogni risata rubata, a ogni sguardo che sfuggiva rapido tra due innamorati clandestini. I suoi personaggi colorati e irriverenti nascono proprio qui, tra il chiacchiericcio e i segreti di questo campo, come riflessi di un'umanità complessa, a volte oscura, a volte leggera. La statua, con il suo viso sornione e lo sguardo penetrante, sembra vivere di notte, quando il campo si svuota e resta avvolto nel silenzio. Alcuni dicono che, se guardate con attenzione, potreste vedere un'ombra sottile muoversi tra i palazzi, come se lo stesso Goldoni passeggiasse ancora tra le sue storie, alla ricerca di ispirazione, o forse solo del tempo perduto. Sotto il suo sguardo, il Campo San Bartolomeo diventa una scena teatrale, in cui le ombre degli edifici e le luci tremolanti dei lampioni danzano insieme, come se fossero i suoi personaggi venuti a fargli compagnia. E così, quando la sera cala e le ombre si allungano su Campo San Bartolomeo, la statua di Goldoni resta lì, custode di un'epoca e di una Venezia che non esiste più, ma che continua a vivere nei gesti e nei mormorii della città. È come se il campo stesso fosse un grande palcoscenico e ogni passante un attore inconsapevole della commedia infinita che Venezia mette in scena notte dopo notte. Goldoni, nel suo eterno silenzio, sembra dirci che la vita è teatro e che ogni risata e ogni lacrima, ogni amore e ogni segreto hanno sempre un pubblico pronto ad ascoltare. A pochi passi da Campo San Bartolomeo, il Ponte di Rialto si staglia maestoso sull'acqua, come un'antica sentinella, un arco sospeso che sembra sostenere il peso di secoli di storia. Rialto non è solo un ponte, è un simbolo, un confine tra passato e presente, tra la vita febbrile dei commercianti di un tempo e le storie che le sue pietre custodiscono in silenzio. Fu completato nel 1591 e, prima di essere eretto, molti grandi artisti tentarono di dare forma a questa struttura, persino Michelangelo. Ma fu un altro a vincere, e ciò che vediamo oggi è frutto di una visione che ha resistito a incendi,
intemperie e alla stessa Venezia che sembra consumarsi. Il ponte, con il suo arco perfetto e i suoi negozi che si affacciano sull'acqua, è stato testimone di passioni, affari e promesse. Immaginatelo al tramonto, quando le ombre scivolano tra i negozi e i venditori cominciano a chiudere le imposte. Ogni pietra ha ascoltato infinite trattative sussurrate all'orecchio, parole d'oro e d'argento scambiate come segreti. Qui, mercanti provenienti da mondi lontani si incontravano, portando con sé spezie, sete, gioielli e racconti di terre sconosciute, sotto lo sguardo attento del leone di San Marco. Se chiudete gli occhi, potete quasi percepire l'odore delle stoffe pregiate e delle spezie orientali che inondavano l'aria. Il ponte era un teatro di scambi e di incontri, dove ogni passo nascondeva una storia. Di notte, quando Venezia cadeva nel silenzio, si racconta che le ombre dei mercanti, delle dame e degli stranieri apparissero ancora sul ponte, come se il loro spirito fosse rimasto imprigionato tra le arcate e i gradini consunti. Alcuni dicono che, in certe sere d'autunno, se ci si sofferma in silenzio, si possono udire i mormorii delle loro contrattazioni che risalgono dall'acqua. Rialto non è mai stato solo un passaggio tra due sponde. È stato un crocevia di destini, un luogo dove le vite si intrecciavano e si separavano, dove si dice che persino il doge si fermasse, osservando da lontano quell'intrigo di vita e di segreti. I veneziani, per secoli, hanno considerato il ponte un portale tra il quotidiano e il meraviglioso, uno specchio delle glorie e delle tragedie della Serenissima. Sotto la sua arcata, l'acqua riflette i palazzi, il cielo e le stelle, come se assorbisse ogni storia, ogni lacrima e ogni riso, lasciandoli danzare sulla superficie della laguna. Oggi, camminando lungo il ponte, potete ancora percepire l'antica energia di questo luogo. Rialto è un mistero silenzioso, un equilibrio di pietra e ombre che continua a osservare tutto ciò che accade sotto e sopra di lui. E mentre attraversate il ponte, provate a immaginare quanti passi, quante speranze, quante promesse sono stati affidati a quelle pietre, come fossero custodi di una Venezia che non esiste più, ma che vive per sempre nelle sue leggende. Lasciamo la Venezia delle calli e dei campielli e ci allontaniamo verso un angolo più remoto della laguna, verso un'isola dove sembra che il tempo si sia cristallizzato. San Lazzaro degli Armeni è un piccolo mondo a sé, uno scrigno di cultura e di storie perdute, galleggiante tra le acque chete, distante dal clamore della città. Questo isolotto, immerso nel silenzio, ha accolto secoli fa un sogno di rinascita e cultura che si è preservato fino ai nostri giorni. Nel 1717, un monaco armeno di nome Mehitar arrivò qui in cerca di rifugio. Fuggito dalla persecuzione e guidato dal desiderio di preservare la sua cultura e la sua lingua, Mehitar scelse quest'isola dimenticata, isolata e battuta dal vento, come una dimora per i suoi sogni. Qui fondò un monastero che sarebbe diventato un faro di sapere e di accoglienza, un luogo dove la cultura armena potesse vivere al sicuro, lontano dalle ombre della storia. Si dice che Mehitar e i suoi confratelli abbiano speso notti intere alla luce di candele tremolanti, intenti a tradurre e trascrivere testi antichi, a preservare le loro tradizioni e a creare un legame invisibile tra l'Armenia e Venezia. L'isola, da quel momento, divenne un centro di conoscenza e di incontro tra mondi diversi. Tra queste mura vennero stampati libri in lingue lontane come il persiano e l'arabo, che trovarono qui un rifugio sicuro. L'antica tipografia armena, con i suoi caratteri incisi, divenne una finestra su culture lontane
è un baluardo di tradizioni minacciate dall'oblio. Ogni pagina, ogni stampa sembra risuonare ancora tra le stanze del monastero, come se la voce di quei monaci riecheggiasse nel vento, recando con sé parole e pensieri di tempi remoti. Oggi, l'isola di San Lazzaro degli Armeni è un luogo dove il passato non è mai davvero trascorso, dove il suono delle campane si mescola al fruscio delle pagine dei libri e alla voce sommessa del mare. Mentre si passeggia tra i chiostri e le stanze immerse in una penombra rarefatta, sembra quasi di scorgere Mekitar, intento a scrivere parole destinate a sfidare il tempo. L'isola ci appare come un'anomalia temporale, un rifugio dell'anima, un angolo di mondo che ci ricorda il potere della cultura e della memoria. E così lasciamo quest'isola, dove il tempo si ferma e la storia continua a vivere, galleggiando silenziosamente nella laguna. San Lazzaro degli Armeni ci appare come un frammento di eternità, un luogo che non smette mai di ricordare ai visitatori che la cultura e il sapere possono sopravvivere anche nelle acque più oscure, custoditi da mura che narrano storie a chi è disposto ad ascoltarle. Addentriamoci adesso in uno dei luoghi più segreti di Venezia, il sottoportico dei Preti, un passaggio stretto e silenzioso che custodisce un mistero antico quanto la città stessa. Situato nel sestiere di Castello, è facile non notarlo, un angolo discreto, quasi nascosto anche ai passanti più attenti. Attraversando questo sottoportico appartato, se guardate con attenzione, noterete incastonato nel muro una pietra rossa, scolpita a forma di cuore. La leggenda narra che questo cuore rosso possa suggellare per sempre l'amore di due innamorati. Si dice che chiunque lo tocchi insieme alla persona amata vedrà il proprio amore durare per l'eternità. È un segreto tramandato di bocca in bocca, una storia che sembra scritta nell'ombra delle calli veneziane. Alcuni raccontano che, nelle sere in cui la nebbia avvolge la città, sia possibile avvertire una presenza leggera, un eco delle anime che nei secoli hanno cercato qui una benedizione per il loro amore. C'è chi giura di aver percepito un sussurro, un mormorio lieve come il fruscio di una veste o il suono di un bacio rubato, custodito gelosamente dal tempo. Immaginate questi amanti, giovani e timidi, con il cuore in tumulto, cercare il sottoportico come si cerca un luogo sacro. Molti nel corso dei secoli hanno percorso quelle stesse pietre, sperando che il cuore rosso sigillasse il loro destino, come se la laguna stessa avesse concesso loro una sorta di protezione. Questo piccolo cuore rosso è una delle anime nascoste di Venezia, uno dei segreti che la città offre solo a chi è disposto a perdersi nelle sue calli e a credere nella magia che essa custodisce. Non è solo una pietra, ma un simbolo, una promessa che il tempo e l'amore possono sfidare persino l'oblio. Lasciamo il sottoportico dei Preti con la sensazione di aver scoperto un frammento di Venezia magica, fatta di storie e leggende che avvolgono, silenziose e affascinanti, ogni angolo nascosto. Abbandoniamo ora le calli affollate per raggiungere uno degli angoli più tranquilli della città, San Pietro di Castello. In questa zona isolata, lontano dal caos turistico, sorge la cattedrale che fu il primo centro spirituale della Serenissima, prima che San Marco assumesse questo ruolo. San Pietro di Castello si erge semplice e austera, in un campo solitario, come il riflesso di un passato quasi dimenticato. La cattedrale, con la sua architettura sobria e le mura consumate dal tempo, emana un fascino antico. Tra i suoi marmi scuriti si percepisce l'eco di una Venezia ormai scomparsa. Qui è custodita una reliquia che pochi conoscono, un seggio di marmo scolpito, un tempo interpretato come il trono di San Pietro,
dove, secondo la tradizione, l'apostolo stesso si sarebbe seduto. Tuttavia, gli studiosi hanno rilevato che lo schienale del seggio è in realtà una stele funeraria di origine islamica, suggerendo che il manufatto provenga da terre lontane, probabilmente dalla Terra Santa. Alcune parti potrebbero essere state assemblate nel XIII secolo, in un'epoca in cui Venezia cercava di arricchire il proprio patrimonio con elementi esotici e simbolici. Questo seggio, levigato dal tempo, lascia immaginare chi l'abbia portato fin qui e quali storie racchiuda. C'è chi sostiene che, toccandolo, si percepisca una strana sensazione, quasi un'energia residua delle vite che nel corso dei secoli l'hanno sfiorato. È un manufatto che, con le sue origini composite, incarna lo spirito di Venezia, luogo di incontri e contaminazioni culturali. San Pietro di Castello è anche un luogo di leggende. Alcuni visitatori raccontano di vedere, nelle notti silenziose, una figura indistinta tra le colonne della cattedrale, forse un monaco che veglia sul seggio come se custodisse ancora il suo segreto. Altri parlano di luci che si muovono nell'ombra, come se le antiche processioni continuassero, accompagnando invisibili fedeli verso un tempo lontano. Quando ci si trova nel campo davanti alla cattedrale, avvolti dal silenzio, è facile immaginare il suono dei passi di chi qui pregava secoli fa. Questo angolo di Venezia, sospeso tra presente e passato, conserva ancora il fascino di un tempo perduto. San Pietro di Castello non è solo un edificio, ma un frammento di storia veneziana, un simbolo di spiritualità e mistero. Lasciamo San Pietro di Castello con la sensazione di aver incontrato un'ombra della Venezia più antica, uno dei suoi aspetti meglio nascosti, che attende solo di essere riscoperto. E infine, la nostra passeggiata ci conduce nel fulcro di Venezia, nel luogo dove ogni storia, ogni leggenda e ogni segreto convergono come il riflesso di una fiamma in una notte senza tempo. Piazza San Marco. Qui, dove la Serenissima sembra trattenere il respiro, la città si dispiega davanti ai nostri occhi, mostrando il volto più antico e solenne della sua anima. San Marco non è solo una piazza, ma un salotto aperto sul passato, un palcoscenico che ha visto passare dogi, ambasciatori, mercanti e artisti, ognuno lasciando una traccia, visibile o invisibile, tra le arcate, i marmi e le statue che sembrano osservare, pazienti, il fluire dei secoli. Immaginate la piazza deserta, immersa in un silenzio irreale, come se persino il rumore dei passi dei turisti svanisse per lasciar spazio a un eco di antichi splendori. Sotto le luci soffuse delle procurazie, le finestre e i porticati sembrano sussurrare storie dimenticate, come se ogni arco fosse un portale che conduce a un altro tempo. Al centro di tutto, la Basilica di San Marco si erge come una cattedrale di luce e di ombre, decorata con mosaici d'oro che brillano anche sotto le luci della sera. Ogni frammento di questa basilica racconta un frammento della storia della Serenissima. Ogni figura alata, ogni santo, ogni leone di San Marco scolpito nella pietra sembra osservare immobile, come un guardiano che custodisce gelosamente i misteri della città. Qui, davanti a queste mura intrise d'oro e di storie, è come se Venezia non appartenesse più a questo mondo, ma a una dimensione sospesa tra sogno e memoria. Non lontano, il campanile di San Marco si innalza solenne e silenzioso, come un sentinella che veglia sulla città. Da secoli, il suo sguardo vigila su Venezia, come un gigante di pietra che ha visto il sorgere e il tramontare di imperi, le gioie e le tragedie di chi ha vissuto sotto la sua ombra. Crollato e poi ricostruito, il campanile è testimone di una città che sa rinascere anche dalle sue rovine. Alcuni dicono che, nelle notti più buie, quando la nebbia sale dalla laguna e avvolge ogni cosa,
si possa vedere una luce tremolante che sale fino alla cima, come se lo spirito di San Marco vegliasse ancora sulla sua città. E poi c'è la colonna con il leone alato, simbolo indiscusso della Serenissima, un leone che sembra osservare, dall'alto, ogni movimento, ogni sguardo e ogni respiro. È come se il leone stesso fosse un custode di storie dimenticate, un simbolo di forza e di vigilanza che non si piega al passare del tempo. Alcuni giurano che, nelle ore più silenziose, quando la piazza è immersa in un'oscurità quasi mistica, sia possibile sentire un ruggito lontano, come un eco proveniente da un passato dimenticato, un suono che risveglia l'anima della città. E così, passeggiando in piazza San Marco, possiamo quasi sentire il battito della città, come un respiro antico e profondo che continua a pulsare. È un luogo che porta con sé il peso del passato e la leggerezza del presente, un intreccio di storie e di misteri che solo Venezia è capace di conservare. Mentre il sole tramonta e le ombre delle procurazie si allungano sul selciato, lasciamo questa piazza con la sensazione di aver sfiorato l'infinito, di aver camminato in un luogo dove il tempo si dissolve e l'anima della città rimane immutabile, in attesa che qualcuno ne ascolti la voce. Piazza San Marco è questo, un cuore che batte al ritmo della storia, un palcoscenico di ombre e luci che ci ricorda come, a Venezia, nulla è davvero come sembra. E ogni pietra, ogni colonna e ogni ombra nascondono storie destinate a svelarsi solo a chi sa guardare oltre il visibile. Mentre il sole tramonta sulla laguna e le ombre si allungano sui campielli, lasciamo che questa città ci sveli un ultimo segreto. Grazie per averci accompagnato in questa passeggiata tra i suoi misteri. Vi aspettiamo alla prossima avventura, alla scoperta di altre storie senza tempo.

per lo spazio dedicato alle grandi opere romantiche, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere intense e drammatiche dell'Ouverture per Manfred, opera 115 di Robert Schumann, un brano ispirato al poema di Lord Byron. Composto nel 1848, il Manfred di Schumann è una sorta di ritratto musicale dell'eroe solitario e tormentato, in lotta con i suoi demoni interiori. L'ouverture si apre con un tema oscuro e potente, che riflette il carattere profondo e appassionato di Manfred. Schumann riesce a trasformare questa storia in musica, evocando un senso di mistero e conflitto attraverso un'orchestrazione che dà voce alla complessità emotiva del protagonista. Questo pezzo è considerato una delle aperture più intense del repertorio schumanniano, un esempio della capacità del compositore di unire poesia e musica in un'esperienza coinvolgente e unica. L'interpretazione è affidata all'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Max Loy, la cui esecuzione coglie l'essenza drammatica e struggente di questa composizione.

0: Avete appena ascoltato l'Ouverture di Manfred, opera 115 di Robert Schumann, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Norimberga sotto la direzione di Max Loy. In questo brano Schumann ci ha trasportato nel mondo oscuro e intenso di Manfred, un'opera che riflette la profondità del romanticismo e la sensibilità straordinaria del compositore. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre perle del repertorio romantico e per lasciarvi affascinare da composizioni che continuano a emozionare dopo oltre un secolo.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.
2: Benvenuti alla nostra nuova rubrica, Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito. Uno spazio dedicato ai capolavori monumentali del repertorio sinfonico, opere che toccano le corde più profonde dell'anima e invitano a un ascolto immersivo e attento. Ogni settimana vi guideremo nell'esplorazione di una di queste grandi sinfonie, capolavori che ci trasportano in un mondo musicale unico e senza tempo, come solo i grandi maestri sanno fare. Oggi ci immergeremo nella settima sinfonia di Anton Bruckner, una sinfonia che rappresenta una delle vette della musica romantica, intrisa di spiritualità e grandiosità, scritta tra il 1881 e il 1883 e dedicata al maestro ammirato da Bruckner, Richard Wagner. La versione che ascolteremo è eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, sotto la direzione di Hans Rosbaud, noto per la sua sensibilità e precisione, qualità fondamentali per rendere giustizia alla complessità e profondità dell'opera di Bruckner. La settima sinfonia si apre con un allegro moderato, un movimento pacato ma intriso di chiarezza sentimentale, dove il tema iniziale ci guida in un paesaggio maestoso e spirituale, quasi un'immersione nelle profondità dell'anima. Segue l'adagio, segnato Sehr feierlich und sehr langsam, molto solenne e molto lento. Un momento struggente, composto da Bruckner come omaggio a Wagner. La profondità di questo movimento è commovente e la sua atmosfera ci porta a contatto con una sensibilità universale, evocando il senso del destino e dell'eternità. Nel terzo movimento, lo scherzo Sehr schnell, entriamo in un clima di energia e slancio. Con la sua struttura ritmica vigorosa e incalzante, lo scherzo richiama una danza popolare dai toni rustici, quasi una celebrazione della vita che contrasta splendidamente con la solennità dell'adagio. Infine, il finale Bewegt, doch nicht schnell, chiude la sinfonia con un intreccio musicale ricco e complesso che culmina in un climax orchestrale. Qui Bruckner alterna temi energici e sognanti, fondendo tradizione e innovazione in un moto ciclico che ci riporta all'inizio dell'opera, in un cerchio di perfezione armonica. E ora, preparatevi a vivere l'esperienza completa di questa straordinaria settima sinfonia di Anton Bruckner. Buon ascolto!

Per la rubrica Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito, abbiamo appena trasmesso la settima sinfonia di Anton Bruckner. È stato un percorso musicale ricco di sfumature, dal tema solenne dell'allegro moderato, alla profondità quasi sacra dell'adagio, passando per la vitalità ritmica dello scherzo, fino alla grandiosa e ciclica conclusione del finale. L'orchestra sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, diretta da Hans Rosbaud, ci ha regalato un'interpretazione di rara intensità che ha dato piena voce alla visione spirituale di Bruckner, fatta di meditazione e slancio verso l'infinito. Restate con noi su Radio Ciberspazio per il prossimo appuntamento con Le grandi sinfonie, dove continueremo a esplorare il vasto mondo delle opere sinfoniche più imponenti e significative della storia della musica.

0: Benvenuti a Pillole di Storia, il programma a cura di Marco Mattiuzzi su Radio Cyberspazio che vi conduce nei meandri del passato per svelare eventi oscuri, dimenticati o semplicemente incredibili. Oggi vi portiamo nella Roma medievale dove, in un teatro tanto macabro quanto simbolico, si consumò uno dei processi più assurdi e agghiaccianti della storia. Era l'anno 897 d.C., e nella Basilica di San Giovanni, in Laterano, non sedevano solo vescovi e cardinali. Al centro di quella scena troneggiava un cadavere. Il corpo di Papa Formoso, riesumato dalla sua tomba, vestito delle vesti papali, e trascinato davanti a un tribunale ecclesiastico per rispondere di accuse che avrebbe portato con sé nella tomba, se solo glielo avessero permesso.
1: Ma perché riesumare un cadavere per metterlo sotto processo? La risposta si nasconde nel contesto politico e simbolico dell'epoca. La chiesa del IX secolo non era soltanto un centro spirituale. Era un campo di battaglia per la conquista del potere temporale. Papa Formoso, morto da pochi mesi, era stato un papa scomodo. Durante il suo pontificato aveva sostenuto l'imperatore Arnolfo di Carinzia contro Lamberto di Spoleto, generando tensioni tra le fazioni romane. Quando Formoso morì, Lamberto ed il suo alleato, Papa Stefano VI, videro l'occasione di cancellarne l'eredità. Non bastava la morte, era necessario distruggerne anche la memoria.
0: Ed ecco allora il concilio cadaverico, un processo che sembrava più una messa nera che un'udienza ecclesiastica. Papa Stefano VI presiedeva il concilio, accusando il corpo esanime di tradimento, spergiuro e ambizioni illecite. Il cadavere, ovviamente, non poteva parlare, ma un diacono rispondeva alle accuse al posto suo. Immaginate la scena: un'aula solenne, piena di incenso, e al centro un corpo in decomposizione che veniva processato come se fosse vivo.
1: Alla fine, Formoso fu dichiarato colpevole. Le sue dita consacrate, quelle che avevano benedetto i fedeli, furono tagliate e il suo corpo venne gettato nel Tevere. Ma la domanda è: perché tutto questo? Cosa si voleva davvero ottenere con un gesto così estremo? In una società come quella medievale, in cui ogni gesto era impregnato di simbolismo, distruggere il corpo di un pontefice significava distruggere la sua autorità postuma. Non si trattava solo di vendetta, era un atto rituale per riaffermare il potere della fazione rivale e riscrivere la storia.
0: Eppure, il destino gioca spesso con chi cerca di manipolarlo. Il concilio cadaverico non solo non cancellò la memoria di Formoso, ma anzi ne rafforzò il mito. Pochi mesi dopo, Papa Stefano VI fu deposto e strangolato in prigione, mentre il corpo di Formoso fu recuperato dal Tevere e nuovamente sepolto con tutti gli onori. Un ribaltamento di sorte che oggi ci parla di quanto il potere, per quanto violento e simbolico, sia sempre instabile.
1: Ma questa storia, per quanto distante, ci riguarda ancora. Pensateci. Oggi non riesumiamo cadaveri per processarli, ma cancelliamo persone attraverso la damnatio memoriae digitale. Un'agonia pubblica che vive sui social media, dove la reputazione di una persona può essere distrutta con la stessa furia simbolica del concilio di allora.
0: La storia si ripete, anche se con strumenti diversi. Allora si gettavano corpi nel fiume, oggi si distruggono carriere e identità virtuali. Ma il principio resta lo stesso. Chi controlla la memoria, controlla il potere. Il concilio cadaverico non è solo una curiosità macabra, ma un monito. La vendetta, il potere e la manipolazione delle storie personali non sono mai morti, hanno solo cambiato forma.
1: Questa era la nostra pillola di storia per oggi. Un viaggio nel passato a cura di Marco Mattiuzzi che, come sempre, ci aiuta a riflettere sul presente. Grazie per averci seguito.
0: E non dimenticate, se volete approfondire questo evento storico e i suoi significati simbolici, trovate l'articolo completo sul nostro portale estrosfere.it. A domani con un altro racconto dal cuore oscuro del tempo. sempre qui su Radio Cyberspazio.

Stiamo parlando di Above Zobeide, dell'artista Wong Wang-cheong, un'installazione che ci immerge in un paesaggio distopico ispirato alle città invisibili di Italo Calvino. Preparatevi a un viaggio in un mondo sospeso tra natura e globalizzazione, tra umanità e alienazione. Immaginatevi di trovarvi in un luogo che non sembra appartenere a nessun tempo né a nessuno spazio conosciuto, popolato da creature affascinanti e inquietanti al tempo stesso. Al centro di questo mondo ci sono cervi giganteschi dalle zampe lunghe e sottili, corpi scheletrici che sembrano sfidare la gravità mentre si aggirano tra strutture geometriche e fredde, blocchi di cemento che non hanno nulla di accogliente. Questi cervi, dalle fattezze allungate e innaturali, sono i protagonisti dell'opera di Wong Wang-cheong. Creature che sembrano uscite da un sogno distorto, figure che incarnano il contrasto tra la fragilità della natura e la rigidità della civiltà. In Above Zobeide, Wong prende ispirazione dalla città immaginaria di Zobeide, descritta da Calvino come un luogo di desiderio mai appagato, una città costruita per inseguire un sogno che continua a sfuggire. Ma nella visione di Wong, Zobeide diventa qualcosa di più di una semplice città onirica. È un paesaggio mentale, un mondo in cui la natura sembra essere stata violentata e alterata dalla civiltà. I cervi, con le loro forme bizzarre, appaiono quasi come vittime di un ambiente che li ha trasformati, simboli di una natura che ha perso il proprio equilibrio. Wong sembra suggerire che questa Zobeide distopica sia un riflesso del nostro mondo contemporaneo, in cui il rapporto con la natura è ormai compromesso, in cui ogni cosa è addomesticata, urbanizzata, privata della sua essenza originaria. Questi cervi non sono più soltanto animali, ma incarnazioni dell'alienazione e dell'estraneità, costretti a sopravvivere in un habitat che li ha resi creature bizzarre e quasi irreali. Un altro elemento che colpisce è l'uso della tecnologia nell'installazione. Wong ha inserito videocamere e monitor in tutto lo spazio espositivo, creando un ambiente di costante sorveglianza. Mentre ci muoviamo tra questi cervi alieni e le architetture glaciali, ogni nostro passo è ripreso, registrato, osservato. In un gioco di specchi, anche lo spettatore diventa parte dell'opera, diventa oggetto di osservazione. È un richiamo alla tecnologia che ormai permea la nostra vita, che ci osserva, ci analizza e ci giudica. In questo paesaggio, la tecnologia non è più solo un mezzo, ma un ulteriore livello di separazione tra noi e la realtà naturale. E poi c'è l'atmosfera di estraneità che permea tutta l'opera. Wong Wang-cheong ha radici a Macao, una città che, come Venezia, è un punto di incontro tra culture, un luogo sospeso tra Oriente e Occidente. E come Zobeide, Macao è un crocevia di influenze diverse, un luogo in cui la questione dell'identità è sempre presente. In Above Zobeide, questa estraneità è tangibile. È una città senza una vera appartenenza, dove tutto è fluido e indefinito, dove ognuno è straniero e nessuno si sente veramente a casa. Questa Zobeide è un'allegoria delle tensioni globali contemporanee, un simbolo di un mondo in cui il concetto di appartenenza è sempre più fragile e sfuggente. Wong ci invita a riflettere su una domanda fondamentale. Dove apparteniamo in un mondo in cui tutto è connesso e al tempo stesso così alienante? Le creature di Above Zobeide, con il loro aspetto spettrale e i loro movimenti silenziosi, sembrano suggerire che siamo tutti diventati estranei, perfino a noi stessi, persi in un paesaggio che non riconosciamo più. In definitiva, Above Zobeide non è solo una visione distopica, ma una riflessione profonda sul mondo moderno, sul nostro rapporto con la natura e con la tecnologia, e sulle identità che stiamo perdendo lungo la strada. Wong

Meng Cheong ci offre un'opera che è al tempo stesso un monito e un invito alla riflessione, un viaggio che ci lascia con un senso di malinconia e forse anche di speranza per un mondo che possa ritrovare il proprio equilibrio. E con questo si conclude la nostra puntata di oggi di Pillole d'Arte su Radio Cyberspazio. Grazie a Marco Mattiuzzi per la sua analisi e a voi ascoltatori per averci accompagnato in questo viaggio tra creature ibride e architetture surreali. Restate sintonizzati per altre visioni dall'arte contemporanea. Qui Radio Cyberspazio, la vostra finestra sull'arte che ci circonda e ci trasforma.

0: Cari ascoltatori di Radio Cyberspazio, oggi vi portiamo in un viaggio affascinante attraverso le pagine di un testo che ridefinisce il concetto stesso di arte nell'era digitale.
1: Stiamo parlando di Manifesto dell'arte neosociale interattiva, scritto da Marco Mattiuzzi, un'opera che invita a ripensare il ruolo dell'arte nel nostro tempo.
0: Questo testo non è un semplice saggio, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Un manifesto che affronta i temi dell'interattività, della tecnologia come nuova espressione artistica e della democratizzazione dell'arte.
1: Già, Mattiuzzi propone un'arte che supera le tradizionali barriere fisiche e culturali, rendendola accessibile a tutti, non più solo musei e gallerie, ma un'arte che vive nello spazio digitale e interattivo.
0: Esatto. Tra i principi fondamentali del libro troviamo la tecnologia come medium, che trasforma strumenti come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale in nuove forme espressive.
1: E non dimentichiamo l'interattività ubiqua, dove ogni opera d'arte diventa un'esperienza personalizzata, in cui il pubblico non è più solo spettatore, ma co-creatore.
0: Un altro tema centrale del manifesto è il superamento dell'individualismo dell'artista. Mattiuzzi immagina un futuro in cui l'arte diventa un atto collettivo, una sinergia tra diverse discipline e realtà sociali.
1: E soprattutto, l'arte viene vista come un potente agente di cambiamento sociale. Non più solo bellezza e contemplazione, ma un vero strumento per affrontare le sfide della nostra epoca, dall'inclusione sociale alla sostenibilità ambientale.
0: Se siete appassionati di arte e tecnologia, questo libro è assolutamente da non perdere.
1: Lo trovate su Amazon cercando il titolo Manifesto dell'arte neosociale interattiva di Marco Mattiuzzi.
0: Immergetevi in questo straordinario viaggio nel futuro dell'arte.
1: E continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'arte e della cultura digitale.

Proseguiamo con due brani di Muzio Clementi, tratti dal celebre Gradus ad Parnassum, una raccolta di studi e pezzi didattici concepita per perfezionare la tecnica pianistica. Stiamo per ascoltare l'adagio patetico in si bemolle minore e la fuga in si bemolle maggiore, interpretati da Vincenzo Vitale. L'adagio patetico è una pagina di intensa espressività, dove il pianoforte si trasforma in voce drammatica, capace di trasmettere emozioni profonde. Segue la fuga, una delle opere più tecnicamente impegnative del Gradus ad Parnassum, in cui Clementi esplora il contrappunto con una complessità che richiama lo stile di Bach. Questi due brani rappresentano la duplice anima di Clementi. Da un lato la ricerca espressiva, dall'altro la disciplina tecnica.

0: Avete ascoltato l'adagio patetico in si bemolle minore e la fuga in si bemolle maggiore di Muzio Clementi, eseguiti da Vincenzo Vitale. Due brani che, attraverso il virtuosismo e la profondità espressiva, hanno saputo mettere in luce l'immenso contributo di Clementi alla tecnica pianistica e alla storia della musica.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a un nuovo viaggio musicale tra le eleganti sonorità del Settecento veneziano. Oggi vi presentiamo alcune splendide composizioni per clavicembalo di Baldassare Galuppi, uno dei grandi maestri dell'epoca. Ascolteremo una selezione di sonate che mettono in risalto la vivacità e il lirismo tipici della sua musica. In particolare, Egida Giordani Sartori ci guiderà al clavicembalo attraverso brani come la sonata in Do maggiore, la delicata sonata in Sol maggiore e la brillante toccata in Re minore. Un tocco di liricità sarà dato dalla sonata in La minore, mentre la pastorale in Fa maggiore ci porterà in un'atmosfera di serena contemplazione. Concluderemo poi con il giocoso Divertimento in Sol maggiore, che ci mostrerà il lato più vivace e spiritoso di Galuppi. Tutti questi brani sono registrati con il magico tocco di Egida Giordani Sartori su uno splendido clavicembalo Neupert, gentilmente concesso dal signor Luciano Fiume. Preparatevi a immergervi nella raffinatezza musicale della Venezia del Settecento.

Abbiamo appena concluso l'ascolto delle meravigliose composizioni di Baldassare Galuppi, interpretate con grande maestria da Egida Giordani Sartori al clavicembalo. Dalla luminosa sonata in Do maggiore alla più intima sonata in Sol maggiore, fino all'incisiva toccata in Re minore, ogni brano ci ha raccontato un frammento della brillante creatività di Galuppi. La pastorale in fa maggiore ci ha avvolto in una dolce melodia, mentre il frizzante divertimento in sol maggiore ha chiuso il programma con uno slancio gioioso, tipico dello spirito veneziano. Speriamo che questa selezione abbia arricchito la vostra giornata, regalandovi momenti di pace e bellezza attraverso il suono puro del clavicembalo. Grazie per essere stati con noi e alla prossima esplorazione musicale.

0: Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio curata da Marco Mattiuzzi. Oggi ci immergeremo nei miti, nelle tempeste e nei segreti svelati dalle pennellate di uno dei grandi maestri del 600 fiammingo. Restate con noi!
1: Guardare un dipinto mitologico non è solo un'esperienza visiva. È come aprire un libro antico dove le pagine non raccontano solo storie di dei e leggende lontane, ma sussurrano le emozioni più primitive dell'essere umano. È questo il potere che ci regala Jacques Jordan con la sua imponente opera del 1648, Nettuno e Anfitrite. Al centro della composizione troviamo Nettuno, il possente dio del mare, appena uscito vincitore da una tempesta furiosa. In piedi su una conchiglia, stringe il tridente come simbolo del suo potere assoluto. Accanto a lui, Anfitrite, la sua splendida sposa, emerge come una visione sensuale e divina, avvolta in un drappo rosso che il vento solleva delicatamente, rivelandone la bellezza. Ma ciò che rende questa scena epica ancora più affascinante è la storia nascosta che solo un occhio attento può cogliere. Pensate, la tela che vediamo oggi non è quella che Jordaens aveva inizialmente concepito. Due sezioni laterali sono state aggiunte successivamente per espandere la visuale. Questo cambiamento ha donato all'opera una profondità nuova, permettendo di inserire elementi naturali come le onde furiose e i venti in un equilibrio drammatico che amplifica l'impatto visivo. Provate a immaginare la scena senza quelle aggiunte. Il dipinto sarebbe come soffocato, tutto concentrato sui corpi centrali. Invece, la dilatazione dello spazio ha permesso alla tempesta di dialogare con le figure, trasformando la scena in un vortice di emozioni e movimento. E c'è di più. Grazie ai restauri recenti è emerso un dettaglio nascosto sotto uno strato di vernice, il cosiddetto pentimento dell'artista. In origine, un tritone, metà uomo e metà pesce, era stato dipinto in piedi accanto al cavallo. Successivamente, Jordaens lo ha spostato in basso, orizzontale, per rendere più maestosa la figura di Nettuno. Eppure, quel tritone originario è rimasto lì, come un fantasma sbiadito, a raccontarci un segreto dell'artista. Ma qual è la vera anima di questo dipinto? È l'incontro tra potenza e desiderio, tra il controllo divino delle forze naturali e il fascino irresistibile della bellezza. Anfitrite non è solo la sposa di Nettuno. È il simbolo di una passione che domina persino il dio del mare. Secondo i miti, Nettuno se ne innamorò vedendola danzare con le sue sorelle, le Nereidi, nell'isola di Nasso. Jordaens cattura quell'istante di attrazione irresistibile, rendendo Anfitrite quasi viva, con il suo corpo avvolto dal vento e il suo sguardo misterioso. Le figure che li circondano amplificano questa narrazione mitica. I tritoni, con le loro conchiglie, soffiano per scacciare la tempesta, mentre i cavalli bianchi, dalla criniera scompigliata, sembrano emergere direttamente dal mare in tempesta. Un dettaglio meraviglioso è lo sguardo del cavallo in primo piano. Umano, profondo, quasi consapevole. E poi, quei piccoli volti dei venti che soffiano tra le nubi aggiungono un tocco iconografico classico, richiamando la tradizione rinascimentale. È come se ogni elemento dell'opera partecipasse a un dialogo corale tra natura, mito e arte. Nettuno e Anfitrite non è solo un dipinto, ma una macchina del tempo emozionale. Ci ricorda che i miti, pur appartenendo al passato, parlano ancora oggi. La bellezza, il potere, l'amore, il desiderio, tutto ciò che siamo si riflette in questa tela. E forse è proprio per questo che, anche dopo 4 secoli, ci fermiamo davanti a opere come questa, incantati e travolti dalle onde del tempo.
0: E con questa immersione nelle acque mitologiche di Nettuno e Anfitrite si conclude la nostra pillola d'arte di oggi. Vi ringraziamo per essere stati con noi su Radio Cyberspazio nella rubrica Pillole d'arte a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci per nuovi viaggi tra i capolavori dell'arte. Alla prossima!

Cari ascoltatori, state per ascoltare uno dei più affascinanti esempi di musica barocca, il concerto in La maggiore per due violini e archi, opera 3 numero 5, tratto dall'estro armonico di Antonio Vivaldi. Pubblicata nel 1711, questa raccolta è considerata una delle opere più rivoluzionarie del suo tempo, capace di ridefinire il ruolo del concerto grosso. Qui, Vivaldi introduce un dialogo raffinato tra due violini solisti e l'orchestra, creando un'alternanza dinamica che gioca con le emozioni dell'ascoltatore. Il concerto si articola in tre movimenti distinti. Il primo allegro ci accoglie con una melodia energica e vivace, caratterizzata da un tema limpido e cristallino, dove i violini si rincorrono con leggerezza e precisione. Poi, il cuore del concerto si apre con il largo, un momento di sospensione emotiva in cui la musica si fa più intima e riflessiva, creando una pausa che sembra quasi dilatare il tempo. Infine, l'ultimo allegro riporta l'ascoltatore verso la brillantezza iniziale, con un'esplosione di ritmo e freschezza che chiude il pezzo in modo trionfale. L'esecuzione che stiamo per ascoltare è affidata all'Orchestra Pro Musica di Stoccarda, sotto la direzione di Rolf Reinhardt, con il violinista Reinhold Barché nel ruolo di primo violino. La loro interpretazione esalta la scrittura innovativa di Vivaldi, evidenziando il virtuosismo dei solisti e il gioco di contrappunti tra orchestra e violini. La registrazione, della durata di 7 minuti e 40 secondi, è stata pubblicata.

0: Avete ascoltato il concerto in La maggiore per due violini e archi, opera 3 numero 5, tratto dall'estro armonico di Antonio Vivaldi, eseguito dall'Orchestra Pro Musica di Stoccarda, diretta da Rolf Reinhardt, con Reinhold Barché al primo violino.
1: Benvenuti su Radio Cyberspazio, l'emittente che coniuga la bellezza della musica classica con l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Oggi siamo qui per raccontarvi cosa rende Radio Cyberspazio così speciale e unica nel suo genere. Radio Cyberspazio non è una radio tradizionale, è una realtà dinamica e in continua evoluzione, dove l'intelligenza artificiale si occupa di gestire e ottimizzare la programmazione musicale e culturale. Ma c'è di più! Mentre l'intelligenza artificiale si occupa di selezionare e ordinare i contenuti in base al riscontro del pubblico, tutti i testi, che siano introduzioni ai brani, approfondimenti d'arte o note storiche, sono curati in collaborazione con il portale estrosfere.it. Questo contenitore di cultura e arte, di cui Radio Cyberspazio è partner, contribuisce con contenuti di qualità e con testi approfonditi, scritti da esperti del settore, che trasmettiamo per rendere ogni ascolto un vero viaggio nella cultura. Le voci che sentite durante le trasmissioni, come questa adesso, non sono di speaker tradizionali, ma di voci sintetiche avanzate, progettate per riprodurre una narrazione fluida, naturale e coinvolgente. L'intelligenza artificiale non solo legge i testi, ma modula l'inflessione e l'intonazione, adattandole al contenuto e al tono di ogni rubrica, così che ogni intervento sia non solo chiaro, ma anche gradevole all'ascolto. Radio Cyberspazio propone una programmazione ricca di brani di musica classica di dominio pubblico, accompagnati da rubriche dedicate alla storia e all'arte, studiata per appassionare gli ascoltatori e portarli in un viaggio musicale e culturale attraverso i secoli. È un progetto che guarda al futuro della radio, dove la tecnologia è al servizio della cultura e il nostro palinsesto è sempre fresco, sempre ottimizzato per rispondere al gusto e alle aspettative di chi ci segue. Radio Cyberspazio è un progetto ideato e curato da Marco Mattiuzzi, appassionato di cultura e innovazione, che ha voluto portare tramite la propria azienda, Cyberspazio Web Hosting, l'arte e la conoscenza a un pubblico sempre più vasto, utilizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Rimanete sintonizzati su Radio Cyberspazio per scoprire ogni giorno nuove melodie, storie d'arte e curiosità storiche, in un'esperienza d'ascolto unica, dove la tradizione musicale e artistica si fonde con il futuro della tecnologia. E ora, buona musica, qui su Radio Cyberspazio.

Benvenuti ascoltatori di Radio Cyberspazio, dove la musica è una navicella del tempo pronta a condurci attraverso i secoli, le culture e le emozioni. Oggi il nostro viaggio sonoro ci porta nella Spagna rinascimentale del Cinquecento alla scoperta di una selezione di brani per vihuela e chitarra, opere raffinate che incarnano lo spirito di un'epoca colta, elegante e profondamente musicale. A guidarci con le corde della sua chitarra sarà Narciso Yepes, interprete di straordinaria sensibilità e precisione stilistica, capace di restituirci tutta la bellezza e la complessità di questi antichi manoscritti. Iniziamo il nostro percorso con Alonso Mudarra, che ci propone una delle sue composizioni più note, Fantasia que contraazze la arpa en la manera de Ludovico, un titolo curioso e affascinante che ci introduce in un mondo sonoro che cerca di imitare l'arpa attraverso l'arte del contrappunto e la delicatezza del tocco. Proseguiamo con sei danze nobiliari firmate da Luis Milan, intitolate semplicemente Pavanas. Scritte con uno stile diretto ma profondamente espressivo, queste pagine riflettono l'eleganza e la compostezza della corte valenciana del primo Cinquecento. Poi incontriamo la musica di Luis de Narváez, autore colto e raffinato, con due brani di altissimo valore. La prima è La Canción del Emperador, trascrizione per vihuela della celebre chanson Mille Regrets, attribuita a Josquin des Prez. Un omaggio all'imperatore Carlo V che amava particolarmente questo motivo. Segue la Diferencias sobre Guardame la Vacas, un'esercitazione di variazioni su basso ostinato che rivela la maestria dell'autore nell'arte dell'improvvisazione. Passiamo poi a Diego Pisador, musicista e teorico, che ci offre due gemme dal sapore più intimo e popolare. La Pavana Muigliana para Tañer, semplice e meditativa, e la Villanesca, La Cortesia, brano dal carattere festoso, vicino alla sensibilità del canto popolare armonizzato. Tutti i brani che ascolterete sono eseguiti con cura storica e poetica da Narciso Yepes, la cui interpretazione ci accompagna oggi in questo affascinante affresco musicale della Spagna del Cinquecento.

E così si conclude il nostro itinerario nella Spagna rinascimentale, un mondo fatto di fantasie strumentali, danze di corte e melodie popolari elevate a nobili armonie. Abbiamo ascoltato pagine di Mudarra, Milan, Narváez e Pisador, quattro protagonisti della scuola viuelistica spagnola, veri custodi di una tradizione musicale che continua a parlare anche a noi, oggi. Grazie all'interpretazione sobria e intensa di Narciso Yepes, queste opere ci sono giunte con rinnovata vitalità, dimostrando quanto il passato sappia ancora emozionarci con la forza semplice di una corda pizzicata. Da Radio Cyberspazio è tutto per questa trasmissione. Io sono il vostro annunciatore musicale e vi do appuntamento al prossimo viaggio tra le pieghe del tempo e del suono. Restate in ascolto e lasciate che la musica continui a parlare.

Benvenuti a Pillole d'Arte, a cura di Marco Mattiuzzi, la rubrica di Radio Cyberspazio, che trasforma la storia dell'arte in un racconto vivo e appassionante. Oggi parliamo di convivialità, piaceri e simbolismo. Il mondo delle allegre compagnie. Immaginate un dipinto che cattura l'essenza di una festa. Uomini e donne che brindano, suonano musica, giocano o si abbandonano ai piaceri della carne. Questo è il mondo delle allegre compagnie, un genere pittorico nato nel 600, che celebra la vita quotidiana attraverso momenti di spensieratezza. Il 600 fu un'epoca di grandi cambiamenti e l'arte iniziò ad allontanarsi dai rigidi canoni religiosi per abbracciare scene più terrene e intime. A fare da protagonista non era più solo la nobiltà o la chiesa, ma la borghesia nascente, in particolare nei Paesi Bassi, che commissionava opere in cui poter riconoscere il proprio mondo e i propri piaceri. Così, le scene di genere, come le allegre compagnie, diventarono un vero specchio della società dell'epoca. Le ambientazioni di queste opere variano dai caotici interni di taverne e bordelli, dove donne di facili costumi flirtano con uomini di ogni ceto sociale, a scenari più raffinati come salotti eleganti, giardini o rustici fienili. Ogni contesto riflette il gusto del committente e la capacità dell'artista di narrare le sfumature della vita sociale. I protagonisti di queste scene sono spesso rappresentati con tratti marcati, quasi caricaturali. Ogni gesto ed espressione racconta allegria, eccessi o semplicemente piacere. Quando però l'ambientazione si fa più elegante, ci troviamo di fronte a una compagnia galante, dove i piaceri carnali lasciano il posto a conversazioni intellettuali, musica e lettura, rivolgendosi a un pubblico sofisticato e amante della cultura. Tra i grandi interpreti di questo genere spicca Jean Cossiers, pittore fiammingo influenzato dal chiaroscuro caravaggesco. Un esempio emblematico è la sua versione dell'Allegra Compagnia, esposta durante la mostra Da Tiziano a Rubens, a Palazzo Ducale di Venezia. In quest'opera, Cossiers dipinge una scena vivace e simbolica. Un giovane bacia una cameriera dal seno procace. Un liutista suona una melodia. Una donna assorta legge un libro, mentre un ragazzo versa vino a un anziano che osserva la scena con compiacimento. Ma dietro la leggerezza apparente si nasconde un significato più profondo. L'opera può essere letta come una rappresentazione simbolica dei cinque sensi. L'olfatto emerge nei profumi immaginati del vino o della presenza femminile. Il tatto è evidente nel gesto del giovane che accarezza la cameriera. L'udito è incarnato dal liutista che suona. Il gusto è richiamato dal vino generosamente versato. E infine, la vista si esprime nella figura della donna che legge, in un momento di introspezione. Le allegre compagnie non sono solo scene di convivialità. Raccontano l'essenza di un'epoca, combinando il realismo della vita quotidiana con significati simbolici profondi. Sono un invito a osservare il mondo con occhi più consapevoli, celebrando la pittura come un linguaggio universale che fonde piaceri e simboli. In ogni pennellata, un frammento di verità umana. In ogni scena, un richiamo al nostro desiderio di vivere, condividere e lasciarci stupire. Anche oggi il nostro viaggio nell'arte si conclude qui. Grazie per averci ascoltato su Radio Cyberspazio. Restate sintonizzati per altre pillole d'arte a cura di Marco Mattiuzzi. Alla prossima!

Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al mondo dell'opera francese del XIX secolo. Oggi vi porteremo alla scoperta di Daniel Auber, uno dei compositori più apprezzati del suo tempo, celebre per la leggerezza e la brillantezza delle sue musiche. Auber, nato a Caen nel 1782 e attivo a Parigi per gran parte della sua vita, è considerato uno dei padri dell'opera comique. Con il suo stile vivace e raffinato, ha saputo conquistare il pubblico dell'epoca e influenzare molti compositori, contribuendo a definire l'identità musicale francese. Tra i brani che ascolteremo oggi ci sono alcune delle sue ouverture più note, tratte da opere che, seppur non rappresentate frequentemente ai nostri giorni, offrono una testimonianza dello spirito e dell'inventiva di Auber. Partiamo con La Muette des Portici, o La Muta di Portici, una delle prime grandi opere romantiche che racconta una storia di passione e rivoluzione ambientata a Napoli. Questa ouverture si apre con un tema di grande intensità, seguito da una scrittura orchestrale vivace e piena di contrasti, che rispecchia perfettamente il dramma della vicenda. Passeremo poi a Fra Diavolo, una delle opere più rappresentative dello stile opera comique. Quest'opera, ambientata in Italia, racconta le avventure di un brigante affascinante e imbroglione. L'ouverture di Fra Diavolo è ricca di brio e ironia, con un andamento che mescola elementi militareschi e motivi vivaci, offrendo un perfetto esempio del talento di Auber nel creare atmosfere divertenti e coinvolgenti. Ascolteremo infine le ouverture de Le Domino Noir e La Sirène, due opere che uniscono una trama intrigante a una musica accattivante, carica di energia e fantasia. Queste ouverture ci mostrano il lato più leggero e giocoso di Auber, capace di tratteggiare con la musica personaggi e situazioni con ironia e grande maestria. Le esecuzioni sono affidate all'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Hans-Peter Gmür, che ci regala una lettura vivida e dettagliata delle partiture di Auber, esaltando la brillantezza orchestrale e l'eleganza dei temi.

Avete appena ascoltato alcune delle ouverture più celebri di Daniel Auber, interpretate dall'Orchestra Sinfonica di Norimberga sotto la direzione di Hans-Peter Gmür. Con il suo stile vivace e raffinato, Auber ha saputo creare un'opera musicale di grande intelligenza e fascino, che ha conquistato il pubblico dell'epoca e che, ancora oggi, continua a divertire e affascinare. La musica di Auber, leggera e brillante, è il riflesso di un'epoca in cui l'opera si evolveva verso forme più accessibili e divertenti, mantenendo tuttavia una notevole qualità artistica. Speriamo che questo viaggio musicale vi abbia fatto riscoprire il talento di un compositore forse poco conosciuto, ma dalla grande inventiva e abilità. Grazie per essere stati con noi e restate sintonizzati per altri tesori musicali qui su Radio Cyberspazio.

Bentornati su Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio, curata da Marco Mattiuzzi. Oggi parliamo della Notte di San Bartolomeo, un massacro che segnò profondamente la Francia del 1500 e che, in fondo, ci invita a riflettere su temi come il fanatismo religioso e la paura del diverso. Un evento che iniziò come una celebrazione nuziale e finì in un bagno di sangue. Andiamo a scoprire insieme cosa accadde davvero. Siamo in Francia, nella seconda metà del Cinquecento. Questo è il cuore di un'Europa in trasformazione, in cui nuove idee e tensioni religiose stanno scuotendo gli equilibri di potere. Da pochi decenni, le dottrine di Martin Lutero e Giovanni Calvino stanno spazzando via la rigida struttura della Chiesa Cattolica, creando una vera e propria rivoluzione del pensiero. In Francia, molti nobili e borghesi aderiscono al calvinismo, una versione più rigorosa del protestantesimo, che esige una vita più sobria e critica il potere del clero. Questi francesi protestanti, detti ugonotti, vedono nelle nuove idee un'opportunità di cambiamento, ma presto scopriranno che la loro crescita non verrà accolta senza ostilità. L'altra metà della Francia, invece, rimane cattolica e fortemente legata alla corona, guidata dai Valois, una dinastia che vede in questo movimento un vero pericolo. Per molti cattolici l'idea di una Francia divisa è inaccettabile. La religione è vissuta come un collante sociale ed è impensabile che un paese possa prosperare diviso tra due fedi. Ma dopo anni di guerre sanguinose tra le due fazioni, emerge una possibilità di riconciliazione. La regina madre, Caterina de' Medici, un'abile politica, organizza il matrimonio tra sua figlia Margherita di Valois e uno dei leader ugonotti più influenti, Enrico di Navarra. Enrico è un uomo intelligente e carismatico, capace di unire i protestanti sotto una bandiera comune. Questo matrimonio è quindi un evento straordinario, simbolico, un'unione tra due fazioni che promette finalmente la pace. È una tregua tanto necessaria quanto fragile. Tuttavia, per quanto questo matrimonio sembri una vittoria diplomatica, a Parigi la situazione resta tesa. Da una parte abbiamo migliaia di ugonotti giunti nella capitale per celebrare la pace. Dall'altra, una popolazione cattolica preoccupata e diffidente. Nonostante l'allegria apparente, la città è un vero campo minato. È in questo clima che, pochi giorni dopo il matrimonio, accade qualcosa di drammatico. Uno degli uomini di fiducia di Enrico di Navarra, l'ammiraglio Gaspard de Coligny, sopravvive a un attentato. Coligny è uno dei più influenti capi ugonotti e la notizia dell'attacco ha un effetto devastante sui protestanti, che ora temono una congiura. Ma perché Coligny è visto come una minaccia? Coligny non è solo un capo religioso, è un simbolo della resistenza ugonotta e un uomo vicino al re Carlo IX. Il suo carisma e la sua influenza politica rappresentano una minaccia per Caterina de' Medici e i cattolici più estremisti, che temono un rafforzamento del movimento protestante a corte. Di fronte a questa escalation, Caterina prende una decisione drammatica. In una riunione a porte chiuse con i suoi consiglieri, decide che per salvare il trono occorre eliminare i capi ugonotti. È un piano di sopravvivenza politica che però si rivelerà catastrofico. È il 24 agosto 1572, giorno di San Bartolomeo. Le campane della chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois suonano, ma non per una celebrazione. È il segnale di inizio del massacro. Quella notte, i soldati reali e gruppi di cattolici fanatici iniziano a percorrere le strade di Parigi, attaccando le abitazioni dei protestanti. Coligny è tra le prime vittime, ma la violenza non si ferma lì. La città si trasforma in un teatro di orrore e caos. Parenti, amici, persino chi è solo sospettato di avere simpatie protestanti, viene ucciso senza pietà. Le cronache parlano di famiglie sterminate, case saccheggiate, corpi abbandonati lungo le strade o gettati nella Senna. Per giorni la violenza dilaga senza controllo, ma ciò che fa rabbrividire è come questa furia cieca si espanda ad altre città. Rouen, Bordeaux, Lione. Ogni centro in cui i cattolici percepiscono una minaccia protestante diventa scenario di nuove stragi. La Francia intera è scossa. Alla fine si stima che tra le 10.000 e le 30.000 persone abbiano perso la vita.
La notte di San Bartolomeo lascia cicatrici profonde, non solo in Francia, ma in tutta Europa. Nei paesi protestanti, come l'Inghilterra e i Paesi Bassi, l'evento è visto come la prova dell'intolleranza cattolica e un monito per i fedeli protestanti. Il Papa Gregorio XIII, informato del massacro, inizialmente lo celebra come un trionfo della fede cattolica, ma presto anche a Roma si alzano voci di critica e di sgomento. In Francia il massacro ha un effetto devastante sulla monarchia. Il popolo comincia a percepire il re e sua madre come spietati e manipolatori, e le tensioni interne crescono ancora. Questo evento non porta pace, anzi, le guerre di religione continueranno per altri 20 anni, trascinando il paese in un ciclo di violenza e instabilità. Ma da questo clima di sofferenza emerge anche una figura di speranza. Enrico di Navarra, miracolosamente sopravvissuto alla strage. Dopo anni di guerra civile, Enrico riesce a salire al trono e diventa Enrico IV di Francia. È un uomo pragmatico e saggio, che per unire il paese è disposto a convertirsi al cattolicesimo, dicendo la celebre frase «Parigi val bene una messa». Con l'editto di Nantes del 1598, Enrico IV garantisce finalmente la libertà di culto agli ugonotti, segnando un passo importante verso la tolleranza religiosa. È la prima legge del genere in Europa e sancisce il diritto a vivere in un paese multiconfessionale. La notte di San Bartolomeo resta uno degli eventi più drammatici della storia europea, un esempio di come il fanatismo e la paura possano portare a tragedie inimmaginabili. Ma è anche un episodio che ci insegna qualcosa di fondamentale. La pace e la convivenza non si costruiscono con la forza, ma con la comprensione e il rispetto. L'eredità dell'editto di Nantes è proprio questa: riconoscere la diversità come un valore. E con questo si conclude la nostra puntata di Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Grazie per averci seguito. Restate sintonizzati su Radio Cyberspazio per altre storie dal passato che sanno parlare anche al nostro presente.

Benvenuti a questo spazio dedicato ad Andrea Gabrieli, uno dei protagonisti del Rinascimento musicale italiano. Nato a Venezia intorno al 1533, Gabrieli fu organista, compositore e un maestro della polifonia, capace di unire profondità spirituale e inventiva tecnica. Grazie alle sue composizioni per organo e per ensemble strumentali e vocali, Andrea Gabrieli ha contribuito a rendere Venezia un centro artistico di rilievo in tutta Europa, influenzando anche compositori di generazioni successive, come il nipote Giovanni Gabrieli. Le sue opere, intrise di una maestosità tipicamente veneziana, rispecchiano il fasto della Serenissima, con melodie solenni e un contrappunto raffinato, caratteristiche che continuano a incantare il pubblico ancora oggi. Iniziamo con l'intonazione del settimo tono di Andrea Gabrieli, un brano introduttivo tratto dal volume Intonazioni d'organo, pubblicato nel 1593 da Angelo Gardano. Qui Gabrieli utilizza accordi semplici e ariosi per preparare l'ascoltatore, creando un'atmosfera di calma e maestosità.

Avete ascoltato l'intonazione del settimo tono di Andrea Gabrieli, un esempio di come il compositore riuscisse a elevare la semplicità degli accordi in una preghiera musicale, donando una luce solenne e trasparente all'organo. Proseguiamo con la canzone Ariosa, un brano che mostra l'abilità di Andrea Gabrieli nel creare motivi melodici freschi e vivaci, con un tocco di leggerezza tipicamente veneziana. Questo pezzo è eseguito con eleganza al clavicordo da Emilia Fadini.

Avete appena ascoltato la Canzone Ariosa di Andrea Gabrieli, un brano che ci trasporta nella Venezia rinascimentale, dove la musica era sinonimo di armonia e gioia. Segue il passe mezzo in 5 modi variati, una danza antica italiana rivisitata da Andrea Gabrieli con una serie di variazioni ritmiche e melodiche. Ogni variazione aggiunge un colore unico al tema originale, rendendolo ricco di sfumature.

Abbiamo appena ascoltato Il passo e mezzo in 5 modi variati, un brano che Andrea Gabrieli ha arricchito con tocchi eleganti e inventivi, trasformando una danza popolare in un'opera d'arte. Ora ascolteremo la fantasia allegra del dodicesimo tono, una composizione che mette in evidenza l'abilità di Gabrieli nel creare decorazioni virtuosistiche sull'organo, dando vita a un'esplosione di colori musicali.

La fantasia allegra del dodicesimo tono di Andrea Gabrieli ci ha mostrato un compositore capace di infondere leggerezza e gioia anche nelle forme musicali più strutturate. Proseguiamo con il Ricercare arioso di Andrea Gabrieli, un pezzo che esplora temi delicati e meditativi, in un dialogo fluido tra organo e clavicembalo, che evidenzia il gusto contrappuntistico del compositore.

Avete ascoltato il Ricercare arioso, una composizione che dimostra la maestria di Gabrieli nell'arte del contrappunto, regalando all'ascoltatore un'esperienza musicale raffinata e profonda. Ora vi presentiamo due brani dal titolo suggestivo, Petit Jacquet a quattro voci e Le Berger a quattro voci. Questi pezzi, interpretati al clavicordo da Emilia Fadini, richiamano il mondo pastorale con melodie semplici e ritmi danzanti.

Abbiamo appena ascoltato Petit Jacquet a quattro voci e Le Berger a quattro voci, due composizioni che rievocano la dolcezza della vita rurale, un tema caro a Gabrieli e ai suoi contemporanei. A seguire, la toccata del decimo tono, un esempio dello stile virtuosistico di Gabrieli, dove l'organo si trasforma in una voce potente e dinamica. Questo pezzo è un'esplorazione delle capacità sonore dello strumento, eseguito da Renato Veit.

La toccata del decimo tono ci ha offerto uno scorcio della tecnica di Gabrieli, che trasforma l'organo in un mezzo espressivo di rara forza, capace di riempire lo spazio con il suo suono maestoso. Segue il Ricercar arioso per organo, una composizione che evidenzia il talento di Gabrieli nell'arte della variazione tematica, con un contrappunto che intreccia linee melodiche sottili e sofisticate.

Con il ricercare arioso che avete ascoltato, Andrea Gabrieli ha dimostrato la sua abilità nel creare melodie che si rincorrono e si fondono in un gioco di grande eleganza. Il prossimo brano, Ricercare arioso per clavicembalo, è un brano che riflette l'approccio meditativo di Andrea Gabrieli, unito a un contrappunto complesso e ricco di variazioni.

Abbiamo appena ascoltato Il ricercar arioso di Andrea Gabrieli, una composizione dal carattere riflessivo e profondamente armonico, resa con delicatezza dal suono del clavicembalo. Concludiamo con Il ricercare del dodicesimo tono, un brano per organo positivo e clavicembalo che mette in risalto il dialogo tra le due tastiere, creando un effetto di eco e contrasto che arricchisce il tessuto sonoro.

Il ricercare del dodicesimo tono di Andrea Gabrieli ci ha fatto assaporare la raffinatezza del dialogo musicale tra organo positivo e clavicembalo, una dimostrazione di ingegno e sensibilità artistica. Con questi brani abbiamo esplorato la ricchezza e la varietà dell'opera di Andrea Gabrieli, un compositore che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica veneziana e su quella europea. La sua abilità nel coniugare tradizione e innovazione ha creato un linguaggio musicale che risplende ancora oggi, unendo spiritualità, danza e maestosità. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel Rinascimento musicale. Restate sintonizzati per altre esplorazioni del patrimonio musicale classico.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio, curata da Marco Mattiuzzi. Oggi ci immergeremo insieme in una delle opere giovanili più affascinanti di Antonio Canova, Dedalo e Icaro. Immaginate Venezia nel 1779. Un giovane Canova, appena 22enne, scolpisce in marmo bianco questa straordinaria scultura, oggi custodita al Museo Correr. L'opera raffigura il mito di Dedalo e Icaro, il padre ingegnoso e il figlio audace che tentano la fuga dal labirinto di Creta con ali di cera e piume. La storia è nota. Icaro, avvicinandosi troppo al sole, precipita in mare. Ma Canova va oltre la semplice narrazione mitologica. Dedalo, con il volto segnato dalla fatica e dall'angoscia, sembra riflettere l'immagine del nonno dell'artista, Pasino Canova, che dopo la morte prematura del padre di Antonio, lo crebbe e lo introdusse al mondo dell'arte. In questa scultura, Dedalo incarna l'amore e il sacrificio di un nonno che guida il nipote verso il futuro, consapevole dei rischi che ogni volo comporta. Icaro, al contrario, è rappresentato giovane e spensierato, con il corpo eretto e rilassato. La sua figura trasmette fiducia e leggerezza, in netto contrasto con la tensione fisica e psicologica del padre. Questo dualismo tra esperienza e gioventù, prudenza e audacia, è il fulcro emotivo dell'opera. La maestria tecnica di Canova è sorprendente. Ogni dettaglio, dalla muscolatura vibrante di Icaro alle rughe sul volto di Dedalo, è scolpito con una precisione che lascia senza fiato. Le pieghe degli abiti, i riccioli dei capelli, le ali. Tutto contribuisce a creare un'armonia visiva che invita lo spettatore a esplorare la scultura da ogni angolazione, scoprendo sempre nuovi particolari. È interessante notare come, in quest'opera giovanile, si intravedano influenze barocche nella teatralità della composizione e nell'emotività delle figure. Eppure, emergono già i tratti distintivi dello stile neoclassico che caratterizzerà la maturità artistica di Canova, l'equilibrio perfetto tra classicità e modernità. Dedalo e Icaro non è solo un capolavoro tecnico, ma una riflessione profonda sulle dinamiche umane. Chi non si è mai sentito un Dedalo, preoccupato per il futuro di una persona cara? E chi non ha mai provato l'ebbrezza e il rischio di essere un Icaro, desideroso di toccare il sole, anche a costo di cadere? Contemplare questa scultura significa lasciarsi trasportare da emozioni universali. Visitare il Museo Correr e ammirarla dal vivo è un'esperienza che tocca l'anima, offrendo una narrazione senza tempo dove mito, storia personale ed emozione si intrecciano in un unico capolavoro. Per chiudere, lasciatemi spendere due parole su Marco Mattiuzzi, il curatore di questa rubrica. Marco non è solo un appassionato d'arte, è un osservatore profondo, capace di guardare oltre l'apparenza e di cogliere il significato più intimo delle opere. Una figura poliedrica nel panorama culturale, Marco è artista, scrittore e pensatore contemporaneo, unendo la passione per l'arte a una riflessione che stimola e sorprende. La sua produzione letteraria è un viaggio tra prospettive diverse, ma tutte animate dallo stesso desiderio: invitare chi legge a esplorare nuovi orizzonti. Tra i suoi saggi troviamo L'arte oltre il mezzo, esplorazione del valore intrinseco dell'opera d'arte, una riflessione sul significato profondo della creazione artistica, e Cultura ribelle, la via sovversiva verso la libertà, un invito a risvegliare il pensiero critico e a sfidare le convenzioni. Con Rilassamento e creatività, da spettatori a creatori, Marco ci accompagna alla scoperta dell'equilibrio tra calma interiore e impulso creativo, mentre in
Il linguaggio silenzioso, l'arte dell'apprendimento linguistico inconsapevole, svela strategie rivoluzionarie per apprendere nuove lingue in modo intuitivo. E poi c'è il Manifesto dell'arte neosociale interattiva, un'opera visionaria che immagina un futuro in cui l'arte diventa un bene comune, accessibile e condiviso. Ogni suo libro non è solo un testo da leggere, ma un invito a riflettere, a guardare oltre le apparenze, che si tratti di un'opera d'arte, di una lingua o del mondo che ci circonda. Un viaggio nella nostra autenticità, attraverso la lente dell'arte, della cultura e del pensiero libero. Grazie per avermi accompagnata in questo viaggio alla scoperta di Canova e della sua poesia in marmo. Restate sintonizzati su Radio Cyberspazio per continuare a esplorare insieme le meraviglie dell'arte. A presto!

Ora su Radio Cyberspazio ascoltiamo la sonata in fa maggiore, opera 23, numero 2, di Muzio Clementi, interpretata da Vincenzo Vitale. Questa sonata rappresenta un esempio dell'abilità di Clementi di fondere eleganza classica e complessità tecnica, offrendo un'opera che sfida l'interprete su molteplici livelli. In tre movimenti, allegro con spirito, adagio, rondò. Allegro con spirito. La sonata inizia con un allegro con spirito vivace e dinamico, dove Clementi sperimenta con ritmi e arpeggi, dando al pianoforte una dimensione orchestrale. L'adagio centrale è un momento di riflessione e intensità emotiva, mentre il rondò finale riprende l'energia iniziale, con un carattere giocoso e brillante. Questa sonata è un perfetto esempio del Clementi maturo, capace di alternare passaggi lirici e virtuosistici con grande maestria.

0: Abbiamo ascoltato la sonata in fa maggiore, opera 23 numero 2 di Muzio Clementi, eseguita da Vincenzo Vitale. Un'opera che ha messo in luce la capacità di Clementi di unire raffinatezza e brillantezza tecnica, portando il pianoforte a un nuovo livello espressivo.
1: Cari ascoltatori, ora vi porteremo alla scoperta di una gemma musicale di Antonio Vivaldi, il concerto in sol minore per flauto, oboe, fagotto e cembalo. Un'opera singolare per la sua struttura e l'organico strumentale, dove il cembalo supporta con delicatezza il dialogo tra i tre strumenti a fiato. Il risultato è un intreccio sonoro ricco e complesso, che ci offre una tavolozza di colori musicali straordinaria. Il concerto si apre con un allegro ma cantabile, caratterizzato da un ritmo vivace, ma al tempo stesso melodico e cantabile, che invita l'ascoltatore a seguirne la dolcezza. Segue il largo, un momento di quiete e riflessione, dove il fraseggio si fa più meditativo, regalando una pausa di profonda introspezione. Infine, l'allegro non molto, conclude l'opera con un'energia trattenuta e solenne, che restituisce una chiusura raffinata e piena di equilibrio. L'esecuzione che stiamo per ascoltare è affidata al complesso Antonio Caldara di Praga, con una registrazione realizzata presso Studio 7, Milano. La durata complessiva è di 10 minuti e 23 secondi, in cui l'armonia tra gli strumenti e l'equilibrio dinamico della scrittura vivaldiana emergono in tutta la loro bellezza.

0: Avete appena ascoltato il concerto in sol minore per flauto, oboe, fagotto e cembalo di Antonio Vivaldi, eseguito dal complesso Antonio Caldara di Praga. Un'opera che ci ha trasportati in un dialogo ricco di sfumature, dove i tre strumenti solisti, accompagnati dal cembalo, hanno creato un equilibrio perfetto tra dolcezza e solennità.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura. Benvenuti a Pillole d'Arte, la nostra rubrica periodica che vi porta alla scoperta delle mostre e degli artisti più interessanti del panorama contemporaneo. Oggi ci immergeremo in un'analisi critica della mostra Tierra Virgen, parte della Biennale di Venezia 2024, con un approfondimento curato dal critico d'arte Marco Mattiuzzi. Nella storia dell'arte, il paesaggio è stato spesso rappresentato come uno spazio neutro, incontaminato e romantico. Tuttavia, la mostra Tierra Virgen ci porta a ripensare radicalmente questa visione, mettendo in discussione la rappresentazione tradizionale della terra e del paesaggio, che per secoli è stata influenzata dalle ideologie coloniali. Il titolo stesso della mostra, Tierra Virgen, richiama l'idea coloniale di terre vergini, pronte per essere occupate e sfruttate. Questo concetto di paesaggio non è solo fisico, ma anche simbolico, riflettendo l'appropriazione violenta di territori e culture che la colonizzazione europea ha portato con sé. Le opere in esposizione reinterpretano i classici paesaggi idilliaci, sovrapponendo loro testi contemporanei che mettono in luce il legame tra la rappresentazione della natura e lo sfruttamento coloniale. Ad esempio, Tierra Virgen Terzo, verso del Rio Magdalena, è una delle opere chiave della mostra, in cui il paesaggio, reso con ossido di ferro e falso argento, evoca un mondo degradato e sfruttato. Le scritte sovrapposte alla tela rimandano all'idea di riscrittura della storia coloniale, la terra trasformata in merce e il paesaggio che perde la sua neutralità estetica. Un altro esempio significativo è El Marco del Paisaje VI, Poncho sobre Paisaje Conquistado, dove un poncho avvolge un paesaggio lacerato, simbolo della ferita coloniale. Il poncho, simbolo della cultura indigena, diventa un veicolo visivo potente, evocando la protezione ma anche la vulnerabilità della terra conquistata. La mostra continua con il Gabinete de la Extinción, che esplora le dinamiche di sfruttamento ambientale legate alle spedizioni scientifiche coloniali. Qui, il tema del paesaggio naturale si intreccia con quello dell'estrattivismo moderno, mostrando come la natura sia stata catalogata, sfruttata e in molti casi portata sull'orlo dell'estinzione. Opere come Extinción 9, La doble cara dell'Amazzonia, affrontano il tema della devastazione ecologica, evidenziando lo sfruttamento intensivo dell'Amazzonia. Parallelamente, nella sezione Gabinete del Racismo Illustrado, si analizza l'eredità della scienza coloniale nella classificazione razziale, evidenziando come queste categorizzazioni abbiano alimentato discriminazioni e superiorità gerarchiche che persistono fino a oggi. Infine, Retablo della naturalezza moribunda ci invita a riflettere sull'appropriazione e mercificazione della natura. Qui le opere rievocano la tradizione dei retabli religiosi, ma con una critica contemporanea alle dinamiche del consumo e alla decadenza ecologica del nostro tempo. Pinacoteca Migrante conclude il percorso, offrendo una riflessione sul concetto stesso di museo e sul modo in cui i migranti e le persone colonizzate sono stati storicamente esclusi dalle narrazioni ufficiali. Le opere in questa sezione propongono una nuova visione inclusiva e sostenibile, una sfida al racconto istituzionale tradizionale. In definitiva, la mostra Tierra Virgen decostruisce non solo l'idea del paesaggio, ma anche le narrazioni coloniali, che per secoli hanno influenzato la nostra percezione della terra e delle risorse. Gli artisti presenti ci spingono a riflettere sul nostro ruolo in questa storia, invitandoci a decentrarci e ad ascoltare le voci di chi è stato a lungo marginalizzato. La Biennale di Venezia 2024, con il suo tema Stranieri ovunque, ci offre così un'importante opportunità per ripensare la nostra relazione con il mondo, con la storia e con l'ambiente. E con questa riflessione ci salutiamo. L'analisi di oggi è stata curata da Marco Mattiuzzi, critico d'arte attento alle questioni sociali e ambientali che attraversano il mondo contemporaneo. Grazie per averci seguito qui su Pillole d'Arte. Vi aspettiamo alla prossima puntata per nuovi approfondimenti sul mondo dell'arte contemporanea. Restate sintonizzati su Cyberspazio Radio TV.

Benvenuti a una nuova pagina del nostro programma dedicato al pianoforte romantico. Oggi esploreremo Dues Etudes Symphoniques, opera 13 di Robert Schumann, una raccolta di 12 studi per pianoforte che uniscono virtuosismo e intensità emotiva. Pubblicati per la prima volta nel 1837, questi studi sono considerati un capolavoro dell'arte pianistica, in cui Schumann ha saputo fondere la tecnica con una profonda espressività. Ogni studio è un tassello di un mosaico musicale che ci porta dal lirismo dell'andante alla effervescenza finale dell'allegro brillante. Schumann non ha composto semplici esercizi tecnici, ma veri e propri racconti in musica, in cui esplora l'intera gamma delle emozioni umane. È un'opera che invita l'ascoltatore a perdersi tra le sfumature e i colori del pianoforte, che qui diventa uno strumento per dar voce all'anima. A interpretare questa raccolta è il pianista Alberto Mozzati, che ci offre una versione intensa e dettagliata di questi studi, catturando sia la delicatezza che la forza presenti in ogni passaggio.

0: Abbiamo appena ascoltato Deux Etudes Symphoniques, opera 13 di Robert Schumann, interpretate dal pianista Alberto Mozzati. In questa esecuzione, Mozzati ha saputo portare alla luce l'essenza di questi studi, rivelando la complessità emotiva e il virtuosismo che caratterizzano la scrittura schumanniana. Speriamo che queste note vi abbiano avvicinato ancora di più alla poetica di Schumann e che vi abbiano fatto scoprire nuovi aspetti del pianoforte romantico. Continuate a seguirci per altre esplorazioni musicali, dove il pianoforte e i suoi grandi interpreti continuano a raccontarci storie senza tempo.
1: Cari ascoltatori, vi invitiamo a scoprire uno dei capolavori di Antonio Vivaldi, il concerto in re maggiore per flauto e archi, opera 10 numero 3, meglio conosciuto come Il Gardellino. Questo concerto, parte della celebre raccolta dedicata al flauto, è un meraviglioso esempio di come Vivaldi sia riuscito a tradurre il canto della natura in musica. Il suono del flauto solista evoca il cinguettio del cardellino, con una delicatezza e un virtuosismo che incantano fin dal primo ascolto. Il brano si articola in tre movimenti. Il primo, allegro, è vivace e leggero, con passaggi rapidi e trilli che richiamano il canto dell'uccello. Il largo, invece, ci trasporta in una dimensione di calma e riflessione, con una melodia dolce e quasi sospesa. Infine, l'ultimo, allegro, chiude il concerto con una leggerezza giocosa, che esprime al meglio la vitalità del flauto. L'esecuzione è affidata ai musicisti virtuosi di Milano, con il flauto solista di Gastone Tassinari, che con la sua precisione e raffinatezza ci restituisce tutta la brillantezza della scrittura vivaldiana. La registrazione ha una durata di 9 minuti e 42 secondi.

0: Avete appena ascoltato il concerto in re maggiore per flauto e archi, Il Gardellino, di Antonio Vivaldi, eseguito dai musicisti virtuosi di Milano, con Gastone Tassinari al flauto solista. Un'opera che con il suo delicato virtuosismo, ci ha portato a volare sulle ali della musica, accompagnati dal canto del Gardellino.
1: Ci immergiamo ora nel mondo musicale di Muzio Clementi con la sua Sonata in Sol minore, opera 7 numero 3 per pianoforte, interpretata da Vincenzo Vitale. Clementi, considerato uno dei padri del pianismo moderno, ha posto le basi per lo sviluppo tecnico e interpretativo dello strumento, aprendo la strada a generazioni di pianisti. Questa sonata, composta da 3 movimenti, allegro con spirito, cantabile e lento, presto, esprime appieno la profondità e il virtuosismo di Clementi. Nel primo movimento, allegro con spirito, il compositore gioca con ritmi vigorosi e un fraseggio energico, che mette subito alla prova l'abilità dell'interprete. Segue un cantabile e lento, di grande intensità emotiva, dove il pianoforte diventa voce lirica e riflessiva. Infine, il presto conclusivo offre un'esplosione di vitalità e dinamismo, richiedendo precisione e agilità. Questa sonata incarna l'eleganza e la potenza della musica di Clementi, offrendo uno sguardo affascinante sulla sua arte pianistica.

Abbiamo appena ascoltato la Sonata in Sol minore, opera 7 numero 3 di Muzio Clementi, interpretata da Vincenzo Vitale. Un'opera che ha saputo unire intensità e virtuosismo, mostrando la genialità di Clementi come compositore e innovatore del pianoforte.

Benvenuti a Pillole d'Arte, a cura di Marco Mattiuzzi, trasmessa su Radio Cyberspazio. Oggi ci immergiamo in una riflessione che parla di passato e futuro, di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare. La conservazione del patrimonio culturale. Un tema evocativamente riassunto nel proverbio «Chi non conserva il passato difficilmente costruisce un futuro». Ma cosa significa davvero conservare il passato? Pensiamo ai monumenti che ci circondano, alle opere d'arte nei nostri musei, alle piazze dei nostri borghi. Sono ben più che pietre o pennellate, sono frammenti di memoria collettiva, testimonianze di storie, sogni, sacrifici e innovazioni che hanno dato forma alla nostra identità. Prendiamo un esempio iconico, il Colosseo di Roma. Visitato ogni anno da milioni di persone, questo anfiteatro non è solo il simbolo di una civiltà, ma anche una lezione vivente di resilienza. Nonostante i terremoti, il tempo e persino lo sfruttamento umano, il Colosseo resta lì, a ricordarci l'ingegno e la grandezza dell'antica Roma. Tuttavia, questa grandezza non si preserva da sola. Sono necessari sforzi costanti, restauri, ricerca e un dialogo continuo tra passato e presente. E che dire dei piccoli centri storici? Le loro vie acciottolate, le antiche chiese e i palazzi d'epoca ci raccontano storie altrettanto affascinanti. Questi luoghi, spesso lontani dai riflettori, rappresentano un serbatoio di identità culturale e tradizioni che rischiamo di perdere se non ce ne prendiamo cura. Salvaguardarli significa non solo valorizzare il nostro patrimonio, ma anche offrire nuove opportunità economiche, dal turismo sostenibile al rilancio delle comunità locali. Non dimentichiamo poi il patrimonio immateriale. Feste tradizionali, ricette tramandate, canti popolari. Ogni aspetto della cultura vive nei gesti e nei racconti delle persone. Quando salvaguardiamo questi frammenti di umanità, non solo proteggiamo il passato, ma manteniamo vivo il senso di appartenenza, che è essenziale per guardare con fiducia al futuro. La conservazione non è solo responsabilità delle istituzioni, ognuno di noi può fare la differenza. Visitiamo musei, partecipiamo a eventi culturali, sosteniamo i progetti di restauro e, soprattutto, impariamo a raccontare e tramandare ciò che ci emoziona. Ogni gesto, anche il più piccolo, è un mattone nel grande edificio della memoria. In conclusione, il patrimonio culturale è la nostra bussola. Ci indica da dove veniamo e, con un po' di attenzione e cura, ci guida verso dove possiamo andare. Grazie per averci ascoltato su Pillole d'Arte a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per altre riflessioni e scoperte. Alla prossima!

Benvenuti a Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Oggi su Radio Cyberspazio ci immergeremo in un mondo antico e affascinante, quello dell'alchimia, ripercorrendo il mito della pietra filosofale, simbolo di trasformazione e mistero. L'alchimia ha radici che risalgono all'antichità, quando filosofi, scienziati e mistici si univano nella ricerca di un sapere che trascendesse i limiti della materia. Ben più di una semplice pratica di trasformazione chimica, l'alchimia rappresentava una disciplina esoterica in cui il cambiamento della materia coincideva con la trasformazione interiore di chi la praticava. Al cuore di tutto vi era un mito potente, quello della pietra filosofale. Tuttavia, al di là di queste ambizioni materiali, la pietra filosofale rappresentava anche un simbolo di conoscenza suprema e saggezza spirituale. Un obiettivo interiore da conquistare attraverso un lungo cammino di purificazione e crescita. Gli alchimisti erano un gruppo molto eterogeneo. Studiosi, eremiti, monaci e persino medici, provenienti da tutto il mondo, che condividevano il desiderio di comprendere le leggi segrete della natura. I loro laboratori erano luoghi di scoperta, in cui gli strumenti scientifici si affiancavano a testi sacri, simboli e formule cifrate. La loro conoscenza non si limitava ai metalli e ai composti chimici, ma si espandeva nel campo dell'astrologia, della filosofia e della teologia. Tra i più celebri ricordiamo Paracelso, con la sua visione rivoluzionaria della medicina, Raimondo Lullo e Alberto Magno, i cui scritti influenzarono anche la filosofia scolastica. Ma il vero obiettivo dell'alchimia era molto più profondo. I testi alchemici erano scritti in un linguaggio volutamente simbolico, pieno di metafore e allegorie. La trasmutazione del piombo in oro simboleggiava la trasformazione dell'anima, un percorso di crescita personale che portava all'illuminazione. Era un processo di autotrascendenza in cui l'alchimista cercava di liberarsi delle impurità, proprio come si purifica il metallo. Questa idea di trasformazione spirituale ha reso l'alchimia una disciplina che andava ben oltre il sapere scientifico, avvicinandola piuttosto a un cammino di ascesi interiore. La cultura visiva dell'alchimia è altrettanto affascinante. Nel 600, l'artista fiammingo David Teniers, il giovane, dipinse una serie di opere dedicate agli alchimisti, rappresentandoli immersi nei loro laboratori, circondati da ampolle e misteriose apparecchiature. Nelle sue tele, questi alchimisti non sono eroi, ma figure umane, un po' enigmatiche, impegnate in un compito arduo e quasi sacrale. Attraverso i loro sguardi concentrati e le mani tese verso fiale e alambicchi, Teniers cattura il senso di dedizione e il misticismo che caratterizzavano il lavoro dell'alchimista. Anche se non sempre i risultati erano visibili o immediati, il loro processo rappresentava un mistero che richiedeva pazienza e fede. In modo diverso, Joseph Wright of Derby, pittore inglese del Settecento, catturò il lato drammatico dell'alchimia, enfatizzando la teatralità del momento alchemico. Wright era noto per il suo uso innovativo della luce e del chiaroscuro, con cui illuminava in modo quasi magico le scene notturne dei suoi alchimisti, intenti nelle loro sperimentazioni. Questi alchimisti, nei quadri di Wright, sembrano in bilico tra due mondi, quello materiale della scienza e quello immateriale della fede. In un'epoca di grandi cambiamenti culturali e scientifici, Wright rappresenta i suoi soggetti con una luce intensa, come fossero figure che stanno per rivelare un segreto nascosto da secoli. Il fascino della pietra filosofale non si è fermato all'arte, ma ha trovato eco anche nella letteratura e nella cultura popolare. Nei suoi Faust, Goethe si ispirò proprio al mito alchemico, facendo della trasformazione dell'anima il cuore dell'opera. Shakespeare, in alcune commedie, accenna ai misteri dell'alchimia come simboli di trasformazione e cambiamento. E ancora oggi, il mito della pietra filosofale è vivo nell'immaginario popolare, come testimonia la celebre saga di J.K. Rowling, Harry Potter, in cui la pietra filosofale diventa un oggetto di potere
simbolo di immortalità e saggezza. Il richiamo alla pietra filosofale rappresenta quindi una connessione tra passato e presente, tra il desiderio umano di scoperta e il mistero di ciò che non può essere pienamente compreso. Perché l'alchimia ci affascina ancora oggi? Forse perché rappresenta il sogno umano di superare i limiti del conosciuto, di sfidare l'ignoto e di raggiungere una verità nascosta, che va al di là della scienza e della materia. La pietra filosofale diventa così un simbolo universale, un ideale che invita ciascuno di noi a ricercare il proprio oro interiore, il proprio potenziale di crescita e di realizzazione. Il vero segreto della pietra filosofale non risiede forse nei metalli o negli esperimenti, ma nel percorso stesso, nella capacità di vedere il mondo con occhi nuovi e di scoprire che il vero tesoro risiede in ciò che siamo, non in ciò che possediamo. Con questo viaggio nell'affascinante mondo dell'alchimia e dei suoi simboli, concludiamo la nostra puntata di Pillole di Storia. Grazie per averci ascoltato e restate sintonizzati su Radio Cyberspazio.

0: Cari ascoltatori di Radio Cyberspazio, oggi vi portiamo in un viaggio affascinante attraverso le pagine di un testo che ridefinisce il concetto stesso di arte nell'era digitale.
1: Stiamo parlando di Manifesto dell'arte neosociale interattiva, scritto da Marco Mattiuzzi, un'opera che invita a ripensare il ruolo dell'arte nel nostro tempo.
0: Questo testo non è un semplice saggio, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Un manifesto che affronta i temi dell'interattività, della tecnologia come nuova espressione artistica e della democratizzazione dell'arte.
1: Già, Mattiuzzi propone un'arte che supera le tradizionali barriere fisiche e culturali, rendendola accessibile a tutti, non più solo musei e gallerie, ma un'arte che vive nello spazio digitale e interattivo.
0: Esatto. Tra i principi fondamentali del libro troviamo la tecnologia come medium, che trasforma strumenti come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale in nuove forme espressive.
1: E non dimentichiamo l'interattività ubiqua, dove ogni opera d'arte diventa un'esperienza personalizzata, in cui il pubblico non è più solo spettatore, ma co-creatore.
0: Un altro tema centrale del manifesto è il superamento dell'individualismo dell'artista. Mattiuzzi immagina un futuro in cui l'arte diventa un atto collettivo, una sinergia tra diverse discipline e realtà sociali.
1: E soprattutto, l'arte viene vista come un potente agente di cambiamento sociale. Non più solo bellezza e contemplazione, ma un vero strumento per affrontare le sfide della nostra epoca, dall'inclusione sociale alla sostenibilità ambientale.
0: Se siete appassionati di arte e tecnologia, questo libro è assolutamente da non perdere.
1: Lo trovate su Amazon cercando il titolo Manifesto dell'arte neosociale interattiva di Marco Mattiuzzi.
0: Immergetevi in questo straordinario viaggio nel futuro dell'arte.
1: E continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'arte e della cultura digitale.

Benvenuti su Radio Cyberspazio. Oggi vi invitiamo ad ascoltare un vinile monumentale che raccoglie tre delle sonate più celebri di Ludwig van Beethoven, interpretate da uno dei più grandi pianisti del Novecento, Vladimir Horowitz. Un viaggio sonoro in cui la tensione emotiva e la ricerca formale si fondono in una lettura unica, irripetibile. Vladimir Horowitz, il poeta del pianoforte, il funambolo dell'espressività, dona a queste sonate una voce intensa, interiore, spesso bruciante. Il suo tocco, capace di passare dal sussurro all'abisso, ci offre qui un Beethoven filtrato attraverso lo sguardo di un'intera epoca. Ludwig van Beethoven, compositore visionario, riscrive qui la grammatica del pianoforte. Tre sonate che non sono solo musica, ma filosofia in suono, passione scolpita nel tempo, resistenza trasformata in arte. Ascolteremo i seguenti brani. Sonata numero 14 in Do diesis minore. Opera 27 numero 2. Moonlight. I tempi sono adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. A seguire. Sonata numero 8 in Do minore. Opera 13. Pathétique. I tempi. Grave, allegro di molto e con brio. Adagio cantabile, rondò, allegro. E per finire, sonata numero 23 in Fa minore, opera 57, appassionata. Nei tempi, allegro assai. Andante con moto, variazioni. Allegro ma non troppo. In questo disco, Horowitz ci consegna non solo una prova tecnica magistrale, ma una lettura profonda, quasi metafisica, del pensiero beethoveniano. Ogni movimento diventa un racconto. Ogni pausa, un segreto svelato. Da Radio Cyberspazio è tutto. Restate in ascolto. Perché la grande musica non si limita a suonare, ci interroga, ci accompagna, ci trasforma.

0: Abbiamo appena ascoltato tre capolavori assoluti della letteratura pianistica beethoveniana, scolpiti con tocco visionario da Vladimir Horowitz: la sospesa inquietudine della Moonlight Sonata, la solennità drammatica della Pathétique e, infine, la frenesia incandescente della Appassionata. Tre sonate diverse, ma legate da un filo comune: l'intensità emotiva che Beethoven ha saputo tradurre in forma musicale e che Horowitz fa risuonare con una chiarezza quasi spirituale. Dall'intimità lunare al turbine della passione, questo ascolto ci ha restituito la voce di un Beethoven ora introspettivo, ora titanico, ma sempre profondamente umano. Se l'arte pianistica di Horowitz ha ancora oggi la forza di toccare corde profonde, è perché riesce a parlarci non solo del compositore, ma anche di noi stessi. Da Radio Cyberspazio vi ringraziamo per essere stati con noi in questa esplorazione sonora. Restate in ascolto, perché la grande musica non finisce, si trasforma e continua a parlare, anche nel silenzio.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.
0: Benvenuti alla nostra nuova rubrica Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito. Uno spazio dedicato ai capolavori monumentali del repertorio sinfonico, opere che toccano le corde più profonde dell'anima e invitano a un ascolto immersivo e attento. Ogni settimana vi guideremo nell'esplorazione di una di queste grandi sinfonie, capolavori che ci trasportano in un mondo musicale unico e senza tempo, come solo i grandi maestri sanno fare. Oggi ci immergeremo nella settima sinfonia di Anton Bruckner, una sinfonia che rappresenta una delle vette della musica romantica, intrisa di spiritualità e grandiosità, scritta tra il 1881 e il 1883 e dedicata al maestro ammirato da Bruckner, Richard Wagner. La versione che ascolteremo è eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, sotto la direzione di Hans Rosbaud, noto per la sua sensibilità e precisione, qualità fondamentali per rendere giustizia alla complessità e profondità dell'opera di Bruckner. La settima sinfonia si apre con un allegro moderato, un movimento pacato ma intriso di chiarezza sentimentale, dove il tema iniziale ci guida in un paesaggio maestoso e spirituale, quasi un'immersione nelle profondità dell'anima. Segue l'adagio, segnato Sehr feierlich und sehr langsam, molto solenne e molto lento. Un momento struggente, composto da Bruckner come omaggio a Wagner. La profondità di questo movimento è commovente e la sua atmosfera ci porta a contatto con una sensibilità universale, evocando il senso del destino e dell'eternità. Nel terzo movimento, lo scherzo Sehr schnell, entriamo in un clima di energia e slancio. Con la sua struttura ritmica vigorosa e incalzante, lo scherzo richiama una danza popolare dai toni rustici, quasi una celebrazione della vita che contrasta splendidamente con la solennità dell'adagio. Infine, il finale Bewegt, doch nicht schnell, chiude la sinfonia con un intreccio musicale ricco e complesso che culmina in un climax orchestrale. Qui Bruckner alterna temi energici e sognanti, fondendo tradizione e innovazione in un moto ciclico che ci riporta all'inizio dell'opera, in un cerchio di perfezione armonica. E ora, preparatevi a vivere l'esperienza completa di questa straordinaria settima sinfonia di Anton Bruckner. Buon ascolto!

Per la rubrica Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito, abbiamo appena trasmesso la settima sinfonia di Anton Bruckner. È stato un percorso musicale ricco di sfumature, dal tema solenne dell'allegro moderato, alla profondità quasi sacra dell'adagio, passando per la vitalità ritmica dello scherzo, fino alla grandiosa e ciclica conclusione del finale. L'orchestra sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, diretta da Hans Rosbaud, ci ha regalato un'interpretazione di rara intensità che ha dato piena voce alla visione spirituale di Bruckner, fatta di meditazione e slancio verso l'infinito. Restate con noi su Radio Ciberspazio per il prossimo appuntamento con Le grandi sinfonie, dove continueremo a esplorare il vasto mondo delle opere sinfoniche più imponenti e significative della storia della musica.

0: Benvenuti su Radio Cyberspazio. Questa è Pillole d'Arte, la rubrica che vi accompagna alla scoperta di capolavori e storie straordinarie. Oggi vi portiamo tra le pennellate leggere e luminose di una donna che ha lasciato il segno nell'impressionismo. Una pittrice che ha saputo raccontare la modernità con uno sguardo intimo e delicato, Berthe Morisot.
1: Siamo a Genova, a Palazzo Ducale, dove la mostra Impression Morisot ci guida alla scoperta di questa straordinaria artista. Morisot non è solo l'unica donna che ha partecipato alla prima storica esposizione impressionista del 1874, accanto a giganti come Monet, Renoir e Degas. È anche una delle voci più autentiche e personali di questo movimento. Se gli impressionisti volevano catturare l'attimo, la luce, il movimento fugace delle cose, lei lo fa con un tocco inconfondibile, quello di chi guarda il mondo attraverso il filtro delle emozioni, della famiglia, dei legami più profondi.
0: Fin dall'ingresso nella mostra, si percepisce come il filo conduttore delle opere esposte sia la sensibilità con cui Morisot osserva la realtà. Le sue tele non sono solo quadri, ma finestre su momenti di vita vissuta. Scene intime, gesti quotidiani, affetti familiari. In particolare, la sua attenzione per l'infanzia è qualcosa di straordinario. I ritratti di sua figlia, Julie Manet, e delle nipoti, come Jeanne Pontillon, non sono mai idealizzati, ma raccontano la delicatezza e la vitalità dell'età infantile, con uno sguardo partecipe e amorevole.
1: E in questo sguardo, Morisot trova un'inaspettata compagna d'arte, Julia Margaret Cameron. La grande fotografa vittoriana, sua quasi contemporanea, ha ritratto con lo stesso senso di dolcezza e poesia l'infanzia, la maternità e i legami familiari. Due donne, due linguaggi artistici diversi, la pittura e la fotografia, ma un'unica capacità di trasformare la sfera privata in arte.

0: stellata e per una straordinaria capacità di dare forma all'effimero. Se molti artisti del suo tempo cercavano la struttura, la definizione, Morisot prediligeva il non finito. Le sue figure sembrano emergere dalla tela, sospese tra realtà e sogno, tra materia e aria.
1: Un tratto distintivo che la accomuna a Edgar Degas, suo grande amico e ammiratore. Lui con i suoi ballerini, lei con le sue figure femminili, immerse in momenti di quiete domestica. Entrambi maestri nell'arte di cogliere l'attimo, di rendere il movimento con poche, essenziali pennellate.
0: La mostra di Genova riesce a restituire tutto questo. Attraverso un percorso che segue la sua evoluzione artistica, vediamo come il suo stile si faccia sempre più libero e luminoso. La tavolozza si schiarisce, i colori si accendono di toni pastello, le forme diventano più fluide. Morisot si afferma come la pittrice della grazia, dell'effimero, dell'impercettibile poesia della vita quotidiana. Perché l'arte non è solo tecnica e innovazione, è anche emozione, memoria, legame. E Berthe Morisot, con il suo sguardo attento e sensibile, ci ha lasciato un'eredità che ancora oggi ci parla.
1: E con questo, la puntata di oggi di Pillole d'Arte si conclude. Grazie per averci ascoltato su Radio Cyberspazio. Alla prossima, per un nuovo viaggio tra le meraviglie dell'arte.

Benvenuti a Passeggiate Storiche, la rubrica di Radio Cyberspazio che vi porta a spasso per luoghi incantati. Oggi Venezia ci apre le sue porte, svelandoci un assaggio dei suoi misteri e delle sue leggende. Perché Venezia non è solo una città. È un enigma adagiato sull'acqua, un labirinto dove il tempo sembra essersi perduto e dove ogni angolo racconta storie che attendono di essere scoperte. In questa passeggiata ci inoltreremo tra i suoi canali e le sue calli, accompagnati dal suono dell'acqua e dai sussurri delle pietre. Faremo tappa al Ponte dei Sospiri, carico di memorie e sospiri lontani, per poi proseguire verso Campo San Bartolomeo, dove lo sguardo complice di Carlo Goldoni sembra custodire segreti d'altri tempi. Attraverseremo il Ponte di Rialto, fulcro della vita mercantile veneziana, e ci spingeremo fino all'isola di San Lazzaro degli Armeni, uno scrigno di cultura e mistero che galleggia nella laguna. Ci addentreremo nel sottoportego dei Preti, dove si trova una pietra rossa, nota come il cuore di Venezia, testimone silenzioso di amori e promesse. Visiteremo poi San Pietro di Castello, antica cattedrale della città, un luogo sospeso nel tempo, prima di concludere in Piazza San Marco il centro solenne della Serenissima, che ancora oggi custodisce i suoi segreti sotto lo sguardo vigile del leone alato. Questi luoghi sono solo un assaggio delle meraviglie e dei misteri che Venezia cela, frammenti di un mondo sospeso tra sogno e realtà, tra il presente e un passato che non ha mai smesso di pulsare. Seguiteci qui su Radio Cyberspazio e lasciate che Venezia vi racconti le sue storie senza tempo, vi mostri i suoi angoli nascosti e vi sveli i suoi segreti più profondi. E allora immaginate di scivolare lentamente sull'acqua scura e immobile, sotto l'arco di pietra pallida del Ponte dei Sospiri. Un nome che evoca ombre, sussurri e destini spezzati, eppure, a prima vista, appare come un angolo incantato di Venezia. Costruito nel 600, il ponte collega il Palazzo Ducale con le prigioni, un passaggio sospeso, dove la luce della laguna giunge solo attraverso finestrelle strette e sbarrate. Un bagliore fioco, distante, è tutto ciò che i prigionieri potevano vedere. Per l'ultima volta, mentre attraversavano questo corridoio verso le celle buie e fredde. Si racconta che ogni passo qui fosse accompagnato da un sospiro, un soffio

che racchiudeva la paura, la rassegnazione, a volte persino la speranza, di chi, da quel momento, sarebbe stato inghiottito dalla solitudine. Quella luce sfuggente della laguna che filtrava attraverso le grate era un'illusione di libertà per gli uomini e le donne che vi passavano. A volte, i gondolieri sostengono di sentire ancora i sospiri mescolarsi al vento che scivola tra i muri e le pietre, come se l'eco di quei respiri antichi vagasse ancora. Il ponte ha visto passare prigionieri di ogni tipo, dal soldato ribelle al ladro incallito, dall'innocente vittima di intrighi politici all'amante colpevole di passioni proibite. Ma uno dei più celebri fu Giacomo Casanova, l'audace seduttore veneziano, accusato di blasfemia e magia, imprigionato nelle celle della Serenissima. Casanova, con il suo spirito ingegnoso, escogitò un piano di fuga che rimane uno dei misteri meglio custoditi del ponte. Si dice che, mentre attraversava quel passaggio, gettò un ultimo sguardo alla laguna e giurò a se stesso che non sarebbe stato l'ultimo. E così fu. Una notte, armato solo della propria astuzia, riuscì a evadere, lasciandosi alle spalle quella prigione e quel ponte che ancora oggi porta il segno della sua audacia. Ma non tutti furono così fortunati. Per la maggior parte dei prigionieri, il Ponte dei Sospiri rimase l'ultimo passaggio verso una vita segnata, un confine invisibile tra due mondi, la libertà e la reclusione. Mentre passavano sotto quelle arcate, sapevano che avrebbero lasciato alle spalle tutto ciò che avevano amato, ogni speranza, ogni ricordo caro. E allora sospiravano, nel buio, intravedendo per un breve, struggente istante, il riflesso delle stelle sulla laguna. Oggi, a distanza di secoli, il Ponte dei Sospiri è divenuto una meta di pellegrinaggio per gli innamorati. Si dice che, se due amanti si baciano mentre passano sotto il ponte, il loro amore durerà per sempre. Forse perché il ponte ha ascoltato le storie più oscure, le lacrime e le promesse disperate di chi, in quella prigionia, sognava l'amore come unica via di fuga. È come se la pietra stessa del ponte conservasse l'essenza dei sogni, delle speranze infrante e delle promesse mai mantenute. E così, mentre la gondola scivola sotto il ponte, vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare quei sospiri, quegli ultimi sguardi rivolti alla luce della laguna, in un addio silenzioso alla libertà. Procediamo ora verso Campo San Bartolomeo, dove il passato sembra mescolarsi con il presente, come il riflesso di una maschera che si dissolve nell'acqua. Qui, tra le calli strette e le abitazioni antiche, è come se le voci di mercanti, viaggiatori e artisti, custodite da secoli, sussurrassero ancora tra le ombre. Al centro del campo, su un piedistallo di pietra, Carlo Goldoni osserva il viavai della folla con uno sguardo ironico, quasi complice. La sua statua lo ritrae come un uomo del popolo, un osservatore silenzioso che sembra cogliere ogni segreto e ogni risata nascosta tra i volti anonimi. Goldoni, celebre commediografo, conosceva i passaggi nascosti e gli intrighi veneziani come nessun altro. Si dice che tra queste calli abbia ascoltato innumerevoli storie, colto frammenti di vite, di pettegolezzi e di incontri segreti. Immaginatelo, una sera di tanti anni fa, mentre si mescola alla gente comune, nascondendosi nell'ombra di una colonna, attento a ogni parola, a ogni risata rubata, a ogni sguardo che sfuggiva rapido tra due innamorati clandestini. I suoi personaggi colorati e irriverenti nascono proprio qui, tra il chiacchiericcio e i segreti di questo campo, come riflessi di un'umanità complessa, a volte oscura, a volte leggera. La statua, con il suo viso sornione e lo sguardo penetrante, sembra vivere di notte, quando il campo si svuota e resta avvolto nel silenzio. Alcuni dicono che, se guardate con attenzione, potreste vedere un'ombra sottile muoversi tra i palazzi,
come se lo stesso Goldoni passeggiasse ancora tra le sue storie, alla ricerca di ispirazione, o forse solo del tempo perduto. Sotto il suo sguardo, il Campo San Bartolomeo diventa una scena teatrale, in cui le ombre degli edifici e le luci tremolanti dei lampioni danzano insieme, come se fossero i suoi personaggi venuti a fargli compagnia. E così, quando la sera cala e le ombre si allungano su Campo San Bartolomeo, la statua di Goldoni resta lì, custode di un'epoca e di una Venezia che non esiste più, ma che continua a vivere nei gesti e nei mormorii della città. È come se il campo stesso fosse un grande palcoscenico e ogni passante un attore inconsapevole della commedia infinita che Venezia mette in scena notte dopo notte. Goldoni, nel suo eterno silenzio, sembra dirci che la vita è teatro e che ogni risata e ogni lacrima, ogni amore e ogni segreto hanno sempre un pubblico pronto ad ascoltare. A pochi passi da Campo San Bartolomeo, il ponte di Rialto si staglia maestoso sull'acqua, come un'antica sentinella, un arco sospeso che sembra sostenere il peso di secoli di storia. Rialto non è solo un ponte, è un simbolo, un confine tra passato e presente, tra la vita febbrile dei commercianti di un tempo e le storie che le sue pietre custodiscono in silenzio. Fu completato nel 1591 e, prima di essere eretto, molti grandi artisti tentarono di dare forma a questa struttura, persino Michelangelo. Ma fu un altro a vincere, e ciò che vediamo oggi è frutto di una visione che ha resistito a incendi, intemperie e alla stessa Venezia che sembra consumarsi. Il ponte, con il suo arco perfetto e i suoi negozi che si affacciano sull'acqua, è stato testimone di passioni, affari e promesse. Immaginatelo al tramonto, quando le ombre scivolano tra i negozi e i venditori cominciano a chiudere le imposte. Ogni pietra ha ascoltato infinite trattative sussurrate all'orecchio, parole d'oro e d'argento scambiate come segreti. Qui, mercanti provenienti da mondi lontani si incontravano, portando con sé spezie, sete, gioielli e racconti di terre sconosciute, sotto lo sguardo attento del leone di San Marco. Se chiudete gli occhi, potete quasi percepire l'odore delle stoffe pregiate e delle spezie orientali che inondavano l'aria. Il ponte era un teatro di scambi e di incontri, dove ogni passo nascondeva una storia. Di notte, quando Venezia cadeva nel silenzio, si racconta che le ombre dei mercanti, delle dame e degli stranieri apparissero ancora sul ponte, come se il loro spirito fosse rimasto imprigionato tra le arcate e i gradini consunti. Alcuni dicono che, in certe sere d'autunno, se ci si sofferma in silenzio, si possono udire i mormorii delle loro contrattazioni che risalgono dall'acqua. Rialto non è mai stato solo un passaggio tra due sponde. È stato un crocevia di destini, un luogo dove le vite si intrecciavano e si separavano, dove si dice che persino il doge si fermasse, osservando da lontano quell'intrigo di vita e di segreti. I veneziani, per secoli, hanno considerato il ponte un portale tra il quotidiano e il meraviglioso, uno specchio delle glorie e delle tragedie della Serenissima. Sotto la sua arcata, l'acqua riflette i palazzi, il cielo e le stelle, come se assorbisse ogni storia, ogni lacrima e ogni riso, lasciandoli danzare sulla superficie della laguna. Oggi, camminando lungo il ponte, potete ancora percepire l'antica energia di questo luogo. Rialto è un mistero silenzioso, un equilibrio di pietra e ombre che continua a osservare tutto ciò che accade sotto e sopra di lui. E mentre attraversate il ponte, provate a immaginare quanti passi, quante speranze, quante promesse sono stati affidati a quelle pietre, come fossero custodi
di una Venezia che non esiste più, ma che vive per sempre nelle sue leggende. Lasciamo la Venezia delle Calli e dei Campielli e ci allontaniamo verso un angolo più remoto della laguna, verso un'isola dove sembra che il tempo si sia cristallizzato. San Lazzaro degli Armeni è un piccolo mondo a sé, uno scrigno di cultura e di storie perdute, galleggiante tra le acque chete, distante dal clamore della città. Questo isolotto, immerso nel silenzio, ha accolto secoli fa un sogno di rinascita e cultura che si è preservato fino ai nostri giorni. Nel 1717, un monaco armeno di nome Mehitar arrivò qui in cerca di rifugio. Fuggito dalla persecuzione e guidato dal desiderio di preservare la sua cultura e la sua lingua, Mehitar scelse quest'isola dimenticata, isolata e battuta dal vento, come una dimora per i suoi sogni. Qui fondò un monastero che sarebbe diventato un faro di sapere e di accoglienza, un luogo dove la cultura armena potesse vivere al sicuro, lontano dalle ombre della storia. Si dice che Mehitar e i suoi confratelli abbiano speso notti intere alla luce di candele tremolanti, intenti a tradurre e trascrivere testi antichi, a preservare le loro tradizioni e a creare un legame invisibile tra l'Armenia e Venezia. L'isola, da quel momento, divenne un centro di conoscenza e di incontro tra mondi diversi. Tra queste mura vennero stampati libri in lingue lontane come il persiano e l'arabo, che trovarono qui un rifugio sicuro. L'antica tipografia armena, con i suoi caratteri incisi, divenne una finestra su culture lontane e un baluardo di tradizioni minacciate dall'oblio. Ogni pagina, ogni stampa sembra risuonare ancora tra le stanze del monastero, come se la voce di quei monaci riecheggiasse nel vento, recando con sé parole e pensieri di tempi remoti. Oggi, l'isola di San Lazzaro degli Armeni è un luogo dove il passato non è mai davvero trascorso, dove il suono delle campane si mescola al fruscio delle pagine dei libri e alla voce sommessa del mare. Mentre si passeggia tra i chiostri e le stanze immerse in una penombra rarefatta, sembra quasi di scorgere Mehitar, intento a scrivere parole destinate a sfidare il tempo. L'isola ci appare come un'anomalia temporale, un rifugio dell'anima, un angolo di mondo che ci ricorda il potere della cultura e della memoria. E così lasciamo quest'isola, dove il tempo si ferma e la storia continua a vivere, galleggiando silenziosamente nella laguna. San Lazzaro degli Armeni ci appare come un frammento di eternità, un luogo che non smette mai di ricordare ai visitatori che la cultura e il sapere possono sopravvivere anche nelle acque più oscure, custoditi da mura che narrano storie a chi è disposto ad ascoltarle. Addentriamoci adesso in uno dei luoghi più segreti di Venezia, il sottoportico dei Preti, un passaggio stretto e silenzioso che custodisce un mistero antico quanto la città stessa. Situato nel sestiere di Castello, è facile non notarlo, un angolo discreto, quasi nascosto anche ai passanti più attenti. Attraversando questo sottoportico appartato, se guardate con attenzione, noterete incastonato nel muro una pietra rossa, scolpita a forma di cuore. La leggenda narra che questo cuore rosso possa suggellare per sempre l'amore di due innamorati. Si dice che chiunque lo tocchi insieme alla persona amata vedrà il proprio amore durare per l'eternità. È un segreto tramandato di bocca in bocca, una storia che sembra scritta nell'ombra delle calli veneziane. Alcuni raccontano che, nelle sere in cui la nebbia avvolge la città, sia possibile avvertire una presenza leggera, un eco delle anime che nei secoli hanno cercato qui una benedizione per il loro amore. C'è chi giura di aver percepito un sussurro, un mormorio lieve come il fruscio di una veste o il suono di un bacio rubato, custodito gelosamente dal tempo.
Immaginate questi amanti, giovani e timidi, con il cuore in tumulto, cercare il sottoportego come si cerca un luogo sacro. Molti nel corso dei secoli hanno percorso quelle stesse pietre, sperando che il cuore rosso sigillasse il loro destino, come se la laguna stessa avesse concesso loro una sorta di protezione. Questo piccolo cuore rosso è una delle anime nascoste di Venezia, uno dei segreti che la città offre solo a chi è disposto a perdersi nelle sue calli e a credere nella magia che essa custodisce. Non è solo una pietra, ma un simbolo. Una promessa che il tempo e l'amore possono sfidare persino l'oblio. Lasciamo il sottoportego dei preti con la sensazione di aver scoperto un frammento di Venezia magica, fatta di storie e leggende che avvolgono, silenziose e affascinanti, ogni angolo nascosto. Abbandoniamo ora le calli affollate per raggiungere uno degli angoli più tranquilli della città, San Pietro di Castello. In questa zona isolata, lontano dal caos turistico, sorge la cattedrale che fu il primo centro spirituale della Serenissima, prima che San Marco assumesse questo ruolo. San Pietro di Castello si erge semplice e austera, in un campo solitario, come il riflesso di un passato quasi dimenticato. La cattedrale, con la sua architettura sobria e le mura consumate dal tempo, emana un fascino antico. Tra i suoi marmi scuriti si percepisce l'eco di una Venezia ormai scomparsa. Qui è custodita una reliquia che pochi conoscono, un seggio di marmo scolpito, un tempo interpretato come il trono di San Pietro, dove, secondo la tradizione, l'apostolo stesso si sarebbe seduto. Tuttavia, gli studiosi hanno rilevato che lo schienale del seggio è in realtà una stele funeraria di origine islamica, suggerendo che il manufatto provenga da terre lontane, probabilmente dalla Terra Santa. Alcune parti potrebbero essere state assemblate nel XIII secolo, in un'epoca in cui Venezia cercava di arricchire il proprio patrimonio con elementi esotici e simbolici. Questo seggio, levigato dal tempo, lascia immaginare chi l'abbia portato fin qui e quali storie racchiuda. C'è chi sostiene che, toccandolo, si percepisca una strana sensazione, quasi un'energia residua delle vite che nel corso dei secoli l'hanno sfiorato. È un manufatto che, con le sue origini composite, incarna lo spirito di Venezia, luogo di incontri e contaminazioni culturali. San Pietro di Castello è anche un luogo di leggende. Alcuni visitatori raccontano di vedere, nelle notti silenziose, una figura indistinta tra le colonne della cattedrale, forse un monaco che veglia sul seggio come se custodisse ancora il suo segreto. Altri parlano di luci che si muovono nell'ombra, come se le antiche processioni continuassero, accompagnando invisibili fedeli verso un tempo lontano. Quando ci si trova nel campo davanti alla cattedrale, avvolti dal silenzio, è facile immaginare il suono dei passi di chi qui pregava secoli fa. Questo angolo di Venezia, sospeso tra presente e passato, conserva ancora il fascino di un tempo perduto. San Pietro di Castello non è solo un edificio, ma un frammento di storia veneziana, un simbolo di spiritualità e mistero. Lasciamo San Pietro di Castello con la sensazione di aver incontrato un'ombra della Venezia più antica, uno dei suoi aspetti meglio nascosti, che attende solo di essere riscoperto. E infine, la nostra passeggiata ci conduce nel fulcro di Venezia, nel luogo dove ogni storia, ogni leggenda e ogni segreto convergono come il riflesso di una fiamma in una notte senza tempo. Piazza San Marco. Qui, dove la Serenissima sembra trattenere il respiro, la città si dispiega davanti ai nostri occhi, mostrando il volto più antico e solenne della sua anima. San Marco non è solo una piazza, ma un salotto aperto sul passato, un palcoscenico che ha visto passare dogi, ambasciatori, mercanti e artisti, ognuno lasciando una traccia, visibile o invisibile,
tra le arcate, i marmi e le statue che sembrano osservare, pazienti, il fluire dei secoli. Immaginate la piazza deserta, immersa in un silenzio irreale, come se persino il rumore dei passi dei turisti svanisse per lasciar spazio a un eco di antichi splendori. Sotto le luci soffuse delle procurazie, le finestre e i porticati sembrano sussurrare storie dimenticate, come se ogni arco fosse un portale che conduce a un altro tempo. Al centro di tutto, la Basilica di San Marco si erge come una cattedrale di luce e di ombre, decorata con mosaici d'oro che brillano anche sotto le luci della sera. Ogni frammento di questa basilica racconta un frammento della storia della Serenissima. Ogni figura alata, ogni santo, ogni leone di San Marco scolpito nella pietra sembra osservare immobile, come un guardiano che custodisce gelosamente i misteri della città. Qui, davanti a queste mura intrise d'oro e di storie, è come se Venezia non appartenesse più a questo mondo, ma a una dimensione sospesa tra sogno e memoria. Non lontano, il campanile di San Marco si innalza solenne e silenzioso, come un sentinella che veglia sulla città. Da secoli, il suo sguardo vigila su Venezia, come un gigante di pietra che ha visto il sorgere e il tramontare di imperi, le gioie e le tragedie di chi ha vissuto sotto la sua ombra. Crollato e poi ricostruito, il campanile è testimone di una città che sa rinascere anche dalle sue rovine. Alcuni dicono che, nelle notti più buie, quando la nebbia sale dalla laguna e avvolge ogni cosa, si possa vedere una luce tremolante che sale fino alla cima, come se lo spirito di San Marco vegliasse ancora sulla sua città. E poi c'è la colonna con il leone alato, simbolo indiscusso della Serenissima. Un leone che sembra osservare, dall'alto, ogni movimento, ogni sguardo e ogni respiro. È come se il leone stesso fosse un custode di storie dimenticate, un simbolo di forza e di vigilanza che non si piega al passare del tempo. Alcuni giurano che, nelle ore più silenziose, quando la piazza è immersa in un'oscurità quasi mistica, sia possibile sentire un ruggito lontano, come un eco proveniente da un passato dimenticato, un suono che risveglia l'anima della città. E così, passeggiando in piazza San Marco, possiamo quasi sentire il battito della città, come un respiro antico e profondo che continua a pulsare. È un luogo che porta con sé il peso del passato e la leggerezza del presente, un intreccio di storie e di misteri che solo Venezia è capace di conservare. Mentre il sole tramonta e le ombre delle procurazie si allungano sul selciato, lasciamo questa piazza con la sensazione di aver sfiorato l'infinito, di aver camminato in un luogo dove il tempo si dissolve e l'anima della città rimane immutabile, in attesa che qualcuno ne ascolti la voce. Piazza San Marco è questo, un cuore che batte al ritmo della storia, un palcoscenico di ombre e luci che ci ricorda come, a Venezia, nulla è davvero come sembra, e ogni pietra, ogni colonna e ogni ombra nascondono storie destinate a svelarsi solo a chi sa guardare oltre il visibile. Mentre il sole tramonta sulla laguna e le ombre si allungano sui campielli, lasciamo che questa città ci sveli un ultimo segreto. Grazie per averci accompagnato in questa passeggiata tra i suoi misteri. Vi aspettiamo alla prossima avventura, alla scoperta di altre storie senza tempo.

Benvenuti a Maestri della Polifonia, una rubrica dedicata ai grandi compositori che hanno segnato la storia della musica. In questa puntata ci addentreremo nel cuore del tardo Rinascimento veneziano per esplorare la musica di Giovanni Gabrieli, uno dei principali artefici dell'arte policorale e strumentale. Nato nel 1557, Gabrieli ha trasformato la musica sacra e strumentale del suo tempo, portandola verso un'innovazione che preannunciava già lo stile barocco. Il suo lavoro è una fusione di tradizione e sperimentazione, in cui le grandiose architetture sonore della Basilica di San Marco a Venezia hanno ispirato composizioni che sfruttano lo spazio in modo magistrale, con dialoghi tra cori e strumenti disposti nei diversi balconi della chiesa. Gabrieli viveva in un'epoca in cui Venezia era un crocevia culturale e artistico, e la sua musica rispecchia questo spirito. È solenne, maestosa, eppure profondamente umana. Utilizzando tecniche innovative come l'uso del doppio coro, Gabrieli ha esplorato le possibilità offerte dall'acustica e dal timbro, creando un ponte tra il Rinascimento e il nascente barocco. Oggi ascolteremo alcune delle sue composizioni più significative, che ci permetteranno di apprezzare l'arte di un uomo che ha dato nuova vita alla musica sacra e strumentale del suo tempo. Iniziamo il nostro viaggio musicale con due splendidi mottetti di Giovanni Gabrieli, entrambi tratti dalla raccolta Sinfonie Sacre. Il primo è il mottetto a sette voci Audi Domine Hymnum, una composizione che mette in evidenza la capacità di Gabrieli di creare un'intensa spiritualità attraverso l'uso sapiente delle voci. Il secondo brano è il mottetto Deus in nomine tuo, una composizione per otto voci, caratterizzata da una complessa tessitura polifonica, dove ogni linea vocale si inserisce perfettamente in un affresco sonoro ricco di profondità e di significato. L'esecuzione di questi due mottetti è affidata ai Madrigal Singers di Praga e all'Ensemble Musica Antiqua di Vienna, sotto la direzione di Miroslav Venoda, che ci restituiscono tutta la solennità e la maestosità della musica sacra veneziana.

Avete appena ascoltato i mottetti Audi Domine Hymnum e Deus in nomine tuo di Giovanni Gabrieli, eseguiti dai Madrigal Singers di Praga e dall'Ensemble Musica Antiqua di Vienna, diretti da Miroslav Venoda. Due brani che ci hanno immersi nelle atmosfere sacre della Venezia rinascimentale, dove la polifonia si eleva come una preghiera musicale. Passiamo ora a due magnifici esempi di musica strumentale di Giovanni Gabrieli, entrambi tratti dalla raccolta Sinfonie Sacre. La prima è la Canzon Primitoni, a otto voci, un'opera in cui Gabrieli sfrutta il dialogo tra due gruppi strumentali disposti in modo da creare un effetto di spazialità sonora unico. Segue la Canzon Non i Toni, sempre a otto voci, in cui l'equilibrio tra i due gruppi strumentali e l'uso sapiente delle armonie creano una trama sonora complessa e avvolgente. Entrambi i brani sono eseguiti dal Complesso Strumentale di Parigi, diretto da Florian Hollard, che ci trasporta direttamente nel cuore della Venezia rinascimentale, con una lettura precisa e ricca di dettagli.

Avete appena ascoltato la Canzon Primi Toni a 8 voci e la Canzon Noni Toni a 8 voci di Giovanni Gabrieli, eseguite dal Complesso Strumentale di Parigi sotto la direzione di Florian Hollard. Due composizioni che ci hanno immerso nella maestosità delle sonorità policorali veneziane, dove il gioco tra i gruppi strumentali ha creato un'esplosione di contrappunti e armonie. Proseguiamo con un gruppo di composizioni tratte dalle celebri raccolte di Giovanni Gabrieli. Iniziamo con tre brani provenienti dalla collezione Canzoni per sonar con ogni sorte di strumenti. La Canzon Prima, la Spiritata, la Canzon Seconda e la vivace Canzon Sol Sol La Sol Fa Mi. Queste composizioni mostrano la maestria di Gabrieli nel creare dialoghi strumentali ricchi di energia e contrappunti, mantenendo una vivacità ritmica che dona a ogni pezzo un carattere unico. Ogni brano rivela l'abilità del compositore di sfruttare al massimo le possibilità timbriche degli strumenti. A seguire, dalla raccolta Sinfonie Sacre, ascolteremo la Canzon Duodecimi Toni a 8 voci, un'opera che esalta la spazialità sonora attraverso l'uso del doppio coro strumentale. In questo brano, Gabrieli riesce a creare una trama sonora avvolgente, sfruttando le ampie spazialità acustiche per ottenere un effetto di grande potenza. L'esecuzione di questi brani è affidata a Renato Faet all'organo positivo e Emilia Fadini al clavicembalo, che con grande precisione e virtuosismo ci accompagnano attraverso questo affascinante viaggio musicale.

Avete appena ascoltato quattro composizioni di Giovanni Gabrieli, la canzon prima la spiritata, la canzon seconda, la canzon sol sol la sol fa mi e la canzon duodecimi toni a otto voci, eseguite con maestria da Renato Fait all'organo positivo e Emilia Fadini al clavicembalo. Queste opere ci hanno fatto esplorare la brillante creatività di Gabrieli, dai dialoghi vivaci e ritmici fino ai sontuosi intrecci sonori della polifonia veneziana. Proseguiamo ora con tre brani di Giovanni Gabrieli, che ci conducono attraverso diverse sfumature della sua scrittura per strumenti a tastiera. Il primo è la canzon a quattro voci, eseguita al clavicordo da Emilia Fadini, che mette in risalto l'intimità e la precisione del contrappunto. Il clavicordo, con il suo suono delicato, ci offre una visione più raccolta e introspettiva della musica di Gabrieli, lontana dalla grandiosità della polifonia corale. A seguire, la fuga del nono tono, eseguita al clavicembalo sempre da Emilia Fadini, dove il rigore del contrappunto si sposa con l'eleganza e la brillantezza del suono del clavicembalo. Questa composizione mette in evidenza la capacità di Gabrieli di sviluppare un discorso musicale complesso, ma perfettamente bilanciato e chiaro. Infine, un'altra canzon a quattro voci, questa volta eseguita all'organo positivo da Renato Fait. In questo brano, Gabrieli sfrutta al massimo le possibilità timbriche dell'organo, creando un dialogo tra le voci che si intrecciano in un affascinante gioco di imitazioni e sviluppi tematici, ricco di profondità sonora.

0: Avete appena ascoltato tre composizioni di Giovanni Gabrieli: la canzone a quattro voci per clavicordo, la fuga del nono tono per clavicembalo, entrambe eseguite da Emilia Fadini, e la canzone a quattro voci per organo positivo, eseguita da Renato Fait. Questi brani ci hanno offerto un panorama sulla straordinaria abilità di Gabrieli nel trattare la scrittura per strumenti a tastiera, passando dall'intimità del clavicordo alla maestosità dell'organo. Grazie per averci seguito in questo spazio dedicato a Giovanni Gabrieli, una figura chiave della musica rinascimentale e barocca. Con la sua abilità nel combinare le grandi sonorità corali e strumentali con momenti più intimi, Gabrieli ha saputo innovare la musica del suo tempo, lasciando un'eredità che ha ispirato molti compositori. Speriamo di avervi guidato in un percorso che vi ha permesso di scoprire e apprezzare la sua arte, capace di unire maestosità e delicatezza, in un viaggio sonoro che si adatta tanto alle cattedrali quanto agli spazi più raccolti.
1: Benvenuti su Radio Cyberspazio, l'emittente che coniuga la bellezza della musica classica con l'innovazione dell'intelligenza artificiale. Oggi siamo qui per raccontarvi cosa rende Radio Cyberspazio così speciale e unica nel suo genere. Radio Cyberspazio non è una radio tradizionale, è una realtà dinamica e in continua evoluzione, dove l'intelligenza artificiale si occupa di gestire e ottimizzare la programmazione musicale e culturale. Ma c'è di più! Mentre l'intelligenza artificiale si occupa di selezionare e ordinare i contenuti in base al riscontro del pubblico, tutti i testi, che siano introduzioni ai brani, approfondimenti d'arte o note storiche, sono curati in collaborazione con il portale estrosfere.it. Questo contenitore di cultura e arte, di cui Radio Cyberspazio è partner, contribuisce con contenuti di qualità e con testi approfonditi, scritti da esperti del settore, che trasmettiamo per rendere ogni ascolto un vero viaggio nella cultura. Le voci che sentite durante le trasmissioni, come questa adesso, non sono di speaker tradizionali, ma di voci sintetiche avanzate, progettate per riprodurre una narrazione fluida, naturale e coinvolgente. L'intelligenza artificiale non solo legge i testi, ma modula l'inflessione e l'intonazione, adattandole al contenuto e al tono di ogni rubrica, così che ogni intervento sia non solo chiaro, ma anche gradevole all'ascolto. Radio Cyberspazio propone una programmazione ricca di brani di musica classica di dominio pubblico, accompagnati da rubriche dedicate alla storia e all'arte, studiata per appassionare gli ascoltatori e portarli in un viaggio musicale e culturale attraverso i secoli. È un progetto che guarda al futuro della radio, dove la tecnologia è al servizio della cultura e il nostro palinsesto è sempre fresco, sempre ottimizzato per rispondere al gusto e alle aspettative di chi ci segue. Radio Cyberspazio è un progetto ideato e curato da Marco Mattiuzzi, appassionato di cultura e innovazione, che ha voluto portare tramite la propria azienda, Cyberspazio Web Hosting, l'arte e la conoscenza a un pubblico sempre più vasto, utilizzando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie. Rimanete sintonizzati su Radio Cyberspazio per scoprire ogni giorno nuove melodie, storie d'arte e curiosità storiche, in un'esperienza d'ascolto unica, dove la tradizione musicale e artistica si fonde con il futuro della tecnologia. E ora, buona musica, qui su Radio Cyberspazio.

Benvenuti a Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Oggi su Radio Cyberspazio ci immergeremo in un mondo antico e affascinante, quello dell'alchimia, ripercorrendo il mito della pietra filosofale, simbolo di trasformazione e mistero. L'alchimia ha radici che risalgono all'antichità, quando filosofi, scienziati e mistici si univano nella ricerca di un sapere che trascendesse i limiti della materia. Ben più di una semplice pratica di trasformazione chimica, l'alchimia rappresentava una disciplina esoterica in cui il cambiamento della materia coincideva con la trasformazione interiore di chi la praticava. Al cuore di tutto vi era un mito potente, quello della pietra filosofale. Tuttavia, al di là di queste ambizioni materiali, la pietra filosofale rappresentava anche un simbolo di conoscenza suprema e saggezza spirituale. Un obiettivo interiore da conquistare attraverso un lungo cammino di purificazione e crescita. Gli alchimisti erano un gruppo molto eterogeneo. Studiosi, eremiti, monaci e persino medici, provenienti da tutto il mondo, che condividevano il desiderio di comprendere le leggi segrete della natura. I loro laboratori erano luoghi di scoperta, in cui gli strumenti scientifici si affiancavano a testi sacri, simboli e formule cifrate. La loro conoscenza non si limitava ai metalli e ai composti chimici, ma si espandeva nel campo dell'astrologia, della filosofia e della teologia. Tra i più celebri ricordiamo Paracelso, con la sua visione rivoluzionaria della medicina, Raimondo Lullo e Alberto Magno, i cui scritti influenzarono anche la filosofia scolastica. Ma il vero obiettivo dell'alchimia era molto più profondo. I testi alchemici erano scritti in un linguaggio volutamente simbolico, pieno di metafore e allegorie. La trasmutazione del piombo in oro simboleggiava la trasformazione dell'anima, un percorso di crescita personale che portava all'illuminazione. Era un processo di autotrascendenza, in cui l'alchimista cercava di liberarsi delle impurità, proprio come si purifica il metallo. Questa idea di trasformazione spirituale ha reso l'alchimia una disciplina che andava ben oltre il sapere scientifico, avvicinandola piuttosto a un cammino di ascesi interiore. La cultura visiva dell'alchimia è altrettanto affascinante. Nel 600, l'artista fiammingo David Teniers, il Giovane, dipinse una serie di opere dedicate agli alchimisti, rappresentandoli immersi nei loro laboratori, circondati da ampolle e misteriose apparecchiature. Nelle sue tele, questi alchimisti non sono eroi, ma figure umane un po' enigmatiche, impegnate in un compito arduo e quasi sacrale. Attraverso i loro sguardi concentrati e le mani tese verso fiale e alambicchi, Teniers cattura il senso di dedizione e il misticismo che caratterizzavano il lavoro dell'alchimista. Anche se non sempre i risultati erano visibili o immediati, il loro processo rappresentava un mistero che richiedeva pazienza e fede. In modo diverso, Joseph Wright of Derby, pittore inglese del Settecento, catturò il lato drammatico dell'alchimia, enfatizzando la teatralità del momento alchemico. Wright era noto per il suo uso innovativo della luce e del chiaroscuro, con cui illuminava in modo quasi magico le scene notturne dei suoi alchimisti intenti nelle loro sperimentazioni. Questi alchimisti, nei quadri di Wright, sembrano in bilico tra due mondi, quello materiale della scienza e quello immateriale della fede. In un'epoca di grandi cambiamenti culturali e scientifici, Wright rappresenta i suoi soggetti con una luce intensa, come fossero figure che stanno per rivelare un segreto nascosto da secoli. Il fascino della pietra filosofale non si è fermato all'arte, ma ha trovato eco anche nella letteratura e nella cultura popolare. Nei suoi Faust, Goethe si ispirò proprio al mito alchemico, facendo della trasformazione dell'anima il cuore dell'opera. Shakespeare, in alcune commedie, accenna ai misteri dell'alchimia come simboli di trasformazione e cambiamento. E ancora oggi, il mito della pietra filosofale è vivo nell'immaginario popolare, come testimonia la celebre saga di J.K. Rowling, Harry Potter, in cui la pietra filosofale diventa un oggetto di potere,
simbolo di immortalità e saggezza. Il richiamo alla pietra filosofale rappresenta quindi una connessione tra passato e presente, tra il desiderio umano di scoperta e il mistero di ciò che non può essere pienamente compreso. Perché l'alchimia ci affascina ancora oggi? Forse perché rappresenta il sogno umano di superare i limiti del conosciuto, di sfidare l'ignoto e di raggiungere una verità nascosta, che va al di là della scienza e della materia. La pietra filosofale diventa così un simbolo universale, un ideale che invita ciascuno di noi a ricercare il proprio oro interiore, il proprio potenziale di crescita e di realizzazione. Il vero segreto della pietra filosofale non risiede forse nei metalli o negli esperimenti, ma nel percorso stesso, nella capacità di vedere il mondo con occhi nuovi e di scoprire che il vero tesoro risiede in ciò che siamo, non in ciò che possediamo. Con questo viaggio nell'affascinante mondo dell'alchimia e dei suoi simboli, concludiamo la nostra puntata di Pillole di Storia. Grazie per averci ascoltato e restate sintonizzati su Radio Cyberspazio.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio dedicata alle visioni più intense e provocatorie dell'arte contemporanea. I testi che ascolterete sono a cura di Marco Mattiuzzi, che oggi ci porta a scoprire un'opera davvero unica, presentata alla Biennale di Venezia 2024. Stiamo parlando di Above Zobeide, dell'artista Wong Weng Cheong, un'installazione che ci immerge in un paesaggio distopico ispirato alle città invisibili di Italo Calvino. Preparatevi a un viaggio in un mondo sospeso tra natura e globalizzazione, tra umanità e alienazione. Immaginatevi di trovarvi in un luogo che non sembra appartenere a nessun tempo né a nessuno spazio conosciuto, popolato da creature affascinanti e inquietanti al tempo stesso. Al centro di questo mondo ci sono cervi giganteschi dalle zampe lunghe e sottili, corpi scheletrici che sembrano sfidare la gravità mentre si aggirano tra strutture geometriche e fredde, blocchi di cemento che non hanno nulla di accogliente. Questi cervi, dalle fattezze allungate e innaturali, sono i protagonisti dell'opera di Wong Weng Cheong. Creature che sembrano uscite da un sogno distorto, figure che incarnano il contrasto tra la fragilità della natura e la rigidità della civiltà. In Above Zobeide, Wong prende ispirazione dalla città immaginaria di Zobeide, descritta da Calvino come un luogo di desiderio mai appagato, una città costruita per inseguire un sogno che continua a sfuggire. Ma nella visione di Wong, Zobeide diventa qualcosa di più di una semplice città onirica. È un paesaggio mentale, un mondo in cui la natura sembra essere stata violentata e alterata dalla civiltà. I cervi, con le loro forme bizzarre, appaiono quasi come vittime di un ambiente che li ha trasformati, simboli di una natura che ha perso il proprio equilibrio. Wong sembra suggerire che questa Zobeide distopica sia un riflesso del nostro mondo contemporaneo, in cui il rapporto con la natura è ormai compromesso, in cui ogni cosa è addomesticata, urbanizzata, privata della sua essenza originaria. Questi cervi non sono più soltanto animali, ma incarnazioni dell'alienazione e dell'estraneità, costretti a sopravvivere in un habitat che li ha resi creature bizzarre e quasi irreali. Un altro elemento che colpisce è l'uso della tecnologia nell'installazione. Wong ha inserito videocamere e monitor in tutto lo spazio espositivo, creando un ambiente di costante sorveglianza. Mentre ci muoviamo tra questi cervi alieni e le architetture glaciali, ogni nostro passo è ripreso, registrato, osservato. In un gioco di specchi, anche lo spettatore diventa parte dell'opera, diventa oggetto di osservazione. È un richiamo alla tecnologia che ormai permea la nostra vita, che ci osserva, ci analizza e ci giudica. In questo paesaggio, la tecnologia non è più solo un mezzo, ma un ulteriore livello di separazione tra noi e la realtà naturale. E poi c'è l'atmosfera di estraneità che permea tutta l'opera. Wong Weng Cheong ha radici a Macao, una città che, come Venezia, è un punto di incontro tra culture, un luogo sospeso tra Oriente e Occidente. E come Zobeide, Macao è un crocevia di influenze diverse, un luogo in cui la questione dell'identità è sempre presente. In Above Zobeide, questa estraneità è tangibile. È una città senza una vera appartenenza, dove tutto è fluido e indefinito, dove ognuno è straniero e nessuno si sente veramente a casa. Questa Zobeide è un'allegoria delle tensioni globali contemporanee, un simbolo di un mondo in cui il concetto di appartenenza è sempre più fragile e sfuggente. Wong ci invita a riflettere su una domanda fondamentale. Dove apparteniamo in un mondo in cui tutto è connesso e al tempo stesso così alienante?
Le creature di Abov Zobeide, con il loro aspetto spettrale e i loro movimenti silenziosi, sembrano suggerire che siamo tutti diventati estranei, perfino a noi stessi, persi in un paesaggio che non riconosciamo più. In definitiva, Abov Zobeide non è solo una visione distopica, ma una riflessione profonda sul mondo moderno, sul nostro rapporto con la natura e con la tecnologia, e sulle identità che stiamo perdendo lungo la strada. Wong Wang-cheong ci offre un'opera che è al tempo stesso un monito e un invito alla riflessione, un viaggio che ci lascia con un senso di malinconia e forse anche di speranza, per un mondo che possa ritrovare il proprio equilibrio. E con questo si conclude la nostra puntata di oggi di Pillole d'Arte su Radio Cyberspazio. Grazie a Marco Mattiuzzi per la sua analisi e a voi ascoltatori per averci accompagnato in questo viaggio tra creature ibride e architetture surreali. Restate sintonizzati per altre visioni dall'arte contemporanea. Qui Radio Cyberspazio. La vostra finestra sull'arte che ci circonda e ci trasforma.

Cari ascoltatori, tra poco vi guideremo in un viaggio notturno con il concerto in si bemolle maggiore per fagotto e archi, intitolato La notte, di Antonio Vivaldi. Questo concerto è una delle opere più suggestive e drammatiche del compositore veneziano, dove il fagotto diventa protagonista di un racconto musicale che si snoda tra atmosfere cupe e momenti di grande intensità. I movimenti, dai titoli evocativi come I fantasmi, Il sonno e Sorge l'aurora, ci trasportano attraverso paesaggi sonori inquietanti e onirici. L'apertura, Largo, ci introduce in un mondo di mistero, seguito da un incalzante presto, che ritrae l'agitazione dei fantasmi. Il presto adagio alterna velocità e quiete, mentre il Largo, Il sonno crea una calma ipnotica che ci culla in una dimensione sospesa. Infine, con l'allegro, Sorge l'aurora, la notte lascia il posto alla luce, chiudendo il concerto con una risoluzione vivace e luminosa. L'esecuzione è affidata agli Accademici di Milano, diretti da Piero Santi, con Virginio Bianchi al fagotto solista. La registrazione, edita da Vox, ha una durata di 10 minuti e 22 secondi.

0: Avete appena ascoltato il concerto in Si bemolle maggiore per fagotto e archi, La notte, di Antonio Vivaldi, eseguito dagli Accademici di Milano, con Virginio Bianchi al fagotto e la direzione di Piero Santi. Un'opera di grande fascino, che ci ha condotti in un percorso tra ombre e luci, dove il fagotto ha saputo raccontare la sua storia in modo magistrale.
1: Benvenuti a questo spazio dedicato ad Andrea Gabrieli, uno dei protagonisti del Rinascimento musicale italiano. Nato a Venezia intorno al 1533, Gabrieli fu organista, compositore e un maestro della polifonia, capace di unire profondità spirituale e inventiva tecnica. Grazie alle sue composizioni per organo e per ensemble strumentali e vocali, Andrea Gabrieli ha contribuito a rendere Venezia un centro artistico di rilievo in tutta Europa, influenzando anche compositori di generazioni successive, come il nipote Giovanni Gabrieli. Le sue opere, intrise di una maestosità tipicamente veneziana, rispecchiano il fasto della Serenissima, con melodie solenni e un contrappunto raffinato, caratteristiche che continuano a incantare il pubblico ancora oggi. Iniziamo con l'intonazione del settimo tono di Andrea Gabrieli, un brano introduttivo tratto dal volume Intonazioni d'organo, pubblicato nel 1593 da Angelo Gardano. Qui Gabrieli utilizza accordi semplici e ariosi per preparare l'ascoltatore, creando un'atmosfera di calma e maestosità.

Avete ascoltato l'intonazione del settimo tono di Andrea Gabrieli, un esempio di come il compositore riuscisse a elevare la semplicità degli accordi in una preghiera musicale, donando una luce solenne e trasparente all'organo. Proseguiamo con la canzone Ariosa, un brano che mostra l'abilità di Andrea Gabrieli nel creare motivi melodici freschi e vivaci, con un tocco di leggerezza tipicamente veneziana. Questo pezzo è eseguito con eleganza al clavicordo da Emilia Fadini.

Avete appena ascoltato la Canzone Ariosa di Andrea Gabrieli, un brano che ci trasporta nella Venezia rinascimentale, dove la musica era sinonimo di armonia e gioia. Segue il passo e mezzo in 5 modi variati, una danza antica italiana rivisitata da Andrea Gabrieli con una serie di variazioni ritmiche e melodiche. Ogni variazione aggiunge un colore unico al tema originale, rendendolo ricco di sfumature.

Abbiamo appena ascoltato Il passo e mezzo in cinque modi variati, un brano che Andrea Gabrieli ha arricchito con tocchi eleganti e inventivi, trasformando una danza popolare in un'opera d'arte. Ora ascolteremo la fantasia allegra del dodicesimo tono, una composizione che mette in evidenza l'abilità di Gabrieli nel creare decorazioni virtuosistiche sull'organo, dando vita a un'esplosione di colori musicali.

La fantasia allegra del dodicesimo tono di Andrea Gabrieli ci ha mostrato un compositore capace di infondere leggerezza e gioia anche nelle forme musicali più strutturate. Proseguiamo con il Ricercare arioso di Andrea Gabrieli, un pezzo che esplora temi delicati e meditativi, in un dialogo fluido tra organo e clavicembalo, che evidenzia il gusto contrappuntistico del compositore.

Avete ascoltato il Ricercare arioso, una composizione che dimostra la maestria di Gabrieli nell'arte del contrappunto, regalando all'ascoltatore un'esperienza musicale raffinata e profonda. Ora vi presentiamo due brani dal titolo suggestivo, Petit Jacquet a quattro voci e Le Berger a quattro voci. Questi pezzi, interpretati al clavicordo da Emilia Fadini, richiamano il mondo pastorale con melodie semplici e ritmi danzanti.

Abbiamo appena ascoltato Petit Jacquet a quattro voci e Le Berger a quattro voci, due composizioni che rievocano la dolcezza della vita rurale, un tema caro a Gabrieli e ai suoi contemporanei. A seguire, la toccata del decimo tono, un esempio dello stile virtuosistico di Gabrieli, dove l'organo si trasforma in una voce potente e dinamica. Questo pezzo è un'esplorazione delle capacità sonore dello strumento, eseguito da Renato Veit.

La toccata del decimo tono ci ha offerto uno scorcio della tecnica di Gabrieli, che trasforma l'organo in un mezzo espressivo di rara forza, capace di riempire lo spazio con il suo suono maestoso. Segue il Ricercar arioso per organo, una composizione che evidenzia il talento di Gabrieli nell'arte della variazione tematica, con un contrappunto che intreccia linee melodiche sottili e sofisticate.

Con il ricercare arioso che avete ascoltato, Andrea Gabrieli ha dimostrato la sua abilità nel creare melodie che si rincorrono e si fondono in un gioco di grande eleganza. Il prossimo brano, Ricercare arioso per clavicembalo, è un brano che riflette l'approccio meditativo di Andrea Gabrieli, unito a un contrappunto complesso e ricco di variazioni.

Abbiamo appena ascoltato Il ricercar arioso di Andrea Gabrieli, una composizione dal carattere riflessivo e profondamente armonico, resa con delicatezza dal suono del clavicembalo. Concludiamo con Il ricercare del dodicesimo tono, un brano per organo positivo e clavicembalo che mette in risalto il dialogo tra le due tastiere, creando un effetto di eco e contrasto che arricchisce il tessuto sonoro.

0: Il ricercare del dodicesimo tono di Andrea Gabrieli ci ha fatto assaporare la raffinatezza del dialogo musicale tra organo positivo e clavicembalo, una dimostrazione di ingegno e sensibilità artistica. Con questi brani abbiamo esplorato la ricchezza e la varietà dell'opera di Andrea Gabrieli, un compositore che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica veneziana e su quella europea. La sua abilità nel coniugare tradizione e innovazione ha creato un linguaggio musicale che risplende ancora oggi, unendo spiritualità, danza e maestosità. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel Rinascimento musicale. Restate sintonizzati per altre esplorazioni del patrimonio musicale classico.
1: Proseguiamo il nostro viaggio musicale con Muzio Clementi, la Sonata in Do maggiore, opera 22 numero 3, conosciuta come La Chasse, interpretata da Vincenzo Vitale al pianoforte. Il titolo La Chasse, che significa la caccia, suggerisce già l'atmosfera vivace e spensierata di questa composizione. Scritta al rientro di Clementi a Londra, dopo una lunga tournée europea, questa sonata mostra il lato più brillante e leggero del compositore. In due movimenti, largo e allegro, Clementi evoca i suoni e l'energia di una battuta di caccia. Il largo iniziale è un'introduzione solenne e maestosa, che apre la strada all'allegro, un movimento ricco di slancio ritmico e freschezza melodica. Con uno stile virtuosistico che richiama la vivacità della natura, questa sonata è un perfetto esempio della versatilità e della capacità di Clementi di raccontare storie attraverso il pianoforte.

Avete appena ascoltato la sonata in Do maggiore, opera 22 numero 3, La Chasse di Muzio Clementi, interpretata da Vincenzo Vitale. Una sonata che ha saputo catturare l'essenza della caccia e della natura, mostrando la leggerezza e il virtuosismo di Clementi al pianoforte.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica culturale di Radio Cyberspazio, a cura di Marco Mattiuzzi. Oggi vi portiamo alla scoperta di due capolavori che celebrano l'amore eterno attraverso il mito di Amore e Psiche. Due sculture, due artisti, due visioni diverse dell'amore, ma unite da una bellezza che sfida il tempo. Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, maestri del neoclassicismo, ci regalano due interpretazioni indimenticabili del leggendario amore tra Eros e Psiche. La storia narrata da Apuleio in Le Metamorfosi è un racconto affascinante di bellezza, desiderio e sacrificio. Psiche, una giovane donna di straordinaria avvenenza, suscita l'amore di Eros, il dio dell'amore, in un intreccio di eventi che sfidano sia le leggi divine che quelle terrene. È una favola che parla di redenzione, vulnerabilità e forza, temi perfettamente espressi nelle opere dei due scultori. Canova, celebre per la sua capacità di rendere il marmo vivo, immortala il momento in cui Psiche offre una farfalla, simbolo dell'anima, al suo amato. Le superfici lisce, i dettagli delicati e la dolcezza della posa trasmettono un'emozione tangibile, un amore puro, fatto di fiducia e tenerezza, sospeso tra la fragilità umana e l'eternità. È un capolavoro che sembra respirare. Dall'altra parte, Thorvaldsen adotta un approccio più austero e intellettuale. Nella sua versione, completata nel 1807, Psiche regge una coppa contenente il nettare dell'immortalità. Qui il gesto diventa un simbolo dell'amore eterno, privo di sensualità terrena ma intriso di perfezione classica. Le sue figure sembrano congelate in una bellezza atemporale, lontana dalle passioni fugaci del mondo mortale. Eppure, entrambe le sculture condividono una raffinatezza compositiva che le rende uniche. I corpi delicati, quasi adolescenti, simboleggiano la purezza del primo amore, mentre il contatto tra le figure è lieve, appena accennato, evocando l'unione tra spirito e corpo. Sono opere che ci parlano di scoperta e di una connessione profonda, capace di trascendere il tempo. Ma l'eco di queste interpretazioni non si ferma al marmo. Anche il cinema d'autore ha tratto ispirazione da questa purezza. Pensiamo al film greco Giovani prede, Daphne e Chloe di Nikos Kounouros, dove il linguaggio silenzioso degli sguardi e dei movimenti richiama lo stesso senso di innocenza e scoperta che troviamo nelle opere di Canova e Thorvaldsen. Queste sculture ci insegnano una grande verità. L'amore è tanto un dono quanto una sfida, un cammino che unisce il corpo e l'anima in un legame indissolubile. In un mondo spesso dominato dalla superficialità, opere come queste ci ricordano che l'amore vero aspira all'eternità. Con questo pensiero vi salutiamo. Grazie per aver seguito Pillole d'Arte, la rubrica culturale di Radio Cyberspazio, a cura di Marco Mattiuzzi. Restate sintonizzati per altre emozioni e scoperte!

Benvenuti ascoltatori di Radio Cyberspazio, dove la musica è una navicella del tempo pronta a condurci attraverso i secoli, le culture e le emozioni. Oggi il nostro viaggio sonoro ci porta nella Spagna rinascimentale del Cinquecento alla scoperta di una selezione di brani per vihuela e chitarra, opere raffinate che incarnano lo spirito di un'epoca colta, elegante e profondamente musicale. A guidarci con le corde della sua chitarra sarà Narciso Yepes, interprete di straordinaria sensibilità e precisione stilistica, capace di restituirci tutta la bellezza e la complessità di questi antichi manoscritti. Iniziamo il nostro percorso con Alonso Mudarra, che ci propone una delle sue composizioni più note, Fantasia que contraazze la arpa in la maniera de Ludovico, un titolo curioso e affascinante che ci introduce in un mondo sonoro che cerca di imitare l'arpa attraverso l'arte del contrappunto e la delicatezza del tocco. Proseguiamo con sei danze nobiliari firmate da Luis Milan, intitolate semplicemente Pavanas. Scritte con uno stile diretto ma profondamente espressivo, queste pagine riflettono l'eleganza e la compostezza della corte valenciana del primo Cinquecento. Poi incontriamo la musica di Luis de Narváez, autore colto e raffinato, con due brani di altissimo valore. La prima è la Canción del Emperador, trascrizione per vihuela della celebre chanson Mille Regrets, attribuita a Josquin des Prez. Un omaggio all'imperatore Carlo V che amava particolarmente questo motivo. Segue la Diferencias sobre Guardame la Vacas, un'esercitazione di variazioni su basso ostinato che rivela la maestria dell'autore nell'arte dell'improvvisazione. Passiamo poi a Diego Pisador, musicista e teorico, che ci offre due gemme dal sapore più intimo e popolare. La Pavana Muigliana para Tañer, semplice e meditativa, e la Villanesca, La Cortesia, brano dal carattere festoso, vicino alla sensibilità del canto popolare armonizzato. Tutti i brani che ascolterete sono eseguiti con cura storica e poetica da Narciso Yepes, la cui interpretazione ci accompagna oggi in questo affascinante affresco musicale della Spagna del Cinquecento.

0: E così si conclude il nostro itinerario nella Spagna rinascimentale, un mondo fatto di fantasie strumentali, danze di corte e melodie popolari elevate a nobili armonie. Abbiamo ascoltato pagine di Mudarra, Milan, Narváez e Pisador, quattro protagonisti della scuola viuelistica spagnola, veri custodi di una tradizione musicale che continua a parlare anche a noi, oggi. Grazie all'interpretazione sobria e intensa di Narciso Yepes, queste opere ci sono giunte con rinnovata vitalità, dimostrando quanto il passato sappia ancora emozionarci con la forza semplice di una corda pizzicata. Da Radio Cyberspazio è tutto per questa trasmissione. Io sono il vostro annunciatore musicale e vi do appuntamento al prossimo viaggio tra le pieghe del tempo e del suono. Restate in ascolto e lasciate che la musica continui a parlare.
1: Cari ascoltatori, vi proponiamo ora uno dei capolavori di Giovanni Battista Viotti, il concerto numero 22 in La minore per violino e orchestra. Questo concerto, che ha lasciato un'impronta indelebile sulla musica del suo tempo, è noto per aver influenzato compositori come Beethoven e Brahms. Viotti, con questo lavoro, ci regala un'opera di grande virtuosismo e sensibilità, dove il solista e l'orchestra si alternano in un dialogo profondo e ricco di colori. Il concerto si sviluppa in tre movimenti. Il moderato iniziale ci introduce in una dimensione maestosa, dove il violino solista dimostra subito la sua padronanza tecnica. Segue il dolce adagio, un momento di riflessione intima, dove il fraseggio del violino sembra sospeso sopra l'orchestra, in una melodia struggente e appassionata. L'opera si conclude con l'agitato assai, un finale di grande intensità ritmica, dove l'energia del solista esplode in un turbinio di note virtuosistiche.

0: Avete appena ascoltato il concerto numero 22 in La minore per violino e orchestra di Giovanni Battista Viotti, eseguito da Ulf Elsker con l'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Otmar Maga. Un'opera che ha unito virtuosismo e profondità espressiva, trasportandoci tra le atmosfere del classicismo e del romanticismo. Restate sintonizzati per altri momenti di grande musica.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura. Benvenuti a Pillole d'Arte, la nostra rubrica periodica che vi porta alla scoperta delle mostre e degli artisti più interessanti del panorama contemporaneo. Oggi ci immergeremo in un'analisi critica della mostra Tierra Virgen, parte della Biennale di Venezia 2024, con un approfondimento curato dal critico d'arte Marco Mattiuzzi. Nella storia dell'arte, il paesaggio è stato spesso rappresentato come uno spazio neutro, incontaminato e romantico. Tuttavia, la mostra Tierra Virgen ci porta a ripensare radicalmente questa visione, mettendo in discussione la rappresentazione tradizionale della terra e del paesaggio, che per secoli è stata influenzata dalle ideologie coloniali. Il titolo stesso della mostra, Tierra Virgen, richiama l'idea coloniale di terre vergini, pronte per essere occupate e sfruttate. Questo concetto di paesaggio non è solo fisico, ma anche simbolico, riflettendo l'appropriazione violenta di territori e culture che la colonizzazione europea ha portato con sé. Le opere in esposizione reinterpretano i classici paesaggi idilliaci, sovrapponendo loro testi contemporanei che mettono in luce il legame tra la rappresentazione della natura e lo sfruttamento coloniale. Ad esempio, Tierra Virgen III, verso del Rio Magdalena, è una delle opere chiave della mostra, in cui il paesaggio, reso con ossido di ferro e falso argento, evoca un mondo degradato e sfruttato. Le scritte sovrapposte alla tela rimandano all'idea di riscrittura della storia coloniale, la terra trasformata in merce e il paesaggio che perde la sua neutralità estetica. Un altro esempio significativo è El Marco del Paisaje VI, Poncho sobre Paisaje Conquistado, dove un poncho avvolge un paesaggio lacerato, simbolo della ferita coloniale. Il poncho, simbolo della cultura indigena, diventa un veicolo visivo potente, evocando la protezione ma anche la vulnerabilità della terra conquistata. La mostra continua con il Gabinete de la Extinción, che esplora le dinamiche di sfruttamento ambientale legate alle spedizioni scientifiche coloniali. Qui, il tema del paesaggio naturale si intreccia con quello dell'estrattivismo moderno, mostrando come la natura sia stata catalogata, sfruttata e in molti casi portata sull'orlo dell'estinzione. Opere come Extinción 9, La doble cara dell'Amazzonia, affrontano il tema della devastazione ecologica, evidenziando lo sfruttamento intensivo dell'Amazzonia. Parallelamente, nella sezione Gabinete del Racismo Illustrado, si analizza l'eredità della scienza coloniale nella classificazione razziale, evidenziando come queste categorizzazioni abbiano alimentato discriminazioni e superiorità gerarchiche che persistono fino a oggi. Infine, Retablo della naturalezza moribunda ci invita a riflettere sull'appropriazione e mercificazione della natura. Qui le opere rievocano la tradizione dei retabli religiosi, ma con una critica contemporanea alle dinamiche del consumo e alla decadenza ecologica del nostro tempo. Pinacoteca Migrante conclude il percorso, offrendo una riflessione sul concetto stesso di museo e sul modo in cui i migranti e le persone colonizzate sono stati storicamente esclusi dalle narrazioni ufficiali. Le opere in questa sezione propongono una nuova visione inclusiva e sostenibile, una sfida al racconto istituzionale tradizionale. In definitiva, la mostra Tierra Virgen decostruisce non solo l'idea del paesaggio, ma anche le narrazioni coloniali, che per secoli hanno influenzato la nostra percezione della terra e delle risorse. Gli artisti presenti ci spingono a riflettere sul nostro ruolo in questa storia, invitandoci a decentrarci e ad ascoltare le voci di chi è stato a lungo marginalizzato. La Biennale di Venezia 2024, con il suo tema Stranieri ovunque, ci offre così un'importante opportunità per ripensare la nostra relazione con il mondo, con la storia e con l'ambiente. E con questa riflessione ci salutiamo. L'analisi di oggi è stata curata da Marco Mattiuzzi, critico d'arte attento alle questioni sociali e ambientali che attraversano il mondo contemporaneo. Grazie per averci seguito qui su Pillole d'Arte. Vi aspettiamo alla prossima puntata per nuovi approfondimenti sul mondo dell'arte contemporanea. Restate sintonizzati su Cyberspazio Radio TV.

0: Cari ascoltatori di Radio Cyberspazio, oggi vi portiamo in un viaggio affascinante attraverso le pagine di un testo che ridefinisce il concetto stesso di arte nell'era digitale.
1: Stiamo parlando di Manifesto dell'arte neosociale interattiva, scritto da Marco Mattiuzzi, un'opera che invita a ripensare il ruolo dell'arte nel nostro tempo.
0: Questo testo non è un semplice saggio, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Un manifesto che affronta i temi dell'interattività, della tecnologia come nuova espressione artistica e della democratizzazione dell'arte.
1: Già, Mattiuzzi propone un'arte che supera le tradizionali barriere fisiche e culturali, rendendola accessibile a tutti, non più solo musei e gallerie, ma un'arte che vive nello spazio digitale e interattivo.
0: Esatto. Tra i principi fondamentali del libro troviamo la tecnologia come medium, che trasforma strumenti come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale in nuove forme espressive.
1: E non dimentichiamo l'interattività ubiqua, dove ogni opera d'arte diventa un'esperienza personalizzata, in cui il pubblico non è più solo spettatore, ma co-creatore.
0: Un altro tema centrale del manifesto è il superamento dell'individualismo dell'artista. Mattiuzzi immagina un futuro in cui l'arte diventa un atto collettivo, una sinergia tra diverse discipline e realtà sociali.
1: E soprattutto, l'arte viene vista come un potente agente di cambiamento sociale. Non più solo bellezza e contemplazione, ma un vero strumento per affrontare le sfide della nostra epoca, dall'inclusione sociale alla sostenibilità ambientale.
0: Se siete appassionati di arte e tecnologia, questo libro è assolutamente da non perdere.
1: Lo trovate su Amazon cercando il titolo Manifesto dell'arte neosociale interattiva di Marco Mattiuzzi.
0: Immergetevi in questo straordinario viaggio nel futuro dell'arte.
1: E continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'arte e della cultura digitale.

0: Benvenuti a Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio, dedicata agli eventi e alle vicende che hanno segnato il nostro passato. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è scritta da Marco Mattiuzzi e vi porterà nell'epoca imperiale di Roma, un tempo di grandezza, ma anche di crudeltà. Parleremo di un lato oscuro della storia, le esecuzioni collettive di schiavi, un sistema spietato che ancora oggi ci fa riflettere sulla natura del potere. Preparatevi a un racconto intenso e profondo.
1: Immaginate l'alba, una tenue luce che sfiora le colline appena fuori Roma. Il silenzio della campagna è rotto dalle grida che arrivano da una villa patrizia. Un patrizio è stato ucciso. Il suo corpo giace immobile sul pavimento dell'atrium. Nessuno ha il coraggio di parlare. Nessuno osa guardarsi negli occhi. Ma una cosa è certa. Non ci sarà pietà. Siamo nell'epoca imperiale, quando Roma regna su gran parte del mondo conosciuto. Eppure, dietro la magnificenza dei suoi templi e dei suoi trionfi, si nasconde una realtà spietata. La giustizia romana, soprattutto quando si trattava di schiavi, era più spesso uno strumento di potere che un'espressione di equità. Oggi parleremo di un aspetto oscuro della società romana, le esecuzioni collettive di schiavi. Un sistema pensato per controllare attraverso il terrore, ma che solleva interrogativi ancora oggi. Cosa accadeva davvero in quelle tragiche circostanze? Come si giustificava una crudeltà così spietata? E cosa ci dice tutto questo sulla natura del potere? Per comprendere la logica dietro le esecuzioni collettive, dobbiamo partire dalla visione romana della schiavitù. Gli schiavi non erano persone, almeno non agli occhi della legge. Erano res cose, proprietà del padrone, tanto quanto un campo o un mobile prezioso. E proprio come una cosa poteva essere sostituita, riparata o distrutta, lo stesso valeva per uno schiavo. Ma non erano solo individui. Gli schiavi formavano una famiglia servilis, una comunità sotto il controllo assoluto del padrone. Questo significava che ogni membro della famiglia era ritenuto responsabile per la sicurezza del padrone stesso. E se il padrone veniva ucciso o subiva un attentato, la legge romana prevedeva una punizione collettiva. La logica era chiara: prevenire le rivolte e ribadire il potere totale del padrone. Nessuna pietà, nessuna eccezione, nemmeno per i più deboli, nemmeno per i bambini. Uno degli episodi più noti e più inquietanti è quello raccontato da Tacito negli Annales. Siamo sotto il regno di Nerone, nel pieno della magnificenza imperiale. Lucio Pedanio II, prefetto urbano di Roma, viene assassinato da uno dei suoi schiavi. Non conosciamo i dettagli del delitto, forse per vendetta, forse per un rancore mai sopito. Ma ciò che seguì è documentato con chiarezza. Circa 400 schiavi della sua casa furono condannati a morte. Uomini, donne, bambini. Non importava se fossero innocenti o se fossero persino lontani dalla scena del crimine. Il Senato votò per l'applicazione della legge, nonostante le proteste del popolo romano, che chiedeva misericordia almeno per i più piccoli. Ma la legge era legge e la sua ferrea applicazione serviva a mantenere l'ordine. E qui arriva la parte più crudele. Come avvenivano queste esecuzioni collettive? I metodi erano spietati. La crocifissione, il supplizio per le belve nei giochi pubblici o la fustigazione fino alla morte. La scelta dipendeva dal padrone o, nei casi più rilevanti, dalle autorità. Non c'erano eccezioni per i bambini. I carnefici, spesso schiavi essi stessi, erano costretti a compiere questi atti. probabilmente sotto la minaccia di punizioni severe. Ma possiamo solo immaginare quale peso lasciasse nell'animo dover crocifiggere un innocente, vedendo quegli occhi pieni di paura e dolore. Eppure anche in quell'epoca c'erano voci che mettevano in discussione questa brutalità. Filosofi come Seneca, con il suo stoicismo, predicavano un trattamento umano per gli schiavi. Sono uomini, scriveva, come lo siamo noi. Ma le sue parole, come quelle di altri pensatori, erano un sussurro contro il fragore di una società costruita sulla disumanizzazione. Anche la plebe romana, in casi come quello di Pedanio II, dimostrò un istinto di giustizia, chiedendo di risparmiare almeno i più innocenti. Una protesta che però non trovò ascolto. Guardando indietro, ciò che più colpisce non è solo la crudeltà dei romani, ma la loro capacità di giustificarla come necessaria per mantenere l'ordine. Un tema che, tristemente, si è ripetuto nei secoli, fino a tempi più vicini a noi. Ma forse proprio questa consapevolezza è ciò che rende importante ricordare. La storia non deve servire solo a raccontare, ma a mettere in guardia. Perché se c'è qualcosa che non cambia mai, è la tentazione del potere di calpestare i più deboli. E sta a noi impedire che ciò accada di nuovo. Ma come possiamo comprendere davvero la brutalità di quei momenti? Non basta guardare i numeri o analizzare le leggi. Dobbiamo cercare di metterci nei panni di chi, innocente, ha vissuto quegli istanti terribili. Ora immaginate di essere uno dei tanti condannati per colpe che non avete commesso. Chiudete gli occhi. Cercate di ascoltare non solo la storia, ma una voce. Una voce che potrebbe appartenere a un bambino di quel tempo. Un bambino che non ha mai chiesto di essere lì.
2: Non so perché siamo qui. Ho fatto tutto quello che mi hanno detto, sempre. Ho portato l'acqua, spazzato il cortile, raccolto i fichi quando era stagione. Eppure ora sono qui, con gli altri, in fila, e le catene che mi stringono le caviglie fanno male. Ogni passo è più difficile del precedente. La mamma dice che devo essere forte. Mi stringe la mano così forte che quasi fa male, ma io non le dico niente. Forse ha paura che la lasci andare. Io non la lascerei mai. Il suo respiro è strano, pesante, quasi come quando piange di notte e non vuole che nessuno la senta. Cerco di guardarla, ma lei guarda solo avanti. Non parla. Nessuno parla. C'è odore di terra bagnata. Lo sento chiaro. Forse perché cerco di pensare a tutto tranne che a quello che sta succedendo. Mi piace l'odore della terra dopo la pioggia. Mi ricorda quando mi lasciavano correre libero fuori dalla villa. Non accadeva spesso, ma quando accadeva era bello. Una volta ho visto una volpe. Mi guardava da lontano. Gli occhi piccoli e attenti. Non era spaventata. Io sì, ma non mi sono mosso. Quella volpe era più coraggiosa di me. Ora però non c'è una volpe che mi guarda. Solo gente, tante facce. Alcune ci fissano come se fossimo fantasmi. Altri non guardano affatto. Come quel soldato, laggiù. Ha gli occhi vuoti, non sembra neanche vivo. Si aggiusta l'elmo, poi torna immobile. Chissà se è stanco come lo sono io. Ho paura. Non so cosa succederà, ma so che non sarà niente di buono. La mamma dice che gli dèi ci guardano, che ci proteggeranno. Ma io non li vedo. E se ci stanno guardando, perché non fanno niente? Perché non fermano tutto questo? C'è una collina lì vicino. Vorrei essere lì, nascosto tra gli alberi. Vorrei che fosse un sogno. Vorrei svegliarmi nella mia stuoia con il sole che entra dalla finestra. Ma non è un sogno, è reale. Lo so perché sento il freddo delle catene e la mano della mamma che trema nella mia. Forse anche lei ha paura. Non lo dice, ma io lo sento. La voce di un uomo risuona. Parla in modo strano, con parole dure che non capisco. Gli altri adulti abbassano lo sguardo, come se quelle parole li colpissero. Io non riesco a capire, ma sento che non c'è speranza. Un nodo mi stringe la gola, ma non voglio piangere. Se piango, la mamma potrebbe sentirsi peggio. Lei si china e mi sussurra qualcosa all'orecchio. Non sento bene, ma sembra dirmi che andrà tutto bene. Non so se ci crede davvero, ma mi stringo a lei, chiudo gli occhi e immagino di correre. Non qui, non in questo posto, ma su quella collina, libero, con il vento che mi accarezza il viso. La fila si è fermata. Non so perché, ma il silenzio è diventato ancora più pesante. Non si sente più il rumore delle catene che strisciano sulla terra, né i passi lenti degli altri. C'è solo il vento che passa tra le foglie e un corvo che gracchia lontano. Davanti a noi c'è qualcosa. Non riesco a vedere bene perché sono piccolo, ma sento che tutti lo guardano. La mamma mi tira più vicino a sé, quasi a volermi nascondere, ma non c'è dove andare. Il cuore mi batte forte. Non capisco cosa sta succedendo, ma so che non è niente di buono. Poi, un suono. È un colpo secco, un rumore che non conosco. Sembra lontano, ma si infila nella mia testa come una lama. Non è forte, ma è come se facesse tremare tutto dentro di me. Altri rumori seguono. Colpi, brevi, precisi. La gente intorno trattiene il respiro. Qualcuno si copre il volto con le mani. Io stringo gli occhi, ma non serve. Anche senza vedere, quei rumori sono lì, nella mia testa. Il sole si è alzato un po' di più. Adesso è più caldo, ma non lo sento davvero. Le mani della mamma sono sudate e le sue dita tremano. Cerca di sussurrarmi qualcosa, ma la sua voce è rotta, come se le mancasse l'aria. Non riesco a capire. Vorrei dirle di smettere, che va tutto bene, ma non riesco a parlare. Ho la gola stretta. È come se qualcuno mi avesse messo un nodo dentro. Adesso tocca a noi. Un uomo ci fa cenno di andare avanti. La mamma si muove, ma è come se non volesse. Fa un passo, poi un altro, e io cerco di seguirla senza guardarmi intorno. Ma i miei occhi fanno quello che vogliono e vedo. Vedo la terra, nera e rossa, segnata da solchi profondi. Vedo il legno, grande, alto, sporco di qualcosa che sembra vino, ma non lo è. Vedo gli uomini, con le mani grosse e il viso indurito, che lavorano senza parlare, come se stessero costruendo una casa o aggiustando un carro. Ma non stanno facendo nulla di buono. Lo so. Lo sento. Qualcuno ci afferra. La mamma urla. È la prima volta che la sento urlare così e fa più paura di tutto il resto. Le sue mani si staccano dalle mie. Provo a tenerla, ma non sono abbastanza forte. Lei si volta, cerca di guardarmi, ma gli uomini la portano via. Ora sono solo. Un altro uomo si avvicina a me. Non è cattivo, credo. Non mi guarda nemmeno negli occhi. Mi prende e mi trascina verso il legno. Le sue mani sono grandi, ruvide. Mi appoggia lì e io sento l'odore del legno. Sa di resina, ma anche di qualcos'altro. È caldo sotto il sole, ma io tremo. Non so perché. Mi sdraiano e il cielo sopra di me sembra così grande. C'è una nuvola che si muove lentamente. Vorrei essere quella nuvola, andare lontano, sparire in mezzo al blu. Poi, un suono. È più vicino stavolta. Il primo colpo. Non mi tocca, ma è come se lo facesse. Chiudo gli occhi e stringo i pugni. Penso alla mamma, alla sua voce che mi diceva di non avere paura. Ma non riesco. La paura è lì, dentro di me, come una bestia che non posso cacciare. Un altro colpo. E poi un altro. Non riesco a pensare più a niente. Solo al rumore e al cielo sopra di me. Mi sdraiano sul legno e il mondo intorno diventa più piccolo. Il cielo sopra di me è grande, enorme, di un azzurro così profondo che mi sembra di poterci cadere dentro. Una nuvola passa lenta, quasi pigra, come se il tempo non contasse niente per lei. Ma per me il tempo sembra essersi fermato. Sento i piedi che mi vengono fissati, le mani che mi tengono fermo. Sono forti, ma non cattive. Mi sembra strano pensarci, ma quegli uomini non mi odiano. Fanno solo quello che devono fare. Una mano si appoggia sul mio polso e lo tiene fermo. È ruvida, calda. Io provo a muovermi, solo un po', ma non ha senso. È come lottare contro l'acqua che ti trascina giù. Poi lo vedo. Il martello. Lo tiene nella mano destra, con una presa sicura. È un oggetto piccolo, ma sembra pesante. L'uomo si muove lentamente, come se anche lui sentisse che il tempo si sta allungando. L'altro uomo gli passa un chiodo, lungo e scuro. Lo guarda per un istante, poi lo appoggia sulla mia mano. Il metallo è freddo. È una sensazione strana, come se il gelo fosse entrato sotto la mia pelle. Fisso quel chiodo. Lo seguo con lo sguardo come se fosse l'unica cosa reale in tutto questo. La mia mano è ferma. Bloccata sotto il peso delle loro dita, ma dentro trema. Vorrei che smettessero, vorrei gridare, ma la mia voce non esce. Sento solo il mio cuore, forte e veloce, quasi più forte del silenzio intorno. L'uomo alza il martello. Lo vedo salire lento, troppo lento. Il sole brilla sul metallo, quasi abbaglia. Poi si ferma, per un attimo che sembra eterno. In quel momento penso a tutto. Alla mamma, ai giorni nella villa, a quella volpe che mi guardava e non aveva paura. E penso che vorrei essere ancora lì, in mezzo agli alberi, con il vento che mi corre dietro. Ma non ci sono alberi, non c'è vento. C'è solo il martello, sospeso nell'aria. Pronto a cadere. Chiudo gli occhi. Il suono del martello rompe il silenzio. Non è come immaginavo. Non è forte.

0: più chiaro. Ogni cosa è più vicina. Il respiro degli uomini che lavorano sopra di me. Il profumo della resina del legno. Il rumore del martello che torna indietro, pronto per un altro colpo. Guardo il cielo. La nuvola è ancora lì, ma ora è più grande, o forse sono io che la vedo meglio. Penso alla mamma. Vorrei che fosse qui. Vorrei sentire la sua mano che stringe la mia. Ma non c'è, e il freddo del chiodo è tutto quello che mi resta. Un altro colpo, poi un altro. Non mi muovo più. Non posso. Non so se è la paura o il dolore, o forse entrambi. Ma il cielo è ancora sopra di me, azzurro e immenso, e io lo guardo, perché è l'unica cosa che mi sembra vera. Chiudo gli occhi e per un momento nella mia testa c'è solo il vento. Quel vento che mi accarezzava quando correvo sui campi e che ora sembra così lontano.
1: Questa storia non è reale, ma potrebbe esserlo, perché è stata vissuta da tanti, troppi. Bambini, donne, uomini schiavi, che non avevano voce né possibilità di difendersi. Il loro unico crimine era quello di appartenere a una classe che non era considerata umana. Ed è proprio questo il punto, la disumanizzazione. Nella Roma imperiale, così come in altri momenti bui della storia, il potere si è costruito anche attraverso il terrore, sacrificando i più innocenti. Raccontare queste storie, immaginare queste voci, ci aiuta a ricordare che il valore della vita umana non è sempre stato scontato. Ed è un monito per noi. Mai più dovremmo permettere che la forza annienti la compassione, che il potere cancelli la dignità. Perché dietro ogni numero, dietro ogni pagina di storia, c'è una persona, una voce, un cuore.
2: Avete ascoltato Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è stata scritta da Marco Mattiuzzi. Abbiamo esplorato una pagina oscura della Roma imperiale, una storia che ci invita a riflettere sul valore della dignità umana e sull'importanza di ricordare il passato per costruire un futuro migliore. Grazie per essere stati con noi. Vi invitiamo a seguire le prossime puntate di Pillole di Storia. A presto su Radio Cyberspazio.

Benvenuti a una nuova pagina del nostro programma dedicato al pianoforte romantico. Oggi esploreremo Dues Etudes Symphoniques, opera 13 di Robert Schumann, una raccolta di 12 studi per pianoforte che uniscono virtuosismo e intensità emotiva. Pubblicati per la prima volta nel 1837, questi studi sono considerati un capolavoro dell'arte pianistica, in cui Schumann ha saputo fondere la tecnica con una profonda espressività. Ogni studio è un tassello di un mosaico musicale che ci porta dal lirismo dell'andante alla effervescenza finale dell'allegro brillante. Schumann non ha composto semplici esercizi tecnici, ma veri e propri racconti in musica, in cui esplora l'intera gamma delle emozioni umane. È un'opera che invita l'ascoltatore a perdersi tra le sfumature e i colori del pianoforte, che qui diventa uno strumento per dar voce all'anima. A interpretare questa raccolta è il pianista Alberto Mozzati, che ci offre una versione intensa e dettagliata di questi studi, catturando sia la delicatezza che la forza presenti in ogni passaggio.

Abbiamo appena ascoltato Douze Etudes Symphoniques, opera 13 di Robert Schumann, interpretate dal pianista Alberto Mozzati. In questa esecuzione, Mozzati ha saputo portare alla luce l'essenza di questi studi, rivelando la complessità emotiva e il virtuosismo che caratterizzano la scrittura schumanniana. Speriamo che queste note vi abbiano avvicinato ancora di più alla poetica di Schumann e che vi abbiano fatto scoprire nuovi aspetti del pianoforte romantico. Continuate a seguirci per altre esplorazioni musicali, dove il pianoforte e i suoi grandi interpreti continuano a raccontarci storie senza tempo.

Benvenuti a Pillole d'Arte, a cura di Marco Mattiuzzi, la rubrica di Radio Cyberspazio, che trasforma la storia dell'arte in un racconto vivo e appassionante. Oggi parliamo di convivialità, piaceri e simbolismo. Il mondo delle allegre compagnie. Immaginate un dipinto che cattura l'essenza di una festa. Uomini e donne che brindano, suonano musica, giocano o si abbandonano ai piaceri della carne. Questo è il mondo delle allegre compagnie, un genere pittorico nato nel 600, che celebra la vita quotidiana attraverso momenti di spensieratezza. Il 600 fu un'epoca di grandi cambiamenti e l'arte iniziò ad allontanarsi dai rigidi canoni religiosi per abbracciare scene più terrene e intime. A fare da protagonista non era più solo la nobiltà o la chiesa, ma la borghesia nascente, in particolare nei Paesi Bassi, che commissionava opere in cui poter riconoscere il proprio mondo e i propri piaceri. Così, le scene di genere, come le allegre compagnie, diventarono un vero specchio della società dell'epoca. Le ambientazioni di queste opere variano dai caotici interni di taverne e bordelli, dove donne di facili costumi flirtano con uomini di ogni ceto sociale, a scenari più raffinati come salotti eleganti, giardini o rustici fienili. Ogni contesto riflette il gusto del committente e la capacità dell'artista di narrare le sfumature della vita sociale. I protagonisti di queste scene sono spesso rappresentati con tratti marcati, quasi caricaturali. Ogni gesto ed espressione racconta allegria, eccessi o semplicemente piacere. Quando però l'ambientazione si fa più elegante, ci troviamo di fronte a una compagnia galante, dove i piaceri carnali lasciano il posto a conversazioni intellettuali, musica e lettura, rivolgendosi a un pubblico sofisticato e amante della cultura. Tra i grandi interpreti di questo genere spicca Jean Cossiers, pittore fiammingo influenzato dal chiaroscuro caravaggesco. Un esempio emblematico è la sua versione dell'Allegra Compagnia, esposta durante la mostra Da Tiziano a Rubens, a Palazzo Ducale di Venezia. In quest'opera, Cossiers dipinge una scena vivace e simbolica. Un giovane bacia una cameriera dal seno procace. Un liutista suona una melodia. Una donna assorta legge un libro, mentre un ragazzo versa vino a un anziano che osserva la scena con compiacimento. Ma dietro la leggerezza apparente si nasconde un significato più profondo. L'opera può essere letta come una rappresentazione simbolica dei cinque sensi. L'olfatto emerge nei profumi immaginati del vino o della presenza femminile. Il tatto è evidente nel gesto del giovane che accarezza la cameriera. L'udito è incarnato dal liutista che suona. Il gusto è richiamato dal vino generosamente versato. E infine, la vista si esprime nella figura della donna che legge, in un momento di introspezione. Le allegre compagnie non sono solo scene di convivialità. Raccontano l'essenza di un'epoca, combinando il realismo della vita quotidiana con significati simbolici profondi. Sono un invito a osservare il mondo con occhi più consapevoli, celebrando la pittura come un linguaggio universale che fonde piaceri e simboli. In ogni pennellata, un frammento di verità umana. In ogni scena, un richiamo al nostro desiderio di vivere, condividere e lasciarci stupire. Anche oggi il nostro viaggio nell'arte si conclude qui. Grazie per averci ascoltato su Radio Cyberspazio. Restate sintonizzati per altre pillole d'arte a cura di Marco Mattiuzzi. Alla prossima!

Su Radio Cyberspazio vi invitiamo ad addentrarvi in uno dei capolavori più enigmatici e affascinanti della musica barocca. La Sonata in Sol minore, nota come Sonata del Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, eseguita da Franco Gulli al violino e Bruno Canino al pianoforte. Questa sonata è avvolta da una storia leggendaria. Tartini raccontava che una notte, in sogno, incontrò il diavolo, che suonava per lui un brano di tale bellezza e complessità da lasciarlo incantato. Al risveglio, colpito dalla potenza di quella visione, Tartini tentò di trascrivere la musica, dando vita a un'opera che definì «la mia migliore», anche se ben lontana dalla perfezione del sogno. La sonata si articola in quattro movimenti: larghetto affettuoso, tempo giusto, andante, allegro, che tracciano un percorso emotivo e musicale intenso e inquietante. Nel larghetto affettuoso, Tartini introduce un tema dolce e meditativo, che contrasta con il tempo giusto successivo, un movimento più ritmato e regolare, dove il compositore mostra già le sue abilità tecniche e di variazione. Con il terzo movimento, l'andante, il tono si fa più misterioso e contemplativo, quasi come una preparazione al culmine drammatico dell'opera. È però nell'allegro finale che emerge il celebre Trillo del Diavolo, un passaggio di straordinaria difficoltà tecnica, dove il violinista deve mantenere un trillo continuo mentre esegue una melodia indipendente. Questo trillo rappresenta simbolicamente il patto con l'ignoto, la sfida dell'umano con il sovrannaturale. Tartini, noto per la sua ricerca sulla tecnica e sul timbro del violino, realizza qui una sintesi perfetta tra virtuosismo e profondità espressiva, creando un brano che ancora oggi sfida e affascina i migliori violinisti.

Abbiamo appena ascoltato la sonata in sol minore, sonata del Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, eseguita da Franco Gulli e Bruno Canino. Con il suo trillo leggendario e le atmosfere misteriose, quest'opera ci ha regalato un viaggio tra la tecnica più ardita e l'espressione più intensa, incarnando l'essenza stessa del virtuosismo barocco. Tartini ci ha mostrato come la musica possa esplorare non solo la perfezione tecnica, ma anche il tormento e la bellezza del sogno e dell'immaginario. Proseguiamo con due brani di Muzio Clementi, tratti dal celebre Gradus ad Parnassum, una raccolta di studi e pezzi didattici concepita per perfezionare la tecnica pianistica. Stiamo per ascoltare l'adagio patetico in si bemolle minore e la fuga in si bemolle maggiore, interpretati da Vincenzo Vitale. L'adagio patetico è una pagina di intensa espressività, dove il pianoforte si trasforma in voce drammatica, capace di trasmettere emozioni profonde. Segue la fuga, una delle opere più tecnicamente impegnative del Gradus ad Parnassum, in cui Clementi esplora il contrappunto con una complessità che richiama lo stile di Bach. Questi due brani rappresentano la duplice anima di Clementi. Da un lato la ricerca espressiva, dall'altro la disciplina tecnica.

Cari ascoltatori, benvenuti a un nuovo viaggio musicale tra le eleganti sonorità del Settecento veneziano. Oggi vi presentiamo alcune splendide composizioni per clavicembalo di Baldassare Galuppi, uno dei grandi maestri dell'epoca. Ascolteremo una selezione di sonate che mettono in risalto la vivacità e il lirismo tipici della sua musica. In particolare, Egida Giordani Sartori ci guiderà al clavicembalo attraverso brani come la sonata in Do maggiore, la delicata sonata in Sol maggiore e la brillante toccata in Re minore. Un tocco di liricità sarà dato dalla sonata in La minore, mentre la pastorale in Fa maggiore ci porterà in un'atmosfera di serena contemplazione. Concluderemo poi con il giocoso Divertimento in Sol maggiore, che ci mostrerà il lato più vivace e spiritoso di Galuppi. Tutti questi brani sono registrati con il magico tocco di Egida Giordani Sartori su uno splendido clavicembalo Neupert, gentilmente concesso dal signor Luciano Fiume. Preparatevi a immergervi nella raffinatezza musicale della Venezia del Settecento.

0: Abbiamo appena concluso l'ascolto delle meravigliose composizioni di Baldassare Galuppi, interpretate con grande maestria da Egida Giordani Sartori al clavicembalo. Dalla luminosa sonata in Do maggiore alla più intima sonata in Sol maggiore, fino all'incisiva toccata in Re minore, ogni brano ci ha raccontato un frammento della brillante creatività di Galuppi. La pastorale in fa maggiore ci ha avvolto in una dolce melodia, mentre il frizzante divertimento in sol maggiore ha chiuso il programma con uno slancio gioioso, tipico dello spirito veneziano. Speriamo che questa selezione abbia arricchito la vostra giornata, regalandovi momenti di pace e bellezza attraverso il suono puro del clavicembalo. Grazie per essere stati con noi e alla prossima esplorazione musicale. Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.
1: You're tuned in to Radio Cyberspazio, the station dedicated to classical music and art features. Here we explore the best of the public domain musical heritage, bringing you timeless masterpieces from the history of music. Stay with us for a sonic journey through composers and works that have shaped art and culture.
2: Vous êtes à l'écoute de Radio Cyberspazio, la station dédiée à la musique classique et aux rubriques artistiques. Ici, nous explorons le meilleur du patrimoine musical du domaine public, vous apportant des chefs-d'œuvre intemporels de l'histoire de la musique. Restez avec nous pour un voyage sonore à travers les compositeurs et les œuvres qui ont façonné l'art et la culture.
3: Está sintonizando Radio Cyberspazio, la emisora dedicada a la música clásica y a las secciones de arte. Aquí exploramos lo mejor del patrimonio musical de dominio público, trayéndote obras maestras atemporales de la historia de la música. Quédate con nosotros para un viaje sonoro a través de compositores y obras que han marcado el arte y la cultura.
4: Sie hören Radio Cyberspazio, der Sender, der sich der klassischen Musik und Kunst widmet. Hier erkunden wir die besten Werke des musikalischen Erbes im öffentlichen Bereich und bringen Ihnen zeitlose Meisterwerke der Musikgeschichte. Bleiben Sie bei uns für eine klangliche Reise durch Komponisten und Werke, die Kunst und Kultur geprägt haben.
5: Benvenuti alla nostra nuova rubrica Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito. Uno spazio dedicato ai capolavori monumentali del repertorio sinfonico, opere che toccano le corde più profonde dell'anima e invitano a un ascolto immersivo e attento. Ogni settimana vi guideremo nell'esplorazione di una di queste grandi sinfonie, capolavori che ci trasportano in un mondo musicale unico e senza tempo, come solo i grandi maestri sanno fare. Oggi ci immergeremo nella settima sinfonia di Anton Bruckner, una sinfonia che rappresenta una delle vette della musica romantica, intrisa di spiritualità e grandiosità, scritta tra il 1881 e il 1883 e dedicata al maestro ammirato da Bruckner, Richard Wagner. La versione che ascolteremo è eseguita dall'Orchestra Sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, sotto la direzione di Hans Rosbaud, noto per la sua sensibilità e precisione, qualità fondamentali per rendere giustizia alla complessità e profondità dell'opera di Bruckner. La settima sinfonia si apre con un allegro moderato, un movimento pacato ma intriso di chiarezza sentimentale, dove il tema iniziale ci guida in un paesaggio maestoso e spirituale, quasi un'immersione nelle profondità dell'anima. Segue l'adagio, segnato Sehr feierlich und sehr langsam, molto solenne e molto lento. Un momento struggente, composto da Bruckner come omaggio a Wagner. La profondità di questo movimento è commovente e la sua atmosfera ci porta a contatto con una sensibilità universale, evocando il senso del destino e dell'eternità. Nel terzo movimento, lo scherzo Sehr schnell, entriamo in un clima di energia e slancio. Con la sua struttura ritmica vigorosa e incalzante, lo scherzo richiama una danza popolare dai toni rustici, quasi una celebrazione della vita che contrasta splendidamente con la solennità dell'adagio. Infine, il finale Bewegt, doch nicht schnell, chiude la sinfonia con un intreccio musicale ricco e complesso che culmina in un climax orchestrale. Qui Bruckner alterna temi energici e sognanti, fondendo tradizione e innovazione in un moto ciclico che ci riporta all'inizio dell'opera, in un cerchio di perfezione armonica. E ora, preparatevi a vivere l'esperienza completa di questa straordinaria settima sinfonia di Anton Bruckner. Buon ascolto!

Per la rubrica Le grandi sinfonie, un viaggio nell'infinito, abbiamo appena trasmesso la settima sinfonia di Anton Bruckner. È stato un percorso musicale ricco di sfumature, dal tema solenne dell'allegro moderato, alla profondità quasi sacra dell'adagio, passando per la vitalità ritmica dello scherzo, fino alla grandiosa e ciclica conclusione del finale. L'orchestra sinfonica della Südwestfunk di Baden-Baden, diretta da Hans Rosbaud, ci ha regalato un'interpretazione di rara intensità che ha dato piena voce alla visione spirituale di Bruckner, fatta di meditazione e slancio verso l'infinito. Restate con noi su Radio Ciberspazio per il prossimo appuntamento con Le grandi sinfonie, dove continueremo a esplorare il vasto mondo delle opere sinfoniche più imponenti e significative della storia della musica.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica a cura di Marco Mattiuzzi per Radio Cyberspazio. Oggi ci addentriamo nel mondo provocatorio e ironico di Maurizio Cattelan, un artista che ha fatto dell'inatteso il suo marchio di fabbrica. Parleremo di Comedian, l'opera che ha sconvolto il panorama dell'arte contemporanea, sollevando domande su cosa significhi veramente creare e attribuire valore all'arte. Nel dicembre 2019, durante Art Basel Miami Beach, una delle fiere d'arte più prestigiose al mondo, Maurizio Cattelan ha presentato un'opera apparentemente semplice, una banana acquistata in un supermercato, fissata a una parete bianca con del nastro adesivo grigio. Il titolo? Comedian. A prima vista molti hanno pensato a uno scherzo, un'ennesima provocazione dell'artista già noto per lavori irriverenti come America, il famoso Vici d'oro massiccio o il dito medio gigante esposto davanti alla Borsa di Milano. Ma guardando più da vicino, Comedian si rivela molto più di una semplice trovata. La banana è un frutto effimero, simbolo di deperibilità e caducità. Già questo introduce un tema potente. L'impermanenza non solo dell'arte, ma della vita stessa. In un mondo dove la conservazione e la durabilità sono spesso sinonimo di valore, Cattelan ribalta la prospettiva. Con il passare del tempo, la banana annerisce, marcisce e inevitabilmente viene sostituita, trasformando l'opera in una metafora tangibile della transitorietà. Ma non è tutto. L'essenza di Comedian non risiede nella banana in sé, ma nell'idea che rappresenta. Chi acquista l'opera riceve un certificato di autenticità, accompagnato da diagrammi e istruzioni per reinstallarla. Questo sposta l'attenzione dall'oggetto fisico al concetto che l'artista vuole trasmettere, un tratto distintivo dell'arte concettuale. È l'idea che conta e non la materia. Il titolo Comedian non è scelto a caso. La banana è un elemento iconico della cultura pop. Pensate ai cartoni animati dove le bucce fanno scivolare i personaggi o alla simbologia umoristica associata a questo frutto. Con questa opera, Cattelan sembra dirci che l'arte può essere anche ironica, leggera e non per questo meno seria. L'umorismo, tuttavia, si intreccia con una critica al sistema dell'arte. Le tre versioni di Comedian sono state vendute per cifre che oscillano tra i 120.000 e i 150.000 dollari. Questo ha scatenato reazioni contrastanti. Qualcuno ha gridato allo scandalo, accusando l'artista di speculare sul mercato. Altri hanno riconosciuto l'opera come un potente specchio delle contraddizioni dell'economia dell'arte contemporanea. In un'epoca in cui il valore delle opere sembra legato più al nome dell'artista che al contenuto, Cattelan mette il dito nella piaga. Cosa stiamo realmente acquistando? L'oggetto fisico? L'idea? O forse solo l'accesso a un sistema che ci permette di sentirci parte di un'elite culturale? Non possiamo ignorare la dimensione performativa di Comedian. Durante la mostra, uno spettatore, l'artista David Datuna, ha staccato la banana dal muro e l'ha bimangiata, proclamando che la sua azione fosse una performance intitolata Hungry Artist. Questo gesto, accolto con divertimento ma anche con perplessità, ha ulteriormente alimentato il dibattito, trasformando la semplice banana in un fenomeno mediatico globale. Per capire appieno l'importanza di Comedian, è utile guardare alla storia dell'arte. Già Marcel Duchamp, con il suo Fountain, l'orinatoio firmato R. Mutt, aveva ridefinito il concetto di arte, spostando l'attenzione dall'oggetto al contesto e all'idea. In un certo senso, Cattelan si pone come erede di questa tradizione,
aggiornandola ai tempi del capitalismo avanzato e della viralità digitale. La banana di Cattelan è quindi un ready-made contemporaneo, ma con una peculiarità. È deperibile, instabile e richiede una continua manutenzione. È un'opera che esiste solo nella sua continua rigenerazione, un paradosso vivente che riflette la complessità del nostro tempo. In conclusione, Comedian non è solo una banana attaccata al muro. È un'opera che parla della vita, della morte, del mercato, del tempo e del valore. È un invito a guardare oltre l'apparenza, a riflettere sulle convenzioni e sui paradossi che governano il mondo dell'arte e, in fondo, la nostra stessa esistenza. Grazie per essere stati con noi su Pillole d'Arte, a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per altre incursioni nel meraviglioso e talvolta assurdo mondo dell'arte.

Benvenuti a Passeggiate Storiche, la rubrica di Radio Cyberspazio che vi porta a spasso per luoghi incantati. Oggi Venezia ci apre le sue porte, svelandoci un assaggio dei suoi misteri e delle sue leggende. Perché Venezia non è solo una città. È un enigma adagiato sull'acqua, un labirinto dove il tempo sembra essersi perduto e dove ogni angolo racconta storie che attendono di essere scoperte. In questa passeggiata ci inoltreremo tra i suoi canali e le sue calli, accompagnati dal suono dell'acqua e dai sussurri delle pietre. Faremo tappa al Ponte dei Sospiri, carico di memorie e sospiri lontani, per poi proseguire verso Campo San Bartolomeo, dove lo sguardo complice di Carlo Goldoni sembra custodire segreti d'altri tempi. Attraverseremo il Ponte di Rialto, fulcro della vita mercantile veneziana, e ci spingeremo fino all'isola di San Lazzaro degli Armeni, uno scrigno di cultura e mistero che galleggia nella laguna. Ci addentreremo nel sottoportego dei Preti, dove si trova una pietra rossa, nota come il cuore di Venezia, testimone silenzioso di amori e promesse. Visiteremo poi San Pietro di Castello, antica cattedrale della città, un luogo sospeso nel tempo, prima di concludere in Piazza San Marco il centro solenne della Serenissima, che ancora oggi custodisce i suoi segreti sotto lo sguardo vigile del leone alato. Questi luoghi sono solo un assaggio delle meraviglie e dei misteri che Venezia cela, frammenti di un mondo sospeso tra sogno e realtà, tra il presente e un passato che non ha mai smesso di pulsare. Seguiteci qui su Radio Cyberspazio e lasciate che Venezia vi racconti le sue storie senza tempo, vi mostri i suoi angoli nascosti e vi sveli i suoi segreti più profondi. E allora immaginate di scivolare lentamente sull'acqua scura e immobile, sotto l'arco di pietra pallida del Ponte dei Sospiri. Un nome che evoca ombre, sussurri e destini spezzati, eppure, a prima vista, appare come un angolo incantato di Venezia. Costruito nel 600, il ponte collega il Palazzo Ducale con le prigioni, un passaggio sospeso, dove la luce della laguna giunge solo attraverso finestrelle strette e sbarrate. Un bagliore fioco, distante, è tutto ciò che i prigionieri potevano vedere, per l'ultima volta, mentre attraversavano questo corridoio verso le celle buie e fredde. Si racconta che ogni passo qui fosse accompagnato da un sospiro, un soffio che racchiudeva la paura, la rassegnazione, a volte persino la speranza, di chi, da quel momento, sarebbe stato inghiottito dalla solitudine. Quella luce sfuggente della laguna che filtrava attraverso le grate era un'illusione di libertà per gli uomini e le donne che vi passavano. A volte, i gondolieri sostengono di sentire ancora i sospiri mescolarsi al vento che scivola tra i muri e le pietre, come se l'eco di quei respiri antichi vagasse ancora. Il ponte ha visto passare prigionieri di ogni tipo, dal soldato ribelle al ladro incallito, dall'innocente vittima di intrighi politici all'amante colpevole di passioni proibite. Ma uno dei più celebri fu Giacomo Casanova, l'audace seduttore veneziano, accusato di blasfemia e magia, imprigionato nelle celle della Serenissima. Casanova, con il suo spirito ingegnoso, escogitò un piano di fuga che rimane uno dei misteri meglio custoditi del ponte. Si dice che, mentre attraversava quel passaggio, gettò un ultimo sguardo alla laguna e giurò a se stesso che non sarebbe stato l'ultimo. E così fu. Una notte, armato solo della propria astuzia, riuscì a evadere, lasciandosi alle spalle quella prigione e quel ponte che ancora oggi porta il segno della sua audacia. Ma non tutti furono così fortunati. Per la maggior parte dei prigionieri, il Ponte dei Sospiri rimase l'ultimo passaggio verso una vita segnata, un confine invisibile tra due mondi, la libertà e la reclusione. Mentre passavano sotto quelle arcate, sapevano che avrebbero lasciato alle spalle tutto ciò che avevano amato, ogni speranza, ogni ricordo caro. E allora sospiravano,
nel buio, intravedendo per un breve, struggente istante il riflesso delle stelle sulla laguna. Oggi, a distanza di secoli, il Ponte dei Sospiri è divenuto una meta di pellegrinaggio per gli innamorati. Si dice che, se due amanti si baciano mentre passano sotto il ponte, il loro amore durerà per sempre. Forse perché il ponte ha ascoltato le storie più oscure, le lacrime e le promesse disperate di chi, in quella prigionia, sognava l'amore come unica via di fuga. È come se la pietra stessa del ponte conservasse l'essenza dei sogni, delle speranze infrante e delle promesse mai mantenute. E così, mentre la gondola scivola sotto il ponte, vi chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare quei sospiri, quegli ultimi sguardi rivolti alla luce della laguna, in un addio silenzioso, alla libertà. Procediamo ora verso Campo San Bartolomeo, dove il passato sembra mescolarsi con il presente, come il riflesso di una maschera che si dissolve nell'acqua. Qui, tra le calli strette e le abitazioni antiche, è come se le voci di mercanti, viaggiatori e artisti, custodite da secoli, sussurrassero ancora tra le ombre. Al centro del campo, su un piedistallo di pietra, Carlo Goldoni osserva il viavai della folla con uno sguardo ironico, quasi complice. La sua statua lo ritrae come un uomo del popolo, un osservatore silenzioso che sembra cogliere ogni segreto e ogni risata nascosta tra i volti anonimi. Goldoni, celebre commediografo, conosceva i passaggi nascosti e gli intrighi veneziani come nessun altro. Si dice che tra queste calli abbia ascoltato innumerevoli storie, colto frammenti di vite, di pettegolezzi e di incontri segreti. Immaginatelo, una sera di tanti anni fa, mentre si mescola alla gente comune, nascondendosi nell'ombra di una colonna, attento a ogni parola, a ogni risata rubata, a ogni sguardo che sfugge.

muoversi tra i palazzi, come se lo stesso Goldoni passeggiasse ancora tra le sue storie, alla ricerca di ispirazione, o forse solo del tempo perduto. Sotto il suo sguardo, il Campo San Bartolomeo diventa una scena teatrale, in cui le ombre degli edifici e le luci tremolanti dei lampioni danzano insieme, come se fossero i suoi personaggi venuti a fargli compagnia. E così, quando la sera cala e le ombre si allungano su Campo San Bartolomeo, la statua di Goldoni resta lì, custode di un'epoca e di una Venezia che non esiste più, ma che continua a vivere nei gesti e nei mormorii della città. È come se il campo stesso fosse un grande palcoscenico e ogni passante un attore inconsapevole della commedia infinita che Venezia mette in scena notte dopo notte. Goldoni, nel suo eterno silenzio, sembra dirci che la vita è teatro e che ogni risata e ogni lacrima, ogni amore e ogni segreto hanno sempre un pubblico pronto ad ascoltare. A pochi passi da Campo San Bartolomeo, il ponte di Rialto si staglia maestoso sull'acqua, come un'antica sentinella, un arco sospeso che sembra sostenere il peso di secoli di storia. Rialto non è solo un ponte, è un simbolo, un confine tra passato e presente, tra la vita febbrile dei commercianti di un tempo e le storie che le sue pietre custodiscono in silenzio. Fu completato nel 1591 e, prima di essere eretto, molti grandi artisti tentarono di dare forma a questa struttura, persino Michelangelo. Ma fu un altro a vincere, e ciò che vediamo oggi è frutto di una visione che ha resistito a incendi, intemperie e alla stessa Venezia che sembra consumarsi. Il ponte, con il suo arco perfetto e i suoi negozi che si affacciano sull'acqua, è stato testimone di passioni, affari e promesse. Immaginatelo al tramonto, quando le ombre scivolano tra i negozi e i venditori cominciano a chiudere le imposte. Ogni pietra ha ascoltato infinite trattative sussurrate all'orecchio, parole d'oro e d'argento scambiate come segreti. Qui, mercanti provenienti da mondi lontani si incontravano, portando con sé spezie, sete, gioielli e racconti di terre sconosciute, sotto lo sguardo attento del leone di San Marco. Se chiudete gli occhi, potete quasi percepire l'odore delle stoffe pregiate e delle spezie orientali che inondavano l'aria. Il ponte era un teatro di scambi e di incontri, dove ogni passo nascondeva una storia. Di notte, quando Venezia cadeva nel silenzio, si racconta che le ombre dei mercanti, delle dame e degli stranieri apparissero ancora sul ponte, come se il loro spirito fosse rimasto imprigionato tra le arcate e i gradini consunti. Alcuni dicono che, in certe sere d'autunno, se ci si sofferma in silenzio, si possono udire i mormorii delle loro contrattazioni che risalgono dall'acqua. Rialto non è mai stato solo un passaggio tra due sponde. È stato un crocevia di destini, un luogo dove le vite si intrecciavano e si separavano, dove si dice che persino il doge si fermasse, osservando da lontano quell'intrigo di vita e di segreti. I veneziani, per secoli, hanno considerato il ponte un portale tra il quotidiano e il meraviglioso, uno specchio delle glorie e delle tragedie della Serenissima. Sotto la sua arcata, l'acqua riflette i palazzi, il cielo e le stelle, come se assorbisse ogni storia, ogni lacrima e ogni riso, lasciandoli danzare sulla superficie della laguna. Oggi, camminando lungo il ponte, potete ancora percepire l'antica energia di questo luogo. Rialto è un mistero silenzioso, un equilibrio di pietra e ombre che continua a osservare tutto ciò che accade sotto e sopra di lui. E mentre attraversate il ponte, provate a immaginare quanti passi, quante speranze, quante promesse sono stati affidati a quelle pietre

come fossero custodi di una Venezia che non esiste più, ma che vive per sempre nelle sue leggende. Lasciamo la Venezia delle Calli e dei Campielli e ci allontaniamo verso un angolo più remoto della laguna, verso un'isola dove sembra che il tempo si sia cristallizzato. San Lazzaro degli Armeni è un piccolo mondo a sé, uno scrigno di cultura e di storie perdute, galleggiante tra le acque chete, distante dal clamore della città. Questo isolotto, immerso nel silenzio, ha accolto secoli fa un sogno di rinascita e cultura che si è preservato fino ai nostri giorni. Nel 1717, un monaco armeno di nome Mehitar arrivò qui in cerca di rifugio. Fuggito dalla persecuzione e guidato dal desiderio di preservare la sua cultura e la sua lingua, Mehitar scelse quest'isola dimenticata, isolata e battuta dal vento, come una dimora per i suoi sogni. Qui fondò un monastero che sarebbe diventato un faro di sapere e di accoglienza, un luogo dove la cultura armena potesse vivere al sicuro, lontano dalle ombre della storia. Si dice che Mehitar e i suoi confratelli abbiano speso notti intere alla luce di candele tremolanti, intenti a tradurre e trascrivere testi antichi, a preservare le loro tradizioni e a creare un legame invisibile tra l'Armenia e Venezia. L'isola, da quel momento, divenne un centro di conoscenza e di incontro tra mondi diversi. Tra queste mura vennero stampati libri in lingue lontane come il persiano e l'arabo, che trovarono qui un rifugio sicuro. L'antica tipografia armena, con i suoi caratteri incisi, divenne una finestra su culture lontane e un baluardo di tradizioni minacciate dall'oblio. Ogni pagina, ogni stampa sembra risuonare ancora tra le stanze del monastero, come se la voce di quei monaci riecheggiasse nel vento, recando con sé parole e pensieri di tempi remoti. Oggi, l'isola di San Lazzaro degli Armeni è un luogo dove il passato non è mai davvero trascorso, dove il suono delle campane si mescola al fruscio delle pagine dei libri e alla voce sommessa del mare. Mentre si passeggia tra i chiostri e le stanze immerse in una penombra rarefatta, sembra quasi di scorgere Mehitar, intento a scrivere parole destinate a sfidare il tempo. L'isola ci appare come un'anomalia temporale, un rifugio dell'anima, un angolo di mondo che ci ricorda il potere della cultura e della memoria. E così lasciamo quest'isola, dove il tempo si ferma e la storia continua a vivere, galleggiando silenziosamente nella laguna. San Lazzaro degli Armeni ci appare come un frammento di eternità, un luogo che non smette mai di ricordare ai visitatori che la cultura e il sapere possono sopravvivere anche nelle acque più oscure, custoditi da mura che narrano storie a chi è disposto ad ascoltarle. Addentriamoci adesso in uno dei luoghi più segreti di Venezia, il sottoportego dei Preti, un passaggio stretto e silenzioso che custodisce un mistero antico quanto la città stessa. Situato nel sestiere di Castello, è facile non notarlo, un angolo discreto, quasi nascosto anche ai passanti più attenti. Attraversando questo sottoportego appartato, se guardate con attenzione, noterete incastonato nel muro una pietra rossa, scolpita a forma di cuore. La leggenda narra che questo cuore rosso possa suggellare per sempre l'amore di due innamorati. Si dice che chiunque lo tocchi insieme alla persona amata vedrà il proprio amore durare per l'eternità. È un segreto tramandato di bocca in bocca, una storia che sembra scritta nell'ombra delle calli veneziane. Alcuni raccontano che, nelle sere in cui la nebbia avvolge la città, sia possibile avvertire una presenza leggera, un eco delle anime che nei secoli hanno cercato qui una benedizione per il loro amore. C'è chi giura di aver percepito un sussurro, un mormorio lieve come il fruscio di una veste o il suono di un bacio rubato, custodito gelosamente
dal tempo. Immaginate questi amanti, giovani e timidi, con il cuore in tumulto, cercare il sottoportego come si cerca un luogo sacro. Molti nel corso dei secoli hanno percorso quelle stesse pietre, sperando che il cuore rosso sigillasse il loro destino, come se la laguna stessa avesse concesso loro una sorta di protezione. Questo piccolo cuore rosso è una delle anime nascoste di Venezia, uno dei segreti che la città offre solo a chi è disposto a perdersi nelle sue calli e a credere nella magia che essa custodisce. Non è solo una pietra, ma un simbolo. Una promessa che il tempo e l'amore possono sfidare persino l'oblio. Lasciamo il sottoportego dei preti con la sensazione di aver scoperto un frammento di Venezia magica, fatta di storie e leggende che avvolgono, silenziose e affascinanti, ogni angolo nascosto. Abbandoniamo ora le calli affollate per raggiungere uno degli angoli più tranquilli della città, San Pietro di Castello. In questa zona isolata, lontano dal caos turistico, sorge la cattedrale che fu il primo centro spirituale della Serenissima, prima che San Marco assumesse questo ruolo. San Pietro di Castello si erge semplice e austera, in un campo solitario, come il riflesso di un passato quasi dimenticato. La cattedrale, con la sua architettura sobria e le mura consumate dal tempo, emana un fascino antico. Tra i suoi marmi scuriti si percepisce l'eco di una Venezia ormai scomparsa. Qui è custodita una reliquia che pochi conoscono, un seggio di marmo scolpito, un tempo interpretato come il trono di San Pietro, dove, secondo la tradizione, l'apostolo stesso si sarebbe seduto. Tuttavia, gli studiosi hanno rilevato che lo schienale del seggio è in realtà una stele funeraria di origine islamica, suggerendo che il manufatto provenga da terre lontane, probabilmente dalla Terra Santa. Alcune parti potrebbero essere state assemblate nel XIII secolo, in un'epoca in cui Venezia cercava di arricchire il proprio patrimonio con elementi esotici e simbolici. Questo seggio, levigato dal tempo, lascia immaginare chi l'abbia portato fin qui e quali storie racchiuda. C'è chi sostiene che, toccandolo, si percepisca una strana sensazione, quasi un'energia residua delle vite che nel corso dei secoli l'hanno sfiorato. È un manufatto che, con le sue origini composite, incarna lo spirito di Venezia, luogo di incontri e contaminazioni culturali. San Pietro di Castello è anche un luogo di leggende. Alcuni visitatori raccontano di vedere, nelle notti silenziose, una figura indistinta tra le colonne della cattedrale, forse un monaco che veglia sul seggio come se custodisse ancora il suo segreto. Altri parlano di luci che si muovono nell'ombra, come se le antiche processioni continuassero, accompagnando invisibili fedeli verso un tempo lontano. Quando ci si trova nel campo davanti alla cattedrale, avvolti dal silenzio, è facile immaginare il suono dei passi di chi qui pregava secoli fa. Questo angolo di Venezia, sospeso tra presente e passato, conserva ancora il fascino di un tempo perduto. San Pietro di Castello non è solo un edificio, ma un frammento di storia veneziana, un simbolo di spiritualità e mistero. Lasciamo San Pietro di Castello con la sensazione di aver incontrato un'ombra della Venezia più antica, uno dei suoi aspetti meglio nascosti, che attende solo di essere riscoperto. E infine, la nostra passeggiata ci conduce nel fulcro di Venezia, nel luogo dove ogni storia, ogni leggenda e ogni segreto convergono come il riflesso di una fiamma in una notte senza tempo. Piazza San Marco. Qui, dove la Serenissima sembra trattenere il respiro, la città si dispiega davanti ai nostri occhi, mostrando il volto più antico e solenne della sua anima. San Marco non è solo una piazza, ma un salotto aperto sul passato, un palcoscenico che ha visto passare dogi, ambasciatori, mercanti e artisti,
ognuno lasciando una traccia, visibile o invisibile, tra le arcate, i marmi e le statue che sembrano osservare, pazienti, il fluire dei secoli. Immaginate la piazza deserta, immersa in un silenzio irreale, come se persino il rumore dei passi dei turisti svanisse per lasciar spazio a un eco di antichi splendori. Sotto le luci soffuse delle procurazie, le finestre e i porticati sembrano sussurrare storie dimenticate, come se ogni arco fosse un portale che conduce a un altro tempo. Al centro di tutto, la Basilica di San Marco si erge come una cattedrale di luce e di ombre, decorata con mosaici d'oro che brillano anche sotto le luci della sera. Ogni frammento di questa basilica racconta un frammento della storia della Serenissima. Ogni figura alata, ogni santo, ogni leone di San Marco scolpito nella pietra sembra osservare immobile, come un guardiano che custodisce gelosamente i misteri della città. Qui, davanti a queste mura intrise d'oro e di storie, è come se Venezia non appartenesse più a questo mondo, ma a una dimensione sospesa tra sogno e memoria. Non lontano, il campanile di San Marco si innalza solenne e silenzioso, come un sentinella che veglia sulla città. Da secoli, il suo sguardo vigila su Venezia, come un gigante di pietra che ha visto il sorgere e il tramontare di imperi, le gioie e le tragedie di chi ha vissuto sotto la sua ombra. Crollato e poi ricostruito, il campanile è testimone di una città che sa rinascere anche dalle sue rovine. Alcuni dicono che, nelle notti più buie, quando la nebbia sale dalla laguna e avvolge ogni cosa, si possa vedere una luce tremolante che sale fino alla cima, come se lo spirito di San Marco vegliasse ancora sulla sua città. E poi c'è la colonna con il leone alato, simbolo indiscusso della Serenissima. Un leone che sembra osservare, dall'alto, ogni movimento, ogni sguardo e ogni respiro. È come se il leone stesso fosse un custode di storie dimenticate, un simbolo di forza e di vigilanza che non si piega al passare del tempo. Alcuni giurano che, nelle ore più silenziose, quando la piazza è immersa in un'oscurità quasi mistica, sia possibile sentire un ruggito lontano, come un eco proveniente da un passato dimenticato, un suono che risveglia l'anima della città. E così, passeggiando in piazza San Marco, possiamo quasi sentire il battito della città, come un respiro antico e profondo che continua a pulsare. È un luogo che porta con sé il peso del passato e la leggerezza del presente, un intreccio di storie e di misteri che solo Venezia è capace di conservare. Mentre il sole tramonta e le ombre delle procurazie si allungano sul selciato, lasciamo questa piazza con la sensazione di aver sfiorato l'infinito, di aver camminato in un luogo dove il tempo si dissolve e l'anima della città rimane immutabile, in attesa che qualcuno ne ascolti la voce. Piazza San Marco è questo, un cuore che batte al ritmo della storia, un palcoscenico di ombre e luci che ci ricorda come, a Venezia, nulla è davvero come sembra, e ogni pietra, ogni colonna e ogni ombra nascondono storie destinate a svelarsi solo a chi sa guardare oltre il visibile. Mentre il sole tramonta sulla laguna e le ombre si allungano sui campielli, lasciamo che questa città ci sveli un ultimo segreto. Grazie per averci accompagnato in questa passeggiata tra i suoi misteri. Vi aspettiamo alla prossima avventura, alla scoperta di altre storie senza tempo.

per lo spazio dedicato alle grandi opere romantiche, vi invitiamo a immergervi nelle atmosfere intense e drammatiche dell'Ouverture per Manfred, opera 115 di Robert Schumann, un brano ispirato al poema di Lord Byron. Composto nel 1848, il Manfred di Schumann è una sorta di ritratto musicale dell'eroe solitario e tormentato, in lotta con i suoi demoni interiori. L'ouverture si apre con un tema oscuro e potente, che riflette il carattere profondo e appassionato di Manfred. Schumann riesce a trasformare questa storia in musica, evocando un senso di mistero e conflitto attraverso un'orchestrazione che dà voce alla complessità emotiva del protagonista. Questo pezzo è considerato una delle aperture più intense del repertorio schumanniano, un esempio della capacità del compositore di unire poesia e musica in un'esperienza coinvolgente e unica. L'interpretazione è affidata all'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Max Loy, la cui esecuzione coglie l'essenza drammatica e struggente di questa composizione.

Avete appena ascoltato l'Ouverture di Manfred, opera 115 di Robert Schumann, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Norimberga sotto la direzione di Max Loy. In questo brano Schumann ci ha trasportato nel mondo oscuro e intenso di Manfred, un'opera che riflette la profondità del romanticismo e la sensibilità straordinaria del compositore. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguirci per scoprire altre perle del repertorio romantico e per lasciarvi affascinare da composizioni che continuano a emozionare dopo oltre un secolo.

Benvenuti a Pillole di Storia, la rubrica a cura di Marco Mattiuzzi per Radio Cyberspazio. Oggi esploreremo un capitolo affascinante e inquietante della storia. I processi alle streghe di Salem. Una vicenda che ci parla di superstizione, paura collettiva e conflitti sociali, ma che offre anche spunti sorprendenti per interpretare le dinamiche del presente. Dai puritani del Massachusetts alle intransigenze ideologiche dell'Iran e dell'Afghanistan di oggi. La caccia al male sembra una costante umana. Siamo nel 1692, a Salem Village, una comunità puritana nel Massachusetts coloniale. La vita qui era dura. Inverni rigidi, guerre con le tribù native e una fede che permeava ogni aspetto della quotidianità. I puritani credevano fermamente che il diavolo fosse una presenza reale, pronta a infiltrarsi tra loro attraverso peccati e debolezze umane. In questo clima di ansia bastò poco per accendere la miccia. Due giovani ragazze, Betty Parris e Abigail Williams, iniziarono a mostrare comportamenti inspiegabili, convulsioni, grida e strane contorsioni. Quando il medico locale diagnosticò il maleficio, la comunità si trovò di fronte a un pericolo apparentemente imminente: la stregoneria. Le prime a essere accusate furono tre donne considerate marginali: Tituba, una schiava di origini caraibiche, Sarah Good, una mendicante, e Sarah Osborne, una vedova che non rispettava le norme religiose locali. Interrogate, Tituba confessò, forse sotto tortura, di aver incontrato il diavolo e di aver visto altre persone partecipare a riti satanici. Questa confessione scatenò il caos. Tra il giugno e il settembre del 1692, oltre 150 persone furono accusate di stregoneria. 21 furono giustiziate, tra cui 19 impiccate e 2 morte durante gli interrogatori. Giles Corey, un anziano contadino, subì una morte terribile, schiacciato da pesanti pietre per essersi rifiutato di confessare. Dietro queste accuse, però, non c'erano solo superstizioni. Salem era una comunità divisa e le tensioni economiche, le dispute sui confini delle proprietà e le rivalità religiose giocarono un ruolo cruciale. La stregoneria divenne un'arma per risolvere vecchi rancori e mantenere l'ordine sociale. Alla fine del 1692, il governatore William Phipps sciolse il tribunale speciale che aveva condannato le streghe. Anni dopo, le autorità del Massachusetts riconobbero l'errore, dichiarando innocenti molte delle vittime e risarcendo le loro famiglie. Tuttavia, l'episodio rimase un simbolo di ingiustizia e delle conseguenze devastanti dell'isteria collettiva. Salem oggi è un luogo turistico, con musei e rievocazioni che celebrano le lezioni del passato. Ma la storia non è solo una curiosità da museo. Ci parla anche del presente. Guardando al mondo di oggi, Salem trova echi inquietanti. Prendiamo l'Iran o l'Afghanistan, dove regimi autoritari esercitano un controllo rigido, spesso demonizzando comportamenti immorali per giustificare repressioni. In Iran, la morte di Mahsa Amini, arrestata per non aver indossato correttamente il velo, ha scatenato proteste globali. Come a Salem, l'intransigenza ideologica si traduce in un sistema che identifica nel male chiunque non si conformi. In Afghanistan, sotto il regime talebano, le donne subiscono accuse di immoralità per azioni banali come lavorare o studiare. In entrambi i casi, il controllo sociale si basa su un'idea di purezza che esclude la diversità e la libertà personale.
A Salem, come in questi scenari moderni, le dinamiche sono simili. Paura, potere e controllo. Accuse infondate e rigide regole diventano strumenti per soffocare il dissenso e perpetuare un ordine precostituito. I processi alle streghe di Salem non sono solo una storia del passato, ma un monito universale. Ci ricordano quanto sia pericoloso cedere alla paura e all'isteria, e quanto sia fondamentale difendere la ragione e la tolleranza. Come società dobbiamo vigilare contro le derive che vedono il male in ciò che è diverso o non conforme. Grazie per essere stati con noi su Pillole di Storia, a cura di Marco Mattiuzzi. Continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per esplorare insieme i legami tra passato e presente, tra storia e attualità. A presto!

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio, curata da Marco Mattiuzzi. Oggi ci immergeremo insieme in una delle opere giovanili più affascinanti di Antonio Canova, Dedalo e Icaro. Immaginate Venezia nel 1779. Un giovane Canova, appena 22enne, scolpisce in marmo bianco questa straordinaria scultura, oggi custodita al Museo Correr. L'opera raffigura il mito di Dedalo e Icaro, il padre ingegnoso e il figlio audace che tentano la fuga dal labirinto di Creta con ali di cera e piume. La storia è nota. Icaro, avvicinandosi troppo al sole, precipita in mare. Ma Canova va oltre la semplice narrazione mitologica. Dedalo, con il volto segnato dalla fatica e dall'angoscia, sembra riflettere l'immagine del nonno dell'artista, Pasino Canova, che dopo la morte prematura del padre di Antonio, lo crebbe e lo introdusse al mondo dell'arte. In questa scultura, Dedalo incarna l'amore e il sacrificio di un nonno che guida il nipote verso il futuro, consapevole dei rischi che ogni volo comporta. Icaro, al contrario, è rappresentato giovane e spensierato, con il corpo eretto e rilassato. La sua figura trasmette fiducia e leggerezza, in netto contrasto con la tensione fisica e psicologica del padre. Questo dualismo tra esperienza e gioventù, prudenza e audacia, è il fulcro emotivo dell'opera. La maestria tecnica di Canova è sorprendente. Ogni dettaglio, dalla muscolatura vibrante di Icaro alle rughe sul volto di Dedalo, è scolpito con una precisione che lascia senza fiato. Le pieghe degli abiti, i riccioli dei capelli, le ali. Tutto contribuisce a creare un'armonia visiva che invita lo spettatore a esplorare la scultura da ogni angolazione, scoprendo sempre nuovi particolari. È interessante notare come, in quest'opera giovanile, si intravedano influenze barocche nella teatralità della composizione e nell'emotività delle figure. Eppure, emergono già i tratti distintivi dello stile neoclassico che caratterizzerà la maturità artistica di Canova, l'equilibrio perfetto tra classicità e modernità. Dedalo e Icaro non è solo un capolavoro tecnico, ma una riflessione profonda sulle dinamiche umane. Chi non si è mai sentito un Dedalo, preoccupato per il futuro di una persona cara? E chi non ha mai provato l'ebbrezza e il rischio di essere un Icaro, desideroso di toccare il sole, anche a costo di cadere? Contemplare questa scultura significa lasciarsi trasportare da emozioni universali. Visitare il Museo Correr e ammirarla dal vivo è un'esperienza che tocca l'anima, offrendo una narrazione senza tempo dove mito, storia personale ed emozione si intrecciano in un unico capolavoro. Per chiudere, lasciatemi spendere due parole su Marco Mattiuzzi, il curatore di questa rubrica. Marco non è solo un appassionato d'arte, è un osservatore profondo, capace di guardare oltre l'apparenza e di cogliere il significato più intimo delle opere. Una figura poliedrica nel panorama culturale, Marco è artista, scrittore e pensatore contemporaneo, unendo la passione per l'arte a una riflessione che stimola e sorprende. La sua produzione letteraria è un viaggio tra prospettive diverse, ma tutte animate dallo stesso desiderio: invitare chi legge a esplorare nuovi orizzonti. Tra i suoi saggi troviamo L'arte oltre il mezzo, esplorazione del valore intrinseco dell'opera d'arte, una riflessione sul significato profondo della creazione artistica, e Cultura ribelle, la via sovversiva verso la libertà, un invito a risvegliare il pensiero critico e a sfidare le convenzioni. Con rilassamento e creatività, da spettatori a creatori, Marco ci accompagna alla scoperta dell'equilibrio tra calma interiore e impulso creativo,
mentre in Il linguaggio silenzioso, l'arte dell'apprendimento linguistico inconsapevole, svela strategie rivoluzionarie per apprendere nuove lingue in modo intuitivo. E poi c'è il Manifesto dell'arte neosociale interattiva, un'opera visionaria che immagina un futuro in cui l'arte diventa un bene comune, accessibile e condiviso. Ogni suo libro non è solo un testo da leggere, ma un invito a riflettere, a guardare oltre le apparenze, che si tratti di un'opera d'arte, di una lingua o del mondo che ci circonda. Un viaggio nella nostra autenticità, attraverso la lente dell'arte, della cultura e del pensiero libero. Grazie per avermi accompagnata in questo viaggio alla scoperta di Canova e della sua poesia in marmo. Restate sintonizzati su Radio Cyberspazio per continuare a esplorare insieme le meraviglie dell'arte. A presto!

Proseguiamo il nostro viaggio musicale con Muzio Clementi, la Sonata in Do maggiore, opera 22 numero 3, conosciuta come La Chasse, interpretata da Vincenzo Vitale al pianoforte. Il titolo, La Chasse, che significa la caccia, suggerisce già l'atmosfera vivace e spensierata di questa composizione. Scritta al rientro di Clementi a Londra, dopo una lunga tournée europea, questa sonata mostra il lato più brillante e leggero del compositore. In due movimenti, largo e allegro, Clementi evoca i suoni e l'energia di una battuta di caccia. Il largo iniziale è un'introduzione solenne e maestosa, che apre la strada all'allegro, un movimento ricco di slancio ritmico e freschezza melodica. Con uno stile virtuosistico che richiama la vivacità della natura, questa sonata è un perfetto esempio della versatilità e della capacità di Clementi di raccontare storie attraverso il pianoforte.

0: Avete appena ascoltato la sonata in Do maggiore, opera 22 numero 3, La Chasse di Muzio Clementi, interpretata da Vincenzo Vitale. Una sonata che ha saputo catturare l'essenza della caccia e della natura, mostrando la leggerezza e il virtuosismo di Clementi al pianoforte.
1: Cari ascoltatori, vi invitiamo a scoprire uno dei capolavori di Antonio Vivaldi, il concerto in re maggiore per flauto e archi, opera 10 numero 3, meglio conosciuto come Il Gardellino. Questo concerto, parte della celebre raccolta dedicata al flauto, è un meraviglioso esempio di come Vivaldi sia riuscito a tradurre il canto della natura in musica. Il suono del flauto solista evoca il cinguettio del Gardellino, con una delicatezza e un virtuosismo che incantano fin dal primo ascolto. Il brano si articola in tre movimenti. Il primo, allegro, è vivace e leggero, con passaggi rapidi e trilli che richiamano il canto dell'uccello. Il largo, invece, ci trasporta in una dimensione di calma e riflessione, con una melodia dolce e quasi sospesa. Infine, l'ultimo, allegro, chiude il concerto con una leggerezza giocosa, che esprime al meglio la vitalità del flauto. L'esecuzione è affidata ai musicisti virtuosi di Milano, con il flauto solista di Gastone Tassinari, che con la sua precisione e raffinatezza ci restituisce tutta la brillantezza della scrittura vivaldiana. La registrazione ha una durata di 9 minuti e 42 secondi.

0: Avete appena ascoltato il concerto in re maggiore per flauto e archi, Il Gardellino, di Antonio Vivaldi, eseguito dai musicisti virtuosi di Milano, con Gastone Tassinari al flauto solista. Un'opera che con il suo delicato virtuosismo, ci ha portato a volare sulle ali della musica, accompagnati dal canto del Gardellino.
1: Siete sintonizzati su Radio Cyberspazio, la vostra emittente dedicata alla musica classica e alle rubriche d'arte. Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica dedicata all'arte contemporanea, dove ogni settimana vi raccontiamo storie, esperienze e riflessioni sul mondo dell'arte, attraverso lo sguardo personale del nostro Marco Mattiuzzi.

In ogni episodio, Marco ci porta con sé nei luoghi dell'arte, offrendoci una visione intima e coinvolgente di mostre e opere che lo hanno colpito. Oggi siamo a Venezia, alla Biennale d'Arte 2024, per esplorare insieme la mostra La Maison de la Lune Brûlée dell'artista coreano Lee Bae. Marco ci racconta di una giornata d'autunno a Venezia, una di quelle giornate illuminate da un sole che sembra dare vita alla città. Durante una passeggiata senza una meta precisa, un piccolo cartello attira la sua attenzione: La Maison de la Lune Brûlée. Senza conoscere bene l'artista, ma affascinato dal titolo, Marco decide di entrare. Fin dal primo passo all'interno, viene accolto da un'atmosfera quasi sacra. Una proiezione video mostra un'antica cerimonia coreana, il Daljeep Teuji, in cui il fuoco avvolge una struttura di legno per celebrare la luna piena e la rinascita. Queste immagini, tanto potenti quanto suggestive, trasmettono l'idea di una trasformazione continua, di un ciclo in cui la distruzione diventa creazione. Marco capisce subito che si trova di fronte a qualcosa di più profondo di una semplice esposizione, un rito, un viaggio. Mentre esplora lo spazio, tutto intorno a lui si fa silenzioso. Le pareti della sala sono rivestite di carta bianca che riflette la luce naturale, mentre sul pavimento le pennellate nere di carbone sembrano tracciare un percorso irregolare, come cicatrici sulla superficie. Ogni segno racconta una storia, un frammento di quell'energia primordiale del fuoco che l'artista ha saputo catturare. Questi tratti scuri evocano il legame indissolubile tra distruzione e rinascita, un tema che accompagna l'intera esposizione. Nel cuore della mostra si erge imponente il monolite nero, Meok 2024, una scultura alta più di 4 metri. Il suo aspetto solido e misterioso assorbe la luce, emanando una forza quasi mistica. Marco si avvicina, percependo immediatamente la presenza del silenzio e del vuoto. Il monolite invita a fermarsi, a riflettere e forse anche a porre delle domande che non richiedono risposte immediate. Tra le opere che colpiscono maggiormente Marco c'è il Sous du Feu 2024, una tela ricoperta di piccoli frammenti di carbone. Ogni frammento sembra posato con estrema cura, come se l'artista volesse ricostruire ciò che il fuoco ha consumato. Quest'opera diventa per Marco un simbolo universale della condizione umana, ciò che viene distrutto e ciò che tentiamo di ricostruire. Un mosaico di esperienze, di perdita e di rinascita. Quando Marco lascia la mostra, il sole di Venezia sta calando, tingendo la città di una luce dorata. Realizza di aver vissuto un'esperienza non solo artistica, ma quasi spirituale. Un invito a rinnovarsi, a bruciare ciò che è vecchio per far spazio a qualcosa di nuovo, proprio come la luna, che si rigenera ogni mese. E con questa riflessione vi lasciamo, sperando che anche voi, come Marco, troviate il vostro spazio per rinascere. Continuate a seguirci qui su Pillole d'Arte, dove ogni settimana vi portiamo nel cuore dell'arte contemporanea, attraverso gli occhi e le emozioni del nostro Marco Mattiuzzi. Grazie per averci seguito e rimanete sintonizzati su Radio Cyberspazio per altre storie, viaggi e riflessioni dal mondo dell'arte.

Benvenuti a questa nuova puntata dedicata alla grande musica classica. Oggi esploreremo una delle opere più affascinanti del repertorio romantico, il Concerto in La minore, opera 54 per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. Composto tra il 1841 e il 1845, questo concerto rappresenta un perfetto equilibrio tra la virtuosità del pianoforte e il lirismo orchestrale, un dialogo continuo che riflette l'anima turbolenta e passionale di Schumann. Il concerto si articola in tre movimenti: Allegro affettuoso, un'apertura ricca di sentimento, dove il pianoforte e l'orchestra dialogano in modo appassionato e coinvolgente. Intermezzo, andantino grazioso, un passaggio più intimo e delicato, quasi come un canto sommesso tra il solista e l'orchestra. Allegro vivace, il movimento finale, dinamico e brillante, che conduce l'ascoltatore verso una conclusione trionfale. A eseguire questo capolavoro abbiamo la pianista Felicia Blumenthal, accompagnata dall'Orchestra Pro Musica di Vienna, sotto la direzione di Hans Swarovski. Questa registrazione, realizzata dall'etichetta Vox, ci restituisce tutta la freschezza e l'intensità emotiva di questa composizione. Schumann concepì questo concerto con l'intento di superare le convenzioni dell'epoca, cercando un equilibrio tra il pianoforte e l'orchestra, in modo che l'uno non dominasse mai l'altro. Il risultato è un'opera in cui il virtuosismo pianistico si fonde perfettamente con le linee melodiche orchestrali, portando alla creazione di una composizione che è, al contempo, intima e maestosa. Prepariamoci ora a lasciarci trasportare dalle note di questo splendido esempio di musica romantica, dove Schumann ci guida attraverso un mondo fatto di emozioni intense e contrastanti.

0: Avete appena ascoltato il concerto in La minore, opera 54 per pianoforte e orchestra di Robert Schumann, eseguito dalla pianista Felicia Blumenthal, accompagnata dall'Orchestra Pro Musica di Vienna, diretta da Hans Swarovski. Questo concerto, pubblicato nel 1846, rappresenta una delle opere più celebri del repertorio romantico per pianoforte. La sua capacità di alternare momenti di grande lirismo a passaggi virtuosistici e drammatici ha reso quest'opera un caposaldo per ogni pianista. Schumann, ispirato anche dall'amore per sua moglie Clara, ha infuso in questo lavoro una sensibilità e una delicatezza che ancora oggi continuano a emozionare il pubblico. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio musicale, dove le note di Schumann ci hanno accompagnato tra sogni e realtà, tra forza e fragilità. Restate sintonizzati per altre meraviglie della grande musica classica, qui su Radio Cyberspazio.
1: Benvenuti su Radio Cyberspazio. Oggi vi invitiamo ad ascoltare un vinile monumentale che raccoglie tre delle sonate più celebri di Ludwig van Beethoven, interpretate da uno dei più grandi pianisti del Novecento, Vladimir Horowitz. Un viaggio sonoro in cui la tensione emotiva e la ricerca formale si fondono in una lettura unica, irripetibile. Vladimir Horowitz, il poeta del pianoforte, il funambolo dell'espressività, dona a queste sonate una voce intensa, interiore, spesso bruciante. Il suo tocco, capace di passare dal sussurro all'abisso, ci offre qui un Beethoven filtrato attraverso lo sguardo di un'intera epoca. Ludwig van Beethoven, compositore visionario, riscrive qui la grammatica del pianoforte. Tre sonate che non sono solo musica, ma filosofia in suono, passione scolpita nel tempo, resistenza trasformata in arte. Ascolteremo i seguenti brani. Sonata numero 14 in Do diesis minore. Opera 27 numero 2. Moonlight. I tempi sono adagio sostenuto, allegretto, presto agitato. A seguire. Sonata numero 8 in Do minore. Opera 13. Pathétique. I tempi. Grave, allegro di molto e con brio. Adagio cantabile, rondò, allegro. E per finire, sonata numero 23 in Fa minore, opera 57, appassionata. Nei tempi, allegro assai. Andante con moto, variazioni. Allegro ma non troppo. In questo disco, Horowitz ci consegna non solo una prova tecnica magistrale, ma una lettura profonda, quasi metafisica, del pensiero beethoveniano. Ogni movimento diventa un racconto. Ogni pausa un segreto svelato. Da Radio Cyberspazio è tutto. Restate in ascolto. Perché la grande musica non si limita a suonare, ci interroga, ci accompagna, ci trasforma.

0: Abbiamo appena ascoltato tre capolavori assoluti della letteratura pianistica beethoveniana, scolpiti con tocco visionario da Vladimir Horowitz: la sospesa inquietudine della Moonlight Sonata, la solennità drammatica della Pathétique e, infine, la frenesia incandescente della Appassionata. Tre sonate diverse, ma legate da un filo comune: l'intensità emotiva che Beethoven ha saputo tradurre in forma musicale e che Horowitz fa risuonare con una chiarezza quasi spirituale. Dall'intimità lunare al turbine della passione, questo ascolto ci ha restituito la voce di un Beethoven ora introspettivo, ora titanico, ma sempre profondamente umano. Se l'arte pianistica di Horowitz ha ancora oggi la forza di toccare corde profonde, è perché riesce a parlarci non solo del compositore, ma anche di noi stessi. Da Radio Cyberspazio vi ringraziamo per essere stati con noi in questa esplorazione sonora. Restate in ascolto, perché la grande musica non finisce, si trasforma e continua a parlare, anche nel silenzio.
1: Cari ascoltatori, state per ascoltare uno dei più affascinanti esempi di musica barocca, il concerto in La maggiore per due violini e archi, opera 3 numero 5, tratto dall'estro armonico di Antonio Vivaldi. Pubblicata nel 1711, questa raccolta è considerata una delle opere più rivoluzionarie del suo tempo, capace di ridefinire il ruolo del concerto grosso. Qui, Vivaldi introduce un dialogo raffinato tra due violini solisti e l'orchestra, creando un'alternanza dinamica che gioca con le emozioni dell'ascoltatore. Il concerto si articola in tre movimenti distinti. Il primo allegro ci accoglie con una melodia energica e vivace, caratterizzata da un tema limpido e cristallino, dove i violini si rincorrono con leggerezza e precisione. Poi, il cuore del concerto si apre con il largo, un momento di sospensione emotiva in cui la musica si fa più intima e riflessiva, creando una pausa che sembra quasi dilatare il tempo. Infine, l'ultimo allegro riporta l'ascoltatore verso la brillantezza iniziale, con un'esplosione di ritmo e freschezza che chiude il pezzo in modo trionfale. L'esecuzione che stiamo per ascoltare è affidata all'Orchestra Pro Musica di Stoccarda, sotto la direzione di Rolf Reinhardt, con il violinista Reinhold Barquet nel ruolo di primo violino. La loro interpretazione esalta la scrittura innovativa di Vivaldi, evidenziando il virtuosismo dei solisti e il gioco di contrappunti tra orchestra e violini. La registrazione, della durata di 7 minuti e 40 secondi, è stata pubblicata dalla Vox, ed è un piccolo gioiello che ci restituisce tutta la freschezza dell'epoca barocca.

Avete ascoltato il concerto in La maggiore per due violini e archi, opera 3 numero 5, tratto dall'estro armonico di Antonio Vivaldi, eseguito dall'Orchestra Pro Musica di Stoccarda, diretta da Rolf Reinhardt, con Reinhold Barché al primo violino.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio dedicata alle visioni più intense e provocatorie dell'arte contemporanea. I testi che ascolterete sono a cura di Marco Mattiuzzi, che oggi ci porta a scoprire un'opera davvero unica, presentata alla Biennale di Venezia 2024. Stiamo parlando di Above Zobeide, dell'artista Wong Weng Cheong, un'installazione che ci immerge in un paesaggio distopico ispirato alle città invisibili di Italo Calvino. Preparatevi a un viaggio in un mondo sospeso tra natura e globalizzazione, tra umanità e alienazione. Immaginatevi di trovarvi in un luogo che non sembra appartenere a nessun tempo né a nessuno spazio conosciuto, popolato da creature affascinanti e inquietanti al tempo stesso. Al centro di questo mondo ci sono cervi giganteschi dalle zampe lunghe e sottili, corpi scheletrici che sembrano sfidare la gravità mentre si aggirano tra strutture geometriche e fredde, blocchi di cemento che non hanno nulla di accogliente. Questi cervi, dalle fattezze allungate e innaturali, sono i protagonisti dell'opera di Wong Weng Cheong. Creature che sembrano uscite da un sogno distorto, figure che incarnano il contrasto tra la fragilità della natura e la rigidità della civiltà. In Above Zobeide, Wong prende ispirazione dalla città immaginaria di Zobeide, descritta da Calvino come un luogo di desiderio mai appagato, una città costruita per inseguire un sogno che continua a sfuggire. Ma nella visione di Wong, Zobeide diventa qualcosa di più di una semplice città onirica. È un paesaggio mentale, un mondo in cui la natura sembra essere stata violentata e alterata dalla civiltà. I cervi, con le loro forme bizzarre, appaiono quasi come vittime di un ambiente che li ha trasformati, simboli di una natura che ha perso il proprio equilibrio. Wong sembra suggerire che questa Zobeide distopica sia un riflesso del nostro mondo contemporaneo, in cui il rapporto con la natura è ormai compromesso, in cui ogni cosa è addomesticata, urbanizzata, privata della sua essenza originaria. Questi cervi non sono più soltanto animali, ma incarnazioni dell'alienazione e dell'estraneità, costretti a sopravvivere in un habitat che li ha resi creature bizzarre e quasi irreali. Un altro elemento che colpisce è l'uso della tecnologia nell'installazione. Wong ha inserito videocamere e monitor in tutto lo spazio espositivo, creando un ambiente di costante sorveglianza. Mentre ci muoviamo tra questi cervi alieni e le architetture glaciali, ogni nostro passo è ripreso, registrato, osservato. In un gioco di specchi, anche lo spettatore diventa parte dell'opera, diventa oggetto di osservazione. È un richiamo alla tecnologia che ormai permea la nostra vita, che ci osserva, ci analizza e ci giudica. In questo paesaggio, la tecnologia non è più solo un mezzo, ma un ulteriore livello di separazione tra noi e la realtà naturale. E poi c'è l'atmosfera di estraneità che permea tutta l'opera. Wong Weng Cheong ha radici a Macao, una città che, come Venezia, è un punto di incontro tra culture, un luogo sospeso tra Oriente e Occidente. E come Zobeide, Macao è un crocevia di influenze diverse, un luogo in cui la questione dell'identità è sempre presente. In Above Zobeide, questa estraneità è tangibile. È una città senza una vera appartenenza, dove tutto è fluido e indefinito, dove ognuno è straniero e nessuno si sente veramente a casa. Questa Zobeide è un'allegoria delle tensioni globali contemporanee, un simbolo di un mondo in cui il concetto di appartenenza è sempre più fragile e sfuggente. Wong ci invita a riflettere su una domanda fondamentale: dove apparteniamo in un mondo in cui tutto è connesso e al tempo stesso così alienante?
Le creature di Above Zobeide, con il loro aspetto spettrale e i loro movimenti silenziosi, sembrano suggerire che siamo tutti diventati estranei, perfino a noi stessi, persi in un paesaggio che non riconosciamo più. In definitiva, Above Zobeide non è solo una visione distopica, ma una riflessione profonda sul mondo moderno, sul nostro rapporto con la natura e con la tecnologia, e sulle identità che stiamo perdendo lungo la strada. Wong Wang-cheong ci offre un'opera che è al tempo stesso un monito e un invito alla riflessione, un viaggio che ci lascia con un senso di malinconia e forse anche di speranza, per un mondo che possa ritrovare il proprio equilibrio. E con questo si conclude la nostra puntata di oggi di Pillole d'Arte su Radio Cyberspazio. Grazie a Marco Mattiuzzi per la sua analisi e a voi ascoltatori per averci accompagnato in questo viaggio tra creature ibride e architetture surreali. Restate sintonizzati per altre visioni dall'arte contemporanea. Qui Radio Cyberspazio. La vostra finestra sull'arte che ci circonda.

0: linguaggio affascinante attraverso le pagine di un testo che ridefinisce il concetto stesso di arte nell'era digitale.
1: Stiamo parlando di Manifesto dell'arte neosociale interattiva, scritto da Marco Mattiuzzi, un'opera che invita a ripensare il ruolo dell'arte nel nostro tempo.
0: Questo testo non è un semplice saggio, ma una vera e propria dichiarazione di intenti. Un manifesto che affronta i temi dell'interattività, della tecnologia come nuova espressione artistica e della democratizzazione dell'arte.
1: Già, Mattiuzzi propone un'arte che supera le tradizionali barriere fisiche e culturali, rendendola accessibile a tutti, non più solo musei e gallerie, ma un'arte che vive nello spazio digitale e interattivo.
0: Esatto. Tra i principi fondamentali del libro troviamo la tecnologia come medium, che trasforma strumenti come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale in nuove forme espressive.
1: E non dimentichiamo l'interattività ubiqua, dove ogni opera d'arte diventa un'esperienza personalizzata, in cui il pubblico non è più solo spettatore, ma co-creatore.
0: Un altro tema centrale del manifesto è il superamento dell'individualismo dell'artista. Mattiuzzi immagina un futuro in cui l'arte diventa un atto collettivo, una sinergia tra diverse discipline e realtà sociali.
1: E soprattutto, l'arte viene vista come un potente agente di cambiamento sociale. Non più solo bellezza e contemplazione, ma un vero strumento per affrontare le sfide della nostra epoca, dall'inclusione sociale alla sostenibilità ambientale.
0: Se siete appassionati di arte e tecnologia, questo libro è assolutamente da non perdere.
1: Lo trovate su Amazon cercando il titolo Manifesto dell'arte neosociale interattiva di Marco Mattiuzzi.
0: Immergetevi in questo straordinario viaggio nel futuro dell'arte.
1: E continuate a seguirci su Radio Cyberspazio per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'arte e della cultura digitale.

0: Benvenuti a Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio, dedicata agli eventi e alle vicende che hanno segnato il nostro passato. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è scritta da Marco Mattiuzzi e vi porterà nell'epoca imperiale di Roma, un tempo di grandezza, ma anche di crudeltà. Parleremo di un lato oscuro della storia, le esecuzioni collettive di schiavi, un sistema spietato che ancora oggi ci fa riflettere sulla natura del potere. Preparatevi a un racconto intenso e profondo.
1: Immaginate l'alba, una tenue luce che sfiora le colline appena fuori Roma. Il silenzio della campagna è rotto dalle grida che arrivano da una villa patrizia. Un patrizio è stato ucciso. Il suo corpo giace immobile sul pavimento dell'atrium. Nessuno ha il coraggio di parlare. Nessuno osa guardarsi negli occhi. Ma una cosa è certa. Non ci sarà pietà. Siamo nell'epoca imperiale, quando Roma regna su gran parte del mondo conosciuto. Eppure, dietro la magnificenza dei suoi templi e dei suoi trionfi, si nasconde una realtà spietata. La giustizia romana, soprattutto quando si trattava di schiavi, era più spesso uno strumento di potere che un'espressione di equità. Oggi parleremo di un aspetto oscuro della società romana: le esecuzioni collettive di schiavi. Un sistema pensato per controllare attraverso il terrore, ma che solleva interrogativi ancora oggi. Cosa accadeva davvero in quelle tragiche circostanze? Come si giustificava una crudeltà così spietata? E cosa ci dice tutto questo sulla natura del potere? Per comprendere

0: La logica dietro le esecuzioni collettive. Dobbiamo partire dalla visione romana della schiavitù. Gli schiavi non erano persone, almeno non agli occhi della legge. Erano res cose, proprietà del padrone, tanto quanto un campo o un mobile prezioso. E proprio come una cosa poteva essere sostituita, riparata o distrutta, lo stesso valeva per uno schiavo. Ma non erano solo individui. Gli schiavi formavano una famiglia servilis, una comunità sotto il controllo assoluto del padrone. Questo significava che ogni membro della famiglia era ritenuto responsabile per la sicurezza del padrone stesso. E se il padrone veniva ucciso o subiva un attentato, la legge romana prevedeva una punizione collettiva. La logica era chiara: prevenire le rivolte e ribadire il potere totale del padrone. Nessuna pietà, nessuna eccezione, nemmeno per i più deboli, nemmeno per i bambini. Uno degli episodi più noti e più inquietanti è quello raccontato da Tacito negli Annales. Siamo sotto il regno di Nerone, nel pieno della magnificenza imperiale. Lucio Pedanio II, prefetto urbano di Roma, viene assassinato da uno dei suoi schiavi. Non conosciamo i dettagli del delitto, forse per vendetta, forse per un rancore mai sopito. Ma ciò che seguì è documentato con chiarezza. Circa 400 schiavi della sua casa furono condannati a morte. Uomini, donne, bambini. Non importava se fossero innocenti o se fossero persino lontani dalla scena del crimine. Il Senato votò per l'applicazione della legge, nonostante le proteste del popolo romano, che chiedeva misericordia almeno per i più piccoli. Ma la legge era legge, e la sua ferrea applicazione serviva a mantenere l'ordine. E qui arriva la parte più crudele. Come avvenivano queste esecuzioni collettive? I metodi erano spietati: la crocifissione, il supplizio per le belve nei giochi pubblici o la fustigazione fino alla morte. La scelta dipendeva dal padrone o, nei casi più rilevanti, dalle autorità. Non c'erano eccezioni per i bambini. I carnefici, spesso schiavi essi stessi, erano costretti a compiere questi atti, probabilmente sotto la minaccia di punizioni severe. Ma possiamo solo immaginare quale peso lasciasse nell'animo dover crocifiggere un innocente, vedendo quegli occhi pieni di paura e dolore. Eppure anche in quell'epoca c'erano voci che mettevano in discussione questa brutalità. Filosofi come Seneca, con il suo stoicismo, predicavano un trattamento umano per gli schiavi. Sono uomini, scriveva, come lo siamo noi, ma le sue parole, come quelle di altri pensatori, erano un sussurro contro il fragore di una società costruita sulla disumanizzazione. Anche la plebe romana, in casi come quello di Pedanio II, dimostrò un istinto di giustizia, chiedendo di risparmiare almeno i più innocenti. Una protesta che però non trovò ascolto. Guardando indietro, ciò che più colpisce non è solo la crudeltà dei romani, ma la loro capacità di giustificarla come necessaria per mantenere l'ordine. Un tema che, tristemente, si è ripetuto nei secoli, fino a tempi più vicini a noi. Ma forse proprio questa consapevolezza è ciò che rende importante ricordare. La storia non deve servire solo a raccontare, ma a mettere in guardia. Perché se c'è qualcosa che non cambia mai, è la tentazione del potere di calpestare i più deboli. E sta a noi impedire che ciò accada di nuovo. Ma come possiamo comprendere davvero la brutalità di quei momenti? Non basta guardare i numeri o analizzare le leggi. Dobbiamo cercare di metterci nei panni di chi, innocente, ha vissuto quegli istanti terribili. Ora immaginate di essere uno dei tanti condannati per colpe che non avete commesso. Chiudete gli occhi. Cercate di ascoltare non solo la storia, ma una voce. una voce che potrebbe appartenere a un bambino di quel tempo, un bambino che non ha mai chiesto di essere lì.
1: Non so perché siamo qui. Ho fatto tutto quello che mi hanno detto, sempre. Ho portato l'acqua, spazzato il cortile, raccolto i fichi quando era stagione. Eppure ora sono qui, con gli altri, in fila, e le catene che mi stringono le caviglie fanno male. Ogni passo è più difficile del precedente. La mamma dice che devo essere forte. Mi stringe la mano così forte che quasi fa male, ma io non le dico niente. Forse ha paura che la lasci andare. Io non la lascerei mai. Il suo respiro è strano, pesante, quasi come quando piange di notte e non vuole che nessuno la senta. Cerco di guardarla, ma lei guarda solo avanti. Non parla. Nessuno parla. C'è odore di terra bagnata. Lo sento chiaro. Forse perché cerco di pensare a tutto tranne che a quello che sta succedendo. Mi piace l'odore della terra dopo la pioggia. Mi ricorda quando mi lasciavano correre libero fuori dalla villa. Non accadeva spesso, ma quando accadeva era bello. Una volta ho visto una volpe. Mi guardava da lontano, gli occhi piccoli e attenti. Non era spaventata. Io sì, ma non mi sono mosso. Quella volpe era più coraggiosa di me. Ora però non c'è una volpe che mi guarda. Solo gente, tante facce. Alcune ci fissano come se fossimo fantasmi. Altri non guardano affatto. Come quel soldato, laggiù. Ha gli occhi vuoti, non sembra neanche vivo. Si aggiusta l'elmo, poi torna immobile. Chissà se è stanco come lo sono io. Ho paura. Non so cosa succederà, ma so che non sarà niente di buono. La mamma dice che gli dèi ci guardano, che ci proteggeranno. Ma io non li vedo. E se ci stanno guardando, perché non fanno niente? Perché non fermano tutto questo? C'è una collina lì vicino. Vorrei essere lì, nascosto tra gli alberi. Vorrei che fosse un sogno. Vorrei svegliarmi nella mia stuoia con il sole che entra dalla finestra. Ma non è un sogno, è reale. Lo so perché sento il freddo delle catene e la mano della mamma che trema nella mia. Forse anche lei ha paura. Non lo dice, ma io lo sento. La voce di un uomo risuona. Parla in modo strano, con parole dure che non capisco. Gli altri adulti abbassano lo sguardo, come se quelle parole li colpissero. Io non riesco a capire, ma sento che non c'è speranza. Un nodo mi stringe la gola, ma non voglio piangere. Se piango, la mamma potrebbe sentirsi peggio. Lei si china e mi sussurra qualcosa all'orecchio. Non sento bene, ma sembra dirmi che andrà tutto bene. Non so se ci crede davvero, ma mi stringo a lei, chiudo gli occhi e immagino di correre. Non qui, non in questo posto, ma su quella collina libero con il vento che mi accarezza il viso. La fila si è fermata. Non so perché, ma il silenzio è diventato ancora più pesante. Non si sente più il rumore delle catene che strisciano sulla terra, né i passi lenti degli altri. C'è solo il vento che passa tra le foglie e un corvo che gracchia lontano. Davanti a noi c'è qualcosa. Non riesco a vedere bene perché sono piccolo, ma sento che tutti lo guardano. La mamma mi tira più vicino a sé, quasi a volermi nascondere. Ma non c'è dove andare. Il cuore mi batte forte. Non capisco cosa sta succedendo, ma so che non è niente di buono. Poi, un suono. È un colpo secco, un rumore che non conosco. Sembra lontano, ma si infila nella mia testa come una lama. Non è forte, ma è come se facesse tremare tutto dentro di me. altri rumori seguono. Colpi, brevi, precisi. La gente intorno trattiene il respiro. Qualcuno si copre il volto con le mani. Io stringo gli occhi, ma non serve. Anche senza vedere, quei rumori sono lì, nella mia testa. Il sole si è alzato un po' di più. Adesso è più caldo, ma non lo sento davvero. Le mani della mamma sono sudate e le sue dita tremano. Cerca di sussurrarmi qualcosa, ma la sua voce è rotta, come se le mancasse l'aria. Non riesco a capire. Vorrei dirle di smettere, che va tutto bene, ma non riesco a parlare. Ho la gola stretta. È come se qualcuno mi avesse messo un nodo dentro. Adesso tocca a noi. Un uomo ci fa cenno di andare avanti. La mamma si muove, ma è come se non volesse. Fa un passo, poi un altro, e io cerco di seguirla senza guardarmi intorno. Ma i miei occhi fanno quello che vogliono e vedo. Vedo la terra, nera e rossa, segnata da solchi profondi. Vedo il legno, grande, alto, sporco di qualcosa che sembra vino, ma non lo è. Vedo gli uomini, con le mani grosse e il viso indurito, che lavorano senza parlare, come se stessero costruendo una casa o aggiustando un carro. Ma non stanno facendo nulla di buono. Lo so. Lo sento. Qualcuno ci afferra. La mamma urla. È la prima volta che la sento urlare così e fa più paura di tutto il resto. Le sue mani si staccano dalle mie. Provo a tenerla, ma non sono abbastanza forte. Lei si volta, cerca di guardarmi, ma gli uomini la portano via. Ora sono solo. Un altro uomo si avvicina a me. Non è cattivo, credo. Non mi guarda nemmeno negli occhi. Mi prende e mi trascina verso il legno. Le sue mani sono grandi, ruvide. Mi appoggia lì e io sento l'odore del legno. Sa di resina, ma anche di qualcos'altro. È caldo sotto il sole, ma io tremo. Non so perché. Mi sdraiano e il cielo sopra di me sembra così grande. C'è una nuvola che si muove lentamente. Vorrei essere quella nuvola, andare lontano, sparire in mezzo al blu. Poi, un suono. È più vicino stavolta. Il primo colpo. Non mi tocca, ma è come se lo facesse. Chiudo gli occhi e stringo i pugni. Penso alla mamma, alla sua voce che mi diceva di non avere paura. Ma non riesco. La paura è lì, dentro di me, come una bestia che non posso cacciare. Un altro colpo. E poi un altro. Non riesco a pensare più a niente. Solo al rumore e al cielo sopra di me. Mi sdraiano sul legno e il mondo intorno diventa più piccolo. Il cielo sopra di me è grande, enorme, di un azzurro così profondo che mi sembra di poterci cadere dentro. Una nuvola passa lenta, quasi pigra, come se il tempo non contasse niente per lei. Ma per me il tempo sembra essersi fermato. Sento i piedi che mi vengono fissati, le mani che mi tengono fermo. Sono forti, ma non cattive. Mi sembra strano pensarci, ma quegli uomini non mi odiano. Fanno solo quello che devono fare. Una mano si appoggia sul mio polso e lo tiene fermo. È ruvida, calda. Io provo a muovermi, solo un po', ma non ha senso. È come lottare contro l'acqua che ti trascina giù. Poi lo vedo. Il martello. Lo tiene nella mano destra, con una presa sicura. È un oggetto piccolo, ma sembra pesante. L'uomo si muove lentamente, come se anche lui sentisse che il tempo si sta allungando. L'altro uomo gli passa un chiodo, lungo e scuro. Lo guarda per un istante, poi lo appoggia sulla mia mano. il metallo è freddo. È una sensazione strana, come se il gelo fosse entrato sotto la mia pelle. Fisso quel chiodo. Lo seguo con lo sguardo come se fosse l'unica cosa reale in tutto questo. La mia mano è ferma, bloccata sotto il peso delle loro dita, ma dentro trema. Vorrei che smettessero, vorrei gridare, ma la mia voce non esce. Sento solo il mio cuore, forte e veloce, quasi più forte del silenzio intorno. L'uomo alza il martello. Lo vedo salire lento, troppo lento. Il sole brilla sul metallo, quasi a baglia. Poi si ferma, per un attimo che sembra eterno. In quel momento penso a tutto. Alla mamma, ai giorni nella villa, a quella volpe che mi guardava e non aveva paura. E penso che vorrei essere ancora lì, in mezzo agli alberi, con il vento che mi corre dietro. Ma non ci sono alberi, non c'è vento. C'è solo il martello, sospeso nell'aria, pronto a cadere. Chiudo gli occhi. Il suono del martello rompe il silenzio. Non è come immaginavo. Non è forte come i fulmini che a volte scuotono il cielo, né acuto come il grido di un corvo. È sordo, pesante, come il battito di un tamburo lontano. Ma non importa quanto sembri distante, perché lo sento tutto dentro di me. È un'onda che mi attraversa, una corrente che parte dalla mano e si sparge ovunque. La mia bocca si apre, ma non so se emetto un suono. Il mondo si fa piccolo, eppure sembra più chiaro. Ogni cosa è più vicina. Il respiro degli uomini che lavorano sopra di me. Il profumo della resina del legno, il rumore del martello che torna indietro, pronto per un altro colpo. Guardo il cielo. La nuvola è ancora lì, ma ora è più grande, o forse sono io che la vedo meglio. Penso alla mamma. Vorrei che fosse qui. Vorrei sentire la sua mano che stringe la mia. Ma non c'è, e il freddo del chiodo è tutto quello che mi resta. Un altro colpo, poi un altro. Non mi muovo più. Non posso. Non so se è la paura o il dolore, o forse entrambi. Ma il cielo è ancora sopra di me, azzurro e immenso, e io lo guardo, perché è l'unica cosa che mi sembra vera. Chiudo gli occhi, e per un momento nella mia testa c'è solo il vento. Quel vento che mi accarezzava quando correvo sui campi e che ora sembra così lontano.
0: Questa storia non è reale, ma potrebbe esserlo, perché è stata vissuta da tanti, troppi. Bambini, donne, uomini schiavi che non avevano voce né possibilità di difendersi. Il loro unico crimine era quello di appartenere a una classe che non era considerata umana. Ed è proprio questo il punto, la disumanizzazione. Nella Roma imperiale, così come in altri momenti bui della storia, il potere si è costruito anche attraverso il terrore, sacrificando i più innocenti. Raccontare queste storie, immaginare queste voci, ci aiuta a ricordare che il valore della vita umana non è sempre stato scontato. Ed è un monito per noi. Mai più dovremmo permettere che la forza annienti la compassione, che il potere cancelli la dignità, perché dietro ogni numero, dietro ogni pagina di storia, c'è una persona, una voce, un cuore.
2: Avete ascoltato Pillole di Storia, la rubrica di Radio Cyberspazio. Questa puntata, intitolata L'ombra della croce, schiavi e giustizia nella Roma antica, è stata scritta da Marco Mattiuzzi. Abbiamo esplorato una pagina oscura della Roma imperiale, una storia che ci invita a riflettere sul valore della dignità umana e sull'importanza di ricordare il passato per costruire un futuro migliore. Grazie per essere stati con noi vi invitiamo a seguire le prossime puntate di Pillole di Storia. A presto su Radio Cyberspazio.

Nel nostro spazio dedicato ai capolavori sinfonici del Romanticismo, vi invitiamo a scoprire la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, nota anche come La Primavera, composta da Robert Schumann. Realizzata nel 1841, anno che segnò l'inizio della carriera sinfonica di Schumann, quest'opera riflette tutta la freschezza e la vitalità della stagione primaverile, ispirata dai versi del poeta tedesco Adolf Böttger. La sinfonia si apre con un andante maestoso che annuncia con trombe e corni un'atmosfera di rinascita e gioia, per poi svilupparsi in un allegro molto vivace che cattura lo slancio giovanile e la bellezza della primavera. Nel larghetto, Schumann ci guida in una dimensione più intima e riflessiva, quasi come un respiro poetico, ispirato alla delicatezza dei lieder che il compositore amava. Poi, con lo scherzo, lo spirito si ravviva, alternando temi gioiosi e motivi fantasiosi che rievocano la freschezza della natura in fiore. Infine, il finale, un allegro animato e grazioso, porta l'ascoltatore verso una chiusura gioiosa, piena di energia e di speranza. L'esecuzione di questo capolavoro è affidata all'Orchestra Sinfonica di Norimberga, diretta da Ottmar Maga, che restituisce tutta l'esuberanza e la vivacità di questa sinfonia, esaltando le sfumature orchestrali e i temi che Schumann ha saputo intrecciare con straordinaria freschezza.

Abbiamo appena ascoltato la Sinfonia numero 1 in Si bemolle maggiore, opera 38, La Primavera di Robert Schumann, interpretata dall'Orchestra Sinfonica di Norimberga sotto la direzione di Otmar Maga. Con la sua freschezza e il suo spirito gioioso, questa sinfonia ci ha trasportato in un mondo di rinnovamento e di speranza. Un viaggio che Schumann ha concepito come un omaggio alla primavera e alla bellezza della natura. Quest'opera è il frutto di un momento di grande felicità e creatività.

Qui esploriamo il meglio del patrimonio musicale di pubblico dominio, portandovi i capolavori senza tempo della storia della musica. Restate con noi per immergervi in un viaggio sonoro tra compositori e opere che hanno segnato l'arte e la cultura.

Benvenuti a Pillole d'Arte, la rubrica di Radio Cyberspazio dedicata alle visioni più intense e provocatorie dell'arte contemporanea. I testi che ascolterete sono a cura di Marco Mattiuzzi, che oggi ci porta a scoprire un'opera davvero unica, presentata alla Biennale di Venezia 2024. Stiamo parlando di Above Zobeide, dell'artista Wong Wang-cheong, un'installazione che ci immerge in un paesaggio distopico ispirato alle città invisibili di Italo Calvino. Preparatevi a un viaggio in un mondo sospeso tra natura e globalizzazione, tra umanità e alienazione. Immaginatevi di trovarvi in un luogo che non sembra appartenere a nessun tempo né a nessuno spazio conosciuto, popolato da creature affascinanti e inquietanti al tempo stesso. Al centro di questo mondo ci sono cervi giganteschi dalle zampe lunghe e sottili, corpi scheletrici che sembrano sfidare la gravità mentre si aggirano tra strutture geometriche e fredde, blocchi di cemento che non hanno nulla di accogliente. Questi cervi, dalle fattezze allungate e innaturali, sono i protagonisti dell'opera di Wong Wang-cheong. Creature che sembrano uscite da un sogno distorto, figure che incarnano il contrasto tra la fragilità della natura e la rigidità della civiltà. In Above Zobeide, Wong prende ispirazione dalla città immaginaria di Zobeide, descritta da Calvino come un luogo di desiderio mai appagato, una città costruita per inseguire un sogno che continua a sfuggire. Ma nella visione di Wong, Zobeide diventa qualcosa di più di una semplice città onirica. È un paesaggio mentale, un mondo in cui la natura sembra essere stata violentata e alterata dalla civiltà. I cervi, con le loro forme bizzarre, appaiono quasi come vittime di un ambiente che li ha trasformati, simboli di una natura che ha perso il proprio equilibrio. Wong sembra suggerire che questa Zobeide distopica sia un riflesso del nostro mondo contemporaneo, in cui il rapporto con la natura è ormai compromesso, in cui ogni cosa è addomesticata, urbanizzata, privata della sua essenza originaria. Questi cervi non sono più soltanto animali, ma incarnazioni dell'alienazione e dell'estraneità, costretti a sopravvivere in un habitat che li ha resi creature bizzarre e quasi irreali. Un altro elemento che colpisce è l'uso della tecnologia nell'installazione. Wong ha inserito videocamere e monitor in tutto lo spazio espositivo, creando un ambiente di costante sorveglianza. Mentre ci muoviamo tra questi cervi alieni e le architetture glaciali, ogni nostro passo è ripreso, registrato, osservato. In un gioco di specchi, anche lo spettatore diventa parte dell'opera, diventa oggetto di osservazione. È un richiamo alla tecnologia che ormai permea la nostra vita, che ci osserva, ci analizza e ci giudica. In questo paesaggio, la tecnologia non è più solo un mezzo, ma un ulteriore livello di separazione tra noi e la realtà naturale. E poi c'è l'atmosfera di estraneità che permea tutta l'opera. Wong Wang-cheong ha radici a Macao, una città che, come Venezia, è un punto di incontro tra culture, un luogo sospeso tra Oriente e Occidente. E come Zobeide, Macao è un crocevia di influenze diverse, un luogo in cui la questione dell'identità è sempre presente. In Above Zobeide, questa estraneità è tangibile. È una città senza una vera appartenenza, dove tutto è fluido e indefinito, dove ognuno è straniero e nessuno si sente veramente a casa. Questa Zobeide

è un'allegoria delle tensioni globali contemporanee, un simbolo di un mondo in cui il concetto di appartenenza è sempre più fragile e sfuggente. Wong ci invita a riflettere su una domanda fondamentale: dove apparteniamo in un mondo in cui tutto è connesso e al tempo stesso così alienante? Le creature di Abou Zubeydeh, con il loro aspetto spettrale e i loro movimenti silenziosi, sembrano suggerire che siamo tutti diventati estranei, perfino a noi stessi, persi in un paesaggio che non riconosciamo più. In definitiva, Abou Zubeydeh non è solo una visione distopica, ma una riflessione profonda sul mondo moderno, sul nostro rapporto con la natura e con la tecnologia, e sulle identità che stiamo perdendo lungo la strada. Wong Weng Cheong ci offre un'opera che è al tempo stesso un monito e un invito alla riflessione, un viaggio che ci lascia con un senso di malinconia e forse anche di speranza, per un mondo che possa ritrovare il proprio equilibrio. E con questo si conclude la nostra puntata di oggi di Pillole d'Arte su Radio Cyberspazio. Grazie a Marco Mattiuzzi per la sua analisi e a voi ascoltatori per averci accompagnato in questo viaggio tra creature ibride e architetture surreali. Restate sintonizzati per altre visioni dall'arte contemporanea. Qui Radio Cyberspazio. La vostra finestra sull'arte che ci circonda e ci trasforma.

Cari ascoltatori, ora vi porteremo alla scoperta di una gemma musicale di Antonio Vivaldi, il concerto in sol minore per flauto, oboe, fagotto e cembalo. Un'opera singolare per la sua struttura e l'organico strumentale, dove il cembalo supporta con delicatezza il dialogo tra i tre strumenti a fiato. Il risultato è un intreccio sonoro ricco e complesso, che ci offre una tavolozza di colori musicali straordinaria. Il concerto si apre con un allegro ma cantabile, caratterizzato da un ritmo vivace, ma al tempo stesso melodico e cantabile, che invita l'ascoltatore a seguirne la dolcezza. Segue il largo, un momento di quiete e riflessione, dove il fraseggio si fa più meditativo, regalando una pausa di profonda introspezione. Infine, l'allegro non molto, conclude l'opera con un'energia trattenuta e solenne, che restituisce una chiusura raffinata e piena di equilibrio. L'esecuzione che stiamo per ascoltare è affidata al complesso Antonio Caldara di Praga, con una registrazione realizzata presso Studio 7, Milano. La durata complessiva è di 10 minuti e 23 secondi, in cui l'armonia tra gli strumenti e l'equilibrio dinamico della scrittura vivaldiana emergono in tutta la loro bellezza.

0: Avete appena ascoltato il concerto in sol minore per flauto, oboe, fagotto e cembalo di Antonio Vivaldi, eseguito dal complesso Antonio Caldara di Praga. Un'opera che ci ha trasportati in un dialogo ricco di sfumature, dove i tre strumenti solisti, accompagnati dal cembalo, hanno creato un equilibrio perfetto tra dolcezza e solennità.
1: Benvenuti ascoltatori di Radio Cyberspazio, dove la musica è una navicella del tempo pronta a condurci attraverso i secoli, le culture e le emozioni. Oggi il nostro viaggio sonoro ci porta nella Spagna rinascimentale del Cinquecento alla scoperta di una selezione di brani per viuela e chitarra, opere raffinate che incarnano lo spirito di un'epoca colta, elegante e profondamente musicale. A guidarci con le corde della sua chitarra sarà Narciso Yepes, interprete di straordinaria sensibilità e precisione stilistica, capace di restituirci tutta la bellezza e la complessità di questi antichi manoscritti. Iniziamo il nostro percorso con Alonso Mudarra, che ci propone una delle sue composizioni più note, Fantasia que contrahace la arpa en la manera de Ludovico, un titolo curioso e affascinante che ci introduce in un mondo sonoro che cerca di imitare l'arpa attraverso l'arte del contrappunto e la delicatezza del tocco. Proseguiamo con sei danze nobiliari firmate da Luis Milan, intitolate semplicemente Pavanas. Scritte con uno stile diretto ma profondamente espressivo, queste pagine riflettono l'eleganza e la compostezza della corte valenciana del primo Cinquecento. Poi incontriamo la musica di Luis de Narváez, autore colto e raffinato, con due brani di altissimo valore. La prima è la Canción del Emperador, trascrizione per vihuela della celebre chanson Mille Regrets, attribuita a Josquin des Prez. Un omaggio all'imperatore Carlo V che amava particolarmente questo motivo. Segue la Diferencias sobre Guardame la Vacas, un'esercitazione di variazioni su basso ostinato che rivela la maestria dell'autore nell'arte dell'improvvisazione. Passiamo poi a Diego Pisador, musicista e teorico, che ci offre due gemme dal sapore più intimo e popolare. La Pavana Muigliana para Tañer, semplice e meditativa, e la Villanesca, La Cortesia, brano dal carattere festoso, vicino alla sensibilità del canto popolare armonizzato. Tutti i brani che ascolterete sono eseguiti con cura storica e poetica da Narciso Yepes, la cui interpretazione ci accompagna oggi in questo affascinante affresco musicale della Spagna del Cinquecento.

0: E così si conclude il nostro itinerario nella Spagna rinascimentale, un mondo fatto di fantasie strumentali, danze di corte e melodie popolari elevate a nobili armonie. Abbiamo ascoltato pagine di Mudarra, Milan, Narváez e Pisador, quattro protagonisti della scuola viuelistica spagnola, veri custodi di una tradizione musicale che continua a parlare anche a noi, oggi. Grazie all'interpretazione sobria e intensa di Narciso Yepes, queste opere ci sono giunte con rinnovata vitalità, dimostrando quanto il passato sappia ancora emozionarci con la forza semplice di una corda pizzicata. Da Radio Cyberspazio è tutto per questa trasmissione. Io sono il vostro annunciatore musicale e vi do appuntamento al prossimo viaggio tra le pieghe del tempo e del suono. Restate in ascolto e lasciate che la musica continui a parlare.
1: Cari ascoltatori, tra poco vi guideremo in un viaggio notturno con il concerto in si bemolle maggiore per fagotto e archi, intitolato La notte, di Antonio Vivaldi. Questo concerto è una delle opere più suggestive e drammatiche del compositore veneziano, dove il fagotto diventa protagonista di un racconto musicale che si snoda tra atmosfere cupe e momenti di grande intensità. I movimenti, dai titoli evocativi come I fantasmi, Il sonno e Sorge l'aurora, ci trasportano attraverso paesaggi sonori inquietanti e onirici. L'apertura, largo, ci introduce in un mondo di mistero, seguito da un incalzante presto, che ritrae l'agitazione dei fantasmi. Il presto adagio alterna velocità e quiete, mentre il largo, il sonno crea una calma ipnotica che ci culla in una dimensione sospesa. Infine, con l'allegro, sorge l'aurora, la notte lascia il posto alla luce, chiudendo il concerto con una risoluzione vivace e luminosa. L'esecuzione è affidata agli Accademici di Milano, diretti da Piero Santi, con Virginio Bianchi al fagotto solista. La registrazione, edita da Vox, ha una durata di 10 minuti e 22 secondi.

Mattiuzzi. Oggi vi portiamo alla scoperta di due capolavori che celebrano l'amore eterno attraverso il mito di Amore e Psiche. Due sculture, due artisti, due visioni diverse dell'amore, ma unite da una bellezza che sfida il tempo. Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen, maestri del neoclassicismo, ci regalano due interpretazioni indimenticabili del leggendario amore tra Eros e Psiche. La storia narrata da Apuleio in Le Metamorfosi è un racconto affascinante di bellezza, desiderio e sacrificio. Psiche, una giovane donna di straordinaria avvenenza, suscita l'amore di Eros, il dio dell'amore, in un intreccio di eventi che sfidano sia le leggi divine che quelle terrene. È una favola che parla di redenzione, vulnerabilità e forza. Temi perfettamente espressi nelle opere dei due scultori. Canova, celebre per la sua capacità di rendere il marmo vivo, immortala il momento in cui Psiche offre una farfalla, simbolo dell'anima, al suo amato. Le superfici lisce, i dettagli delicati e la dolcezza della posa trasmettono un'emozione tangibile. Un amore puro, fatto di fiducia e tenerezza, sospeso tra la fragilità umana e l'eternità. È un capolavoro che sembra respirare. Dall'altra parte, Thorvaldsen adotta un approccio più austero e intellettuale. Nella sua versione, completata nel 1807, Psiche regge una coppa contenente il nettare dell'immortalità. Qui il gesto diventa un simbolo dell'amore eterno, privo di sensualità terrena ma intriso di perfezione classica. Le sue figure sembrano congelate in una bellezza atemporale, lontana dalle passioni fugaci del mondo mortale. Eppure, entrambe le sculture condividono una raffinatezza compositiva che le rende uniche. I corpi delicati, quasi adolescenti, simboleggiano la purezza del primo amore, mentre il contatto tra le figure è lieve, appena accennato, evocando l'unione tra spirito e corpo. Sono opere che ci parlano di scoperta e di una connessione profonda, capace di trascendere il tempo. Ma l'eco di queste interpretazioni non si ferma al marmo. Anche il cinema d'autore ha tratto ispirazione da questa purezza. Pensiamo al film greco Giovani prede, Daphne e Chloe di Nikos Kounouros, dove il linguaggio silenzioso degli sguardi e dei movimenti richiama lo stesso senso di innocenza e scoperta che troviamo nelle opere di Canova e Thorvaldsen. Queste sculture ci insegnano una grande verità. L'amore è tanto un dono quanto una sfida, un cammino che unisce il corpo e l'anima in un legame indissolubile. In un mondo spesso dominato dalla superficialità, opere come queste ci ricordano che l'amore vero aspira all'eternità. Con questo pensiero vi salutiamo. Grazie per aver seguito Pillole d'Arte, la rubrica culturale di Radio Cyberspazio, a cura di Marco Mattiuzzi. Restate sintonizzati per altre emozioni e scoperte!

Benvenuti a questa nuova puntata dedicata al mondo dell'opera francese del XIX secolo. Oggi vi porteremo alla scoperta di Daniel Auber, uno dei compositori più apprezzati del suo tempo, celebre per la leggerezza e la brillantezza delle sue musiche. Auber, nato a Caen nel 1782 e attivo a Parigi per gran parte della sua vita, è considerato uno dei padri dell'opera comique. Con il suo stile vivace e raffinato, ha saputo conquistare il pubblico dell'epoca e influenzare molti compositori, contribuendo a definire l'identità musicale francese. Tra i brani che ascolteremo oggi ci sono alcune delle sue ouverture più note, tratte da opere che, seppur non rappresentate frequentemente ai nostri giorni, offrono una testimonianza